0: ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
1: Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%, nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. In Lettonia quattro militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i quattro soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita, dal ministro della difesa Crosetto. Vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il conflitto russo-ucraino, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev, arrivata da Washington nella notte, esplosioni in Ucraina.
2: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a tre con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che il presidente Trump avrebbe deciso di concedergli le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa missilistico. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Zelensky parla molto ultimamente. E da Bloomberg arriva l'indiscrezione secondo cui Trump avrebbe invitato il presidente ucraino ad andare a Mosca per incontrare Putin. Informazioni false, replica Zelensky. Livia Liberatore, GR1.
1: Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping, avviato il dialogo con l'amministrazione Trump, ma restano alcuni nodi: prorogata la tregua commerciale, dubbi sulle alleanze militari. Washington vuole che Pechino non appoggi l'Iran, ma non deve sostenere a sua volta Taiwan, isola che la Cina vuole annettere. È un 48enne israeliano la persona indagata per la truffa da quasi 40 milioni di euro a Fideuram, banca del gruppo Intesa San Paolo. I reati contestati sono truffa aggravata e sostituzione di persona. L'uomo ha raggirato l'ex presidente dell'azienda Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari, per poi dare il via ad una serie di bonifici per complessivi 95 milioni di euro, buona parte recuperati. Sport, calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la Nation League. Lunedì la prossima gara con la Turchia. Per quanto riguarda la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian, Russell su Mercedes in pole position davanti a Leclerc su Ferrari, Hamilton è sesto, ed era l'ultima notizia. Linea a disco.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Una voce inconfondibile degli anni Ottanta, calda, soul, capace di trasformare ogni canzone in qualcosa di molto personale, era Paul Young con Come Back and Stay, uno dei brani che hanno segnato il suo successo internazionale. Non ci sono in questo momento segnalazioni di traffico, di code, di rallentamenti, solo le chiusure per lavori che poi continueremo a vedere nel corso della notte. E intanto ci prepariamo a un'altra bella canzone. Adesso tre grandi personalità della musica italiana, tre cantautori, tre mondi musicali che si incontrarono a suo tempo. Ivan Graziani, Goran Kuzminac e Ron insieme in un brano del 1979, nato dalla loro straordinaria collaborazione, Canzone senza inganni.

Robbie Williams, Miss Monique insieme con Beauty in Us, le 2:19, continua questa notte in viaggio, Massimiliano Mattia, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis con voi fino alle 5:30. Allora, come avete appreso anche dai vari giornali radio, l'Eni ha fissato un limite massimo, un price cap cosiddetto, al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è collegato e correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti, lo scrive l'Eni in un comunicato all'ANSA. Bene, allora si continua con la musica, Selsam, Scandalo al Sole, non ci sono novità per quanto riguarda la viabilità.

Session con Left Outside Alone. A breve avremo il nostro spazio dedicato alla musica live registrata durante concerti dal vivo di gruppi e cantanti, ne parleremo tra qualche minuto. Adesso invece parliamo di ascensori e di specchi in ascensore. C'è un motivo preciso se c'è uno specchio in ascensore. Entrare infatti in ascensore e trovare uno specchio di fronte ormai è una situazione talmente comune da passare quasi inosservata. Eppure dietro quella superficie riflettente non c'è soltanto una scelta estetica o la possibilità di dare un'ultima occhiata al proprio aspetto prima di arrivare a destinazione. Gli specchi negli ascensori hanno infatti una storia e una funzione ben precise. In molti casi sono stati installati per rendere l'ambiente più confortevole, meno claustrofobico e soprattutto per migliorare la percezione dello spazio all'interno di una cabina spesso molto piccola. Ma c'è un motivo meno intuitivo che riguarda direttamente il comportamento delle persone. Uno dei principali motivi per cui gli specchi vengono utilizzati dentro gli ascensori è legato alla percezione dello spazio. Una cabina può essere stretta, poco illuminata, priva di finestre. Per chi soffre di claustrofobia o semplicemente non ama gli ambienti chiusi, trovarsi in uno spazio così ridotto può provocare una sensazione di disagio. Lo specchio modifica però la percezione visiva dell'ambiente, riflettendo la cabina crea l'illusione di una maggiore profondità e fa apparire lo spazio meno angusto. Non significa che l'ascensore diventi realmente più grande, naturalmente è il cervello a interpretare l'immagine riflessa come un'estensione dello spazio circostante, e la presenza di uno specchio può anche avere un effetto psicologico. In un ascensore affollato, infatti, avere la possibilità di guardare la propria immagine, osservare ciò che accade intorno senza dover necessariamente incrociare lo sguardo degli altri passeggeri può rendere il viaggio meno imbarazzante. Questo aspetto è particolarmente interessante perché l'ascensore è uno dei pochi luoghi in cui persone che non si conoscono sono costrette a condividere uno spazio ristretto per alcuni secondi. Lo specchio può quindi diventare una sorta di elemento di distrazione e invece di concentrarsi sulla ristrettezza della cabina o sulla presenza degli altri, il passeggero può rivolgere lo sguardo altrove. C'è però un'altra ragione ancora più pratica che aiuta a spiegare la diffusione degli specchi negli ascensori: la sicurezza. In alcune situazioni la superficie riflettente permette infatti di avere una visuale più ampia dell'interno della cabina. Questo può essere utile per esempio per controllare cosa accade alle proprie spalle senza doversi necessariamente voltare. La funzione assume particolare importanza anche per alcune persone con difficoltà motorie o che utilizzano una sedia a rotelle. Uno specchio posizionato correttamente può facilitare le manovre, soprattutto durante l'ingresso o l'uscita dalla cabina. Non si tratta quindi di un semplice elemento decorativo. In determinate configurazioni può contribuire a rendere l'utilizzo dell'ascensore più agevole e spesso si trova sulla parete di fondo e la sua posizione non è casuale. Molti ascensori viene collocato sulla parete posteriore proprio perché può ampliare, come dicevamo prima, visivamente la cabina e offrire una visuale più utile dell'ambiente. La collocazione può inoltre dipendere dalle caratteristiche dell'ascensore, dalla disposizione delle porte e dalle esigenze di accessibilità. Per questo motivo non tutti gli ascensori hanno lo specchio nello stesso punto e alcuni ne utilizzano più di uno. C'è poi un effetto più sottile. Quando le persone vedono il proprio riflesso, tendono a essere maggiormente consapevoli della propria presenza e del proprio comportamento. In un ambiente condiviso questo può contribuire a rendere le persone più attente a ciò che fanno. Lo specchio, insomma, non cambia soltanto la percezione dello spazio, può influenzare anche il modo in cui ci si comporta all'interno della cabina. Provate, appurate quando la prossima volta che entrerete in un ascensore.

uscita questa canzone di Gino Paoli, l'ultimo brano inedito, Quando ti rivedrò, che avrebbe dovuto essere cantato con Ornella Vanoni se non se ne fosse andata prima, ma ad emularne la voce, come avete sentito, c'è la tromba di Paolo Fresu. La canzone è contenuta in questa nuova edizione della raccolta Appunti di un lungo viaggio, l'album più originale e anticonvenzionale mai pubblicato da Paoli, che in arrivo è arrivato proprio ieri, venerdì 25 settembre. Allora, le 2:34 è il momento del nostro live. Ascolteremo George Michael con Don't Let the Sun Go Down on Me insieme a Elton John, e poi un altro duetto, quello formato da Lucio Dalla e Francesco De Gregori, la loro versione di Caruso, e infine i Rolling Stones con Like a Rolling Stone. E allora, via con gli applausi.

fermare luci e tira forte

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole.

volte vedi la tua vita come la scia di un nevica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

applausi per i Rolling Stones, Like a Rolling Stone. Termina qui il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Abbiamo ascoltato anche Don't Let the Sun Go Down on Me di Elton John e George Michael e Dalle De Gregori con Caruso. Ci avviciniamo al GR1 delle tre, che farà da spartiacque tra la prima e la seconda parte di questa notte in viaggio. Non ci sono in questo momento notizie relative alla viabilità, traffico scarso e regolare. Ci sono però delle notizie relative alle riaperture anticipate. È stato riaperto lo svincolo di Sesto San Giovanni sulla 4, in A5 riaperto il tratto tra la diramazione della statale 26 e Morgè verso Torino, in A8 riaperta l'entrata di Cavaria e anche quella di Solbiate Albizzate. Vediamo se ce ne sono altre. Sì, Firenze Sud e Firenze Scandicci riaperte le corsie che erano chiuse sulla Complanare di Firenze in Pruneta. È riaperto lo svincolo di Attigliano, ma solo in entrata, per adesso rimane chiuso in uscita. Riaperti gli svincoli di Valmontone, sempre in A1, sia in entrata che in uscita. Riaperto il tratto della 14 fra Andria e Trani in direzione di Bari. E torniamo alla musica con Willy Peyote. Non c'è di che.

0: La mia felicità erano Eros Ramazzotti e Fabio Rovazzi. Diamo uno sguardo ad alcune chiusure ancora attive in A4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, riapertura prevista per le 5, mentre alle 6 riaprirà il tratto della 7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Sulla 7 è chiuso il tratto tra la 12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano, chiusura in A8 tra Castellanza e il Bivio con la 9 in direzione di Milano. Sulla 8 è chiuso anche il tratto che collega la diramazione Gallarate Gattico a Castronno e sulla diramazione Gallarate Gattico è chiuso il bivio con la 8. In A9 chiusura degli svincoli di Oboldo e Origgio, sulla 26 chiusi gli svincoli di Ovada ed è chiuso anche il tratto tra Gemme e Borgo Manero. In A10 chiusura di Genova Prassi in entrata che in uscita. In A1 è ancora chiuso il tratto tra Parma e Terre di Canossa Campeggio in direzione di Bologna, chiusura anche tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Tra pochissimo il GR1 delle 3, noi ci ritroviamo tra qualche minuto subito dopo il giornale radio.
1: Ore 3.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, l'ENI fissa un tetto massimo al prezzo di diesel e benzina rispettivamente 2,19 euro e 1,99. Le tariffe fisse saranno in vigore da lunedì 28 settembre per un mese. L'iniziativa è stata presa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio che da oggi passa da 12 a 6 centesimi. Per il governo è un lodevole atto di attenzione all'Italia. Economia. Per l'agenzia di rating Moody's la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%, nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. Medio Oriente, Trump avrebbe respinto il piano di tregua presentato dall'Iran, lo riporta il Wall Street Journal. La proposta di Teheran prevedeva un cessate il fuoco di 7 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare. Secondo indiscrezioni, Donald Trump vorrebbe riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di midterm previste a novembre. In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in gravi condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della Difesa Crosetto, vicinanza a feriti e alle famiglie. Passiamo alla cronaca, il giallo del cadavere a pezzi ritrovato in un appartamento a Torino. Importanti novità dalle indagini.
4: La svolta è arrivata nella tarda serata. 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso.

0: concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112, mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: È un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti sui conti all'estero e risultano al momento irreperibili.
2: C'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Sport, calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara contro la Turchia. Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaijan. Russell, Mercedes in pole position davanti a Leclerc su Ferrari. Hamilton sull'altra rossa è sesto. Tennis, Sinner salta il torneo di Pechino. Il ginocchio non va ancora bene, non sono ancora in grado di competere. Mi dispiace, le parole del campione italiano. Della ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Atmosfere anni 80, eleganti, avvolgenti, era Philip Bailey con Walking on the Chinese Wall, la title track del suo album del 1984, una voce inconfondibile, quella dello storico cantante degli Earth, Wind & Fire, qui protagonista di una delle pagine più affascinanti della sua carriera solista. Non ci sono novità sulla viabilità, traffico scarso e regolare, c'è solo la riapertura in A26 tra Gemme e Borgo Manero in direzione di Gravellona Toce. Rimangono chiusi diversi tratti, alcuni ne abbiamo visto prima, adesso rivediamo ad esempio la diramazione per Ravenna che rimane chiusa tra la 14 e Cotignola in direzione di Ravenna, tangenziale di Bologna con chiusura tra lo svincolo 5, quartiere Lame, lo svincolo 4 bis, aeroporto Marconi, in A23 chiusura tra Carni e Pontebba verso Tarvisio, chiuso anche il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova, tratto chiuso sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 in direzione sud, poi abbiamo la 24 tra Sergio e San Gabriele Colledara verso Teramo, chiusa fino alle 6, salvo naturalmente riaperture anticipate. Ricordiamo anche la chiusura sulla diramazione di Capo di Chino tra Capo di Chino e l'inizio della tangenziale di Napoli, e sulla tangenziale di Napoli chiusi i tratti tra Arco Felice e Agnano, tra Agnano e Cuma e tra fine tangenziale lo svincolo di Capo di Chino, con chiusura anche degli svincoli di Arco Felice, Via Campana, Agnano e Italia 90. Musica con Gianluca Grignani.

Chris de Sarandi con Good Old Days, novità dal bivio a Cerra Fragola con la 1, infatti è stato riaperto prima del previsto, molto prima, perché la riapertura era prevista alle 6, quindi riaperto sia in direzione ovest da Cerra che in direzione est da Afragola, quindi possiamo archiviare queste notizie relative a Napoli. Rimane tutto confermato relativamente alla tangenziale di Napoli e alla diramazione di Capo di Chino, ma torno al nord per ricordare altre chiusure: la chiusura in A1 tra il Bivio a 22 e Reggio Emilia verso Milano, e anche tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione di Bologna. Andiamo poi sulla 8, dove è chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese, e chiuso anche quello tra Castellanza e il Bivio con la 9 in direzione di Milano. In A7 chiusura tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. In A4 chiusura tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.

Shannon, Let the Music Play, questa musica, nome d'arte Shannon di Brenda Shannon Green, cantante americana, è nata nel 1958, cresciuta a Brooklyn, prima del successo cantava nel New York Jazz Ensemble, e la svolta è arrivata proprio nel 1983 con Let the Music Play, un disco importantissimo perché quel particolare incrocio, come avete sentito, di elettronica, rock and blues, ritmi sincopati, viene considerato uno dei brani che hanno dato origine al freestyle americano, e arrivò al numero 8 della Billboard Hot 100, fu un enorme successo nelle discoteche. Bene, torniamo a noi, perché proprio adesso ci giunge notizia di un veicolo contromano in A1 a Parma, in uscita per entrambe le provenienze. Fate attenzione, non c'è più la deviazione che era segnalata nel bivio tra Viale Certosa e raccordo con la 4 in direzione nord. Poi è stato riaperto nel frattempo il tratto della 7 tra il bivio a 12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. La notizia più importante rimane comunque questa del veicolo contromano allo svincolo di Parma in uscita per entrambe le provenienze. 3:31, Mr. Rain, San Giovanni, la fine del mondo.

Hanging around, Gabriella Cimi, sono le 3:38, c'è ancora questa segnalazione di veicolo contromano allo svincolo di Parma sulla 1, unica notizia degna di nota in questo momento. Voltiamo pagina e parliamo di privacy. Nel mondo digitale di oggi il tracciamento dei telefoni rappresenta una minaccia crescente appunto per la nostra privacy. Purtroppo non è un rischio remoto. Se avete notato il vostro smartphone che si surriscalda, riceve messaggi strani o la batteria si scarica rapidamente, non è solo segno che il dispositivo sta invecchiando. Questi segnali possono indicare qualcosa di più serio. Qualcuno potrebbe star spiando la vostra vita digitale. Gli smartphone sono diventati il centro della nostra vita quotidiana, contengono informazioni sensibili e private, ma anche una porta di accesso per i criminali informatici. E allora come possiamo capire se siamo vittime di spionaggio? Ad esempio, un aumento improvviso del consumo dei dati senza aver cambiato le vostre abitudini potrebbe essere un segno che un'app spia, sta trasmettendo le vostre informazioni a server esterni. Potete facilmente controllare questo nelle impostazioni del telefono sia su Android che su iPhone. Inoltre, se accedete ai vostri account Google, Facebook o iCloud e notate attività sospette come accessi da località sconosciute, modifiche non autorizzate, e questo potrebbe significare che qualcuno ha ottenuto accesso al vostro dispositivo o ai vostri servizi correlati. Se il vostro telefono è bombardato da notifiche improvvise riguardanti virus o pubblicità invadenti, è probabile che ci sia dell'hardware o malware nel dispositivo. E se il telefono inizia a rallentare, anche se nuovo o recente, potrebbe essere colpa dello spyware che consuma troppe risorse, causando cali nelle prestazioni. E se poi il vostro telefono si riavvia senza alcuna motivazione apparente, è possibile che si tratti di un attacco hacker da remoto. Inoltre, un telefono che impiega troppo tempo per spegnersi potrebbe essere compromesso da un'app dannosa che impedisce la chiusura dei processi in modo adeguato. E un altro segnale preoccupante potrebbe essere rappresentato dalle email che finiscono improvvisamente nella cartella spam o che vengono bloccate. Questo potrebbe significare che qualcuno sta usando il vostro account per inviare messaggi indesiderati o spam. L'attività di spionaggio telefonico è una delle forme di sorveglianza più comuni ed è possibile che qualsiasi dispositivo possa essere mirato. Tuttavia, il tracciamento non si limita solo alla possibilità di spiare le conversazioni telefoniche. Lo spyware può monitorare e controllare l'intero dispositivo senza che voi ve ne accorgiate. La protezione contro il tracciamento telefonico inizia con una vigilanza costante. Per esempio, ecco alcune precauzioni di base che tutti dovremmo seguire per proteggere la nostra privacy. Monitorare regolarmente il consumo di dati e della batteria per individuare attività anomale è fondamentale. Se notate app o cartelle sospette, potrebbe essere il momento di indagare. Inoltre, avere un antivirus aggiornato e attivo sul vostro dispositivo può prevenire infezioni da malware e spyware. Utilizzare una rete privata virtuale, cosiddette VPN, è un'altra misura efficace per proteggere la connessione e impedire ai criminali di monitorare il traffico internet. È altrettanto importante mantenere il telefono sempre aggiornato, poiché gli aggiornamenti di sistema spesso contengono patch di sicurezza che risolvono vulnerabilità note. Non installare mai app da fonti non ufficiali o magari cliccare su link sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del dispositivo. Inoltre, una delle cose più semplici ed efficaci che potete fare è bloccare sempre il telefono e non lasciarlo incustodito, soprattutto in luoghi pubblici.

accetti è da grande illusione. The dragon, that's the dragon, dragon, dragon now, yeah.

e Bob Sinclair, 3:52, 8 minuti all'appuntamento con il GR1 delle 4, ci stiamo avvicinando verso il nuovo giorno e ancora ci viene segnalato questo veicolo contromano, lo svincolo di Parma, fate attenzione, in più fate attenzione perché sono segnalati dei pedoni sulla diramazione Roma Sud, siamo tra San Cesareo e Monte Porzio Catone in direzione del grande raccordo anulare all'altezza del chilometro 9 e 5.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ritrovati da Pierfrancesco Pensosi, si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo le elezioni di metà mandato. Siamo negli Stati Uniti, si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca, chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e i minerali critici, ma restano in sospeso le questioni come l'intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. La guerra in Ucraina, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di una trilaterale con Kiev arrivata da Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E nuove rivelazioni sul 7 ottobre scuotono Israele. Secondo un'inchiesta della rivista The Atlantic, il 26 settembre di 3 anni fa, l'allora capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel volò a Tel Aviv per avvertire alti funzionari israeliani che Hamas stava preparando qualcosa di grande. L'avvertimento, privo di dettagli operativi specifici, si aggiunge però alle indiscrezioni su segnali ignorati da Netanyahu prima dell'attacco. E in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersagliari sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO attualmente in corso. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il viaggio del Papa in Francia il primo giorno si è concluso con la grande veglia con i giovani nel Stade de France, dove ha lanciato un appello per la pace, contro il riarmo, il rispetto e la vita, per una sana laicità. Accolto dal presidente Macron in giornata, ha incontrato i vescovi, il corpo diplomatico, e ha fatto visita al quartier generale dell'UNESCO. E l'economia, con il caro carburanti, per contenere l'aumento di questi mesi l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre, iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel apprezzata dal governo. Landini chiede meno accise. E Giorgia Meloni difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e professionali in licei professionali, una scelta che riconosce a questi

0: percorsi pari dignità, scrive sui social la Premier, ma le nuove norme sulla scuola insieme al tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni anima il dibattito politico.
1: Uno schiaffo a chi specula, c'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità più che benvenuto verso il paese. Altre aziende seguono il cane a sei zampe, chiedono Noi Moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio: la collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
2: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
1: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda, ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
3: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
1: Rimane aperto anche il fronte scuola, tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione, propaganda, replicano le opposizioni sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
0: E parliamo ancora di economia, deficit al 3% del 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1 del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9. L'agenzia rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E anche la società di consulenza Prometeia rivede leggermente a rialzo le stime di crescita.
4: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime nei primi sei mesi del 2026 hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
5: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
4: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
0: La cronaca a Torino: tre persone, un uomo e due donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento in cui è stato scoperto il cadavere vive una professoressa di Rieti. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. E truffe con voci clonate dall'intelligenza artificiale: quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Fedeuram, indagato un israeliano di 48 anni. L'uomo ha raggirato l'ex presidente dell'azienda Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari. E al voto con lo smartphone, la novità è stata annunciata dal governo e arriverà nel 2027. I decreti attuativi attesi entro febbraio.
6: Anche la tessera elettorale diventa digitale. Dal 2027 potrà essere scaricata sullo smartphone. Per votare sarà sufficiente esibirla al seggio direttamente dallo schermo del telefonino, come avviene per altri documenti. Una semplificazione importante, dice il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Ma quali saranno i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
7: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
6: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
0: Rimaniamo a parlare di social, perché TikTok patteggia negli Stati Uniti ed evita il processo in Alabama. La piattaforma pagherà fino a 300 milioni di dollari per chiudere le accuse di aver progettato funzionalità capaci di creare dipendenza tra i più giovani. L'intesa prevede paletti stringenti per la tutela dei minori, un limite massimo di 2 ore di utilizzo al giorno, restrizioni all'accesso durante le ore notturne e notifiche automatiche di controllo per i genitori. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara sarà con la Turchia. Sinner non ce la fa ancora e salta anche la ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo arriva in un video sui social. Infine Formula 1 e Gran Premio d'Azerbaijan. Russell su Mercedes in pole position davanti a Leclerc, e su Ferrari Hamilton sull'altra rossa è invece sesto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
8: Verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Raiso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Il trio di Roma, The Shadow of Your Smile, in questo angolo dedicato alla musica jazz come ogni mattino dopo il GR1 delle 4. Allora, abbiamo ancora questa segnalazione di veicolo contromano allo svincolo di Parma sulla 1, interessa gli svincoli di uscita per entrambe le provenienze, la situazione sembra stazionaria, comunque vedremo come si evolve. Intanto sulla 1 è stata riaperta l'uscita di Basso Lodigiano, riapertura anche in A7 tra Vignole Volbera e Serra Valle Scrivia verso Milano, riapertura in A7 tra il Bivia 12 e Genova Bolzaneto, non c'è più la deviazione tra Viale Certosa e il raccordo con la 4, riaperte le uscite e le entrate di Castel San Pietro in A14, riaperti gli svincoli di Fornace, Zarattini sulla diramazione per Ravenna e sulla tangenziale di Bologna, ha riaperto il bivio con la nuova Bazzanese in direzione sud. Mi sposto in A13, riapertura tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, riaperti gli svincoli di Attiliano e Valmontone sulla 1, sulla diramazione Roma Sud non ci sono più i pedoni che erano segnalati fino a poco fa tra San Cesario e Monte Porzio in direzione del Grande Raccordo Anulare, riaperto il tratto della 24 tra Sergi e San Gabriele Colledara. Questi gli ultimissimi aggiornamenti, non ci sono comunque notizie relative a code o rallentamenti, traffico scarso e regolare. Torna la musica, ultimo con Tutto.

Una sera che piove, era Loredana Bertè. Abbiamo ancora questa segnalazione di veicolo contromano, l'unica notizia al momento, a Parma, in A1, in uscita per entrambe le provenienze. E a questo punto colgo l'occasione proprio per parlare di mani giuste quando si è alla guida. Allora, per un automobilista italiano mettersi al volante in Inghilterra significa dover ribaltare una delle abitudini più automatiche, bisogna guidare a sinistra e affrontare incroci rotatorie con una logica opposta alla nostra. Ma perché i britannici continuano a farlo? La risposta non nasce con le automobili, nemmeno da una particolare scelta moderna del Regno Unito. Le origini della guida a sinistra risalgono a molti secoli fa, quando sulle strade circolavano cavalli e carrozze e avere la mano destra libera poteva essere decisamente importante. Tra l'altro anche in Italia fino al 1923 si guidava a sinistra, fu poi Mussolini a portare la guida a destra. Quella che inizialmente appunto era questa consuetudine è diventata progressivamente una regola. La guida a sinistra nasce prima delle automobili. Per capire l'origine di questa abitudine bisogna tornare all'epoca in cui il principale mezzo di trasporto terrestre era il cavallo. La maggior parte delle persone era destrimane e viaggiare sul lato sinistro della strada consentiva di mantenere il braccio destro verso chi arrivava dalla direzione opposta, una posizione utile sia per salutare e sia in condizioni decisamente meno amichevoli per avere la mano con cui impugnare un'arma pronta all'uso. In un'epoca in cui gli spostamenti potevano essere molto meno sicuri rispetto a oggi, la posizione sulla strada aveva quindi anche una funzione pratica. Tenendosi a sinistra, un cavaliere poteva avere il fianco destro rivolto verso chi incontrava. Con il passare dei secoli questa pratica perse naturalmente il suo significato originario, ma l'abitudine di utilizzare il lato sinistro rimase. Il vero passaggio dalla consuetudine alla norma arrivò nell'Ottocento. Il Highway Act del 1835 stabilì l'obbligo di mantenere la sinistra sulle strade britanniche, prevedendo anche sanzioni per chi non rispettava la disposizione. A quel punto mancavano ancora diversi decenni alla diffusione dell'automobile. Quando le vetture a motore iniziarono a circolare, cambiare lato non avrebbe quindi avuto particolare senso. Il sistema stradale funzionava già seguendo quella regola. Se la tradizione della sinistra era diffusa da tempo, perché oggi la maggior parte dell'Europa invece guida a destra? Uno dei passaggi storici indicati per spiegare la separazione tra i due sistemi riguarda l'epoca napoleonica. Con l'espansione francese, la circolazione a destra si diffuse in ampie zone del continente europeo. La scelta viene collegata anche alla volontà di rompere con alcune consuetudini dell'ordine precedente. In ogni caso, nel tempo il lato destro finì per imporsi in gran parte dell'Europa continentale, mentre la Gran Bretagna mantenne la propria organizzazione. Il risultato è arrivato fino ai giorni nostri. Chi attraversa la Manica deve quindi adattarsi non soltanto a un diverso lato della carreggiata, ma a un'intera infrastruttura progettata intorno alla circolazione a sinistra. Cambiano la disposizione della segnaletica, gli accessi alle strade, le fermate dei mezzi pubblici e naturalmente il modo in cui vengono affrontate le rotatorie. L'ipotesi di uniformarsi al resto dell'Europa non è mancata da parte del Regno Unito. Negli anni 60 venne presa in considerazione la possibilità di modificare il sistema, ma il problema principale era molto concreto. Cambiare lato avrebbe significato intervenire su una quantità enorme di infrastrutture e servizi. Non sarebbe bastato chiedere agli automobilisti di guidare dall'altra parte, avrebbero dovuto essere adattati strade, incroci, segnaletica, trasporto pubblico, oltre alle abitudini di milioni di persone. Un esempio europeo dimostra che il passaggio è possibile. La Svezia, per esempio, che in precedenza utilizzava la guida a sinistra, passò ufficialmente alla destra nel 1967 attraverso un'operazione organizzativa di enormi proporzioni. Il Regno Unito scelse invece di conservare il proprio sistema ed ecco perché ancora oggi, arrivando in Inghilterra con un'auto, bisogna ricordarsi di tenere la sinistra. Non è una stranezza nata per distinguersi dal resto dell'Europa, ma il risultato di una tradizione che precede di secoli l'invenzione dell'automobile, che una volta entrata nelle leggi e nelle infrastrutture del paese è diventata troppo radicata per essere abbandonata facilmente. Comunque ci sono anche altre parti del mondo, ad esempio in Giappone, in Sudafrica, si guida comunque come in Inghilterra. Però in Italia qualcosa a sinistra è rimasta, la circolazione dei treni che ancora viaggiano mantenendo la mano sinistra. Quella non è stata cambiata.

Because the Night, Patti Smith. 4:43, mancano pochi secondi. Riaperto il tratto della 8 tra Castellanza e il Bivio con la 9 in direzione di Milano. Poi riapertura anche sulla 8 tra diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Riaperto il bivio tra la diramazione Gallarate Gattico e la 8 in direzione sud. Altre riaperture: in A1 si transita di nuovo tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Entrata riaperta anche a Parma, dove tra l'altro c'è ancora questa segnalazione di veicolo contromano. Riaperto il tratto tra Parma e Terre di Canossa Campegine, riaperto anche tra il Bivio a 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. E dalla 1 ci spostiamo invece sulla diramazione di Capodichino, dove è stato riaperto il tratto tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli. In A14 riapertura tra il Bivio con la 16 Napoli Canossa e Cerignola Est verso Pescara. Riapertura anche tra Benevento e Avellino Est sulla 16 verso Napoli. Riaperto anche il tratto della tangenziale di Napoli tra la fine della tangenziale e lo svincolo di Capodichino.

La mia ragazza era Francesca Michelin. Altre riaperture prima del previsto: gli svincoli di Ovada sulla 26 riaperti sia in entrata che in uscita, e archiviamo quindi anche queste segnalazioni. Anche in A22 è riaperto il bivio con la 1, siamo a Modena, poi il raccordo tra la A1 e la Firenze-Pisa-Livorno, quindi siamo a Firenze Nord, tra Firenze-Scandicci e la Firenze-Pisa-Livorno in direzione sud, riapertura. Questi gli ultimissimi aggiornamenti. Rimane chiuso in A4 il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Ricordiamo anche il bivio tra la 14 e la diramazione per Ravenna è ancora chiuso, come è chiuso il tratto della diramazione per Ravenna tra la 14 e Cotignola in direzione di Ravenna. Sempre in Emilia Romagna, tangenziale di Bologna, chiusura fino alle 6 tra lo svincolo 5 quartiere Lame e lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi in direzione sud. Bruno Mars, Anderson Paak con Leave the Door Open.

0: Atmosfera vellutata, eleganza soul e un irresistibile sapore, direi anni 70. Erano Bruno Mars, Anderson .Paak insieme nel progetto Silk Sonic, Leave the Door Open, Lascia la Porta Aperta, un brano che sembra arrivare quasi da un'altra epoca, tra falsetti, armonie raffinate e una porta lasciata aperta naturalmente all'amore. Bene, allora noi vediamo se, a proposito invece che porte aperte, ci sono altre riaperture? No, per adesso rimane tutto chiuso, quello che era confermato. Abbiamo avuto alcune aperture anticipate, però adesso tutto rimane come prima. Ornella Vanoni, Piccoli Brividi, poi GR1. Vai
1: via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. Iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel.
4: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'ENI, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
3: E rimaniamo a parlare di economia. Deficit al 3% del 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1 del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9%. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo l'elezione di metà mandato. E restiamo negli Stati Uniti. Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e minerali critici, ma restano in sospeso le questioni come intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Il corrispondente.
5: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Xi ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante

0: nonostante i toni distesi e di cortesia. Sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Altro fronte, quello ucraino, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev arrivata a Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione della NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il viaggio del Papa in Francia il primo giorno si è concluso con la grande veglia con i giovani nello Stade de France, a cui ha lanciato un appello per la pace, contro i riarmi, rispetto alla vita e per una sana laicità. Accolto dal presidente Macron in giornata, incontrato i vescovi, il corpo diplomatico ha fatto visita al quartier generale dell'UNESCO. E veniamo alla cronaca. A Torino 3 persone, un uomo e 2 donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri.
2: La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri. 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112: mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: Truffe con voci clonate all'intelligenza artificiale, quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Frideuram, indagato un israeliano di 48 anni. L'uomo avrebbe raggirato l'ex presidente dell'azienda, Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari. E riaprirà oggi il Colosseo, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso 2 giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. E veniamo al meteo, si allontana la perturbazione, weekend con bel tempo e temperature in aumento con picchi anche di 28-30 gradi. Oggi residua instabilità solo all'estremo sud con piogge isolate, nel resto d'Italia prevalentemente soleggiato. Infine il calcio, lo sport, esordio bissamaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara con la Turchia. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino, l'annuncio fa del numero uno del mondo in un video sui social. Infine la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaijan, Russell, Mercedes in pole position davanti a Leclerc e su Ferrari, Hamilton sull'altra rossa e invece sesto. Ed è tutto, prossimo appuntamento notiziario alle 5.30, vi lascio ora alle note di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E lasciamo i Queen con Play the Game, le 5:11, ultimissima parte di questo viaggio notturno insieme, siamo verso il nuovo giorno e intanto abbiamo la riapertura del bivio tra la 14 e la diramazione per Ravenna, riaperto anche il tratto della diramazione di Ravenna tra la 14 e Cotignola, riapertura sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 5 quartiere Lame e lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi. Non c'è più la segnalazione del veicolo contromano a Parma. Intanto ci segnalano un incidente, un tamponamento fra tre auto in A14 tra Cattolica e Riccione, direzione Bologna, siamo al chilometro 138. Sulla tangenziale di Napoli tutto riaperto, sia i tratti che erano chiusi e che gli svincoli chiusi, adesso si transita completamente sulla tangenziale di Napoli. Ricordiamo ancora la chiusura del bivio tra la 16 e la 14 in direzione est da Napoli e poi in Toscana è ancora chiusa Ponte d'Era Est per entrambe le provenienze, chiusura ancora in A23 tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio, chiuso il nodo tra la 22 e la 1 in direzione sud dal Brennero, tutte riaperture comunque previste per le 6. Adesso Marrakech con Guè e Casini.

Era il 1990 dall'album Back on the Block di Quincy Jones, questa elegante produzione inconfondibile firmata appunto da Quincy Jones, ma con le voci anche di Ray Charles e Chaka Khan, questo incontro straordinario tra soul, rhythm and blues e classe allo stato puro. E con questo arrivano anche i saluti, ma prima voglio ricordarvi la riapertura di Casal Pusterlengo sulla 1 in entrambe le direzioni, siamo appunto sull'autostrada del Sole, poi riapertura anche in A14 tra Marotta e Fano in direzione di Bologna. E a proposito della A14, ricordo questo incidente, peraltro in assenza di traffico, siamo al chilometro 138, si tratta del tamponamento fra tre auto, avvicinatevi comunque a questa chilometrica con la massima prudenza, ricordo chilometro 138 direzione nord Bologna. Detto questo, ringrazio Massimiliano Mattia per la collaborazione tecnica, ad Alessandro De Gerardis un buon proseguimento di ascolto con Maria Rosaria Gavare a breve, poi nel corso del mattino sentirete anche la voce di Alessandra Tocci, e ci ritroviamo esattamente alle 24:30, se preferite alle 0:30, se preferite a mezzanotte e mezzo, per trascorrere un'altra notte in viaggio insieme che ci farà iniziare anche la domenica. Intanto vi auguro un buon sabato e un buon ascolto su Raiso Radio. Ciao. Il ricordo

0: Buongiorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
0: Rai Iso Radio.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: E come sempre iniziamo con le previsioni meteo con l'aeronautica militare, primo luogo tenente Fausto De Santa, buongiorno.
5: Buongiorno a lei, ai vostri ascoltatori. Al momento sull'Italia abbiamo un cielo con poche nubi, ad eccezione delle aree alpine e prealpine al nord, all'estremo meridione su Basilicata, Calabria e Sicilia, dove la nuvolosità risulta più compatta e diffusa. E poi nella parte orientale e costiera della Sicilia sono presenti anche piogge ed isolati temporali. La previsione per oggi, 26 settembre, permane una debole instabilità al sud, con rovesci anche temporaleschi che potranno interessare le coste adriatiche pugliesi e la parte del Salento fino al primo pomeriggio. Avremo poi anche fenomeni convettivi fino alle ore serali sulla Calabria Ionica, sulle zone costiere e nelle aree interne della Sicilia. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, non ci saranno particolari venti da segnalare e avremo una ventilazione generalmente debole e variabile, tranne per venti moderati settentrionali sulla Campania, Puglia, Salentina e soprattutto sulla Calabria Ionia. Questo è tutto, a voi la linea. Buon fine settimana.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

No, little patience, big patience. Una grande pazienza bisogna avere. 5:37 minuti di questo 26 settembre. Oh mamma mia, andiamo bene. Non so perché vedevo agosto, speravo fosse ancora agosto. Comunque, buona mattinata insieme fino alle 9. Alessandro De Gerardis durante la notte, mi metto in compagnia. Francesco Pantaleo dall'altra parte del vetro. Buongiorno Francis, come stai? Tutto a posto? Tutto splendido? Splendido, splendente. Allora, andiamo a vedere cosa ci ha lasciato Alessandro. Le chiusure della notte, alcune riaperture ci sono già state, come avete potuto sentire, altre invece rimangono ancora attive e riapriranno a breve alle 6. Per esempio, la 4, la Milano-Brescia, Monza, Sesto San Giovanni in entrata verso la città, rimane chiusa anche in A8 Castellanza in entrata verso Milano. Sulla 7 la Milano-Genova Serravalle è chiusa anch'essa, però questa ha una data piuttosto lunga, fino al 15 novembre. Parliamo della 10 Genova-Pra chiusa in entrata e in uscita, questo fino alle 6, quindi breve scadenza. Parliamo anche della 23, anch'essa riaprirà alle 6 Carnia-Pontebba, ovviamente tutti questi tratti chiusi lo sono per lavori. Parliamo della 14, quello che rimane, segnalazione di incidente Bologna direzione nord, 3 vetture tamponate in terza corsia Cattolica-Riccione, c'è anche la safety car per questo incidente.

sempre un piacere riascoltare Ligabue con tanto di applauso. Beh, ovviamente qui scatta l'applauso, è normale, ma questa non è la versione originale dell'album, questa è una versione riveduta e corretta di qualche anno dopo, infatti è una versione almeno il finale live. Nel frattempo torniamo in autostrada, è stata riaperta Genova-Pra sulla 10, entrata e in uscita, però nel frattempo a causa dell'incidente in A14 Nord al 139 è stato bloccato il traffico Cattolica Riccione verso Bologna, blocco del traffico in carreggiata Nord per un tamponamento fra tre vetture in terza corsia, quindi in sorpasso veloce, quindi con tanta gente che c'era si sono ovviamente presi, quindi attenzione, fate molta attenzione al mattino, non credo che ci sia tutta questa gente in giro, comunque la coda già è di 1 chilometro, quindi prestate la massima attenzione, ricordate il chilometro 139 nord della 14, traffico bloccato per incidente, tre vetture in terza corsia.

Pochissimo alle 6 l'informazione, il GR1, intanto ricordo il blocco della circolazione sulla 14 Cattolica a Riccione, incidente al chilometro 139 nord, un chilometro, sono 3 le vetture tamponate in terza corsia, traffico bloccato, Cattolica a Riccione verso Bologna.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Donald Trump respinge la proposta presentata dall'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz in cambio dello stop al congelamento dei beni e dell'accettazione di altre condizioni iraniane, riferirlo al Wall Street Journal, secondo il quale il presidente americano intende riprendere gli attacchi a Teheran dopo le elezioni di midterm. Il dossier Iran è stato tra l'altro affrontato da Trump e Xi Jinping durante la visita del presidente cinese a Washington. Il corrispondente.
2: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Xi ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E sempre dagli Stati Uniti arriva l'ok ai Patriot per l'Ucraina, altro fronte di tensione. Da Washington anche la proposta di un trilaterale con Zelensky e Putin, che resta freddo però su questa ipotesi. Ieri, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, Putin ha assicurato di non avere in programma attacchi all'Europa. Ed un nuovo appello per far tacere le armi è arrivato da Leone XVI durante la veglia con 80.000 giovani allo Stade de France di Saint-Denis. Proprio rivolgendosi a loro, li ha invitati a mettersi al servizio della pace, missione più che mai urgente, ha detto, e a non ignorare la chiamata alla vita consacrata e al sacerdozio. Ieri mattina, incontrando Macron all'Eliseo, aveva lanciato un appello ad una giusta laicità.
3: Une juste laïcité ne consiste donc
1: Non consiste, ha detto, nell'escludere la religione dallo spazio pubblico, ma nel lavorare perché lo Stato e le istituzioni religiose uniscano le forze al servizio del bene comune. Il pontefice stasera si trasferirà a Lourdes, seconda tappa del viaggio apostolico in Francia. Caro carburanti, l'Eni ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura in vigore da lunedì prossimo e che potrebbe essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte dell'esecutivo, che intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti con gli operatori delle raffinerie che sono stati convocati per l'8 ottobre. Da oggi lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, scende da 12 a 6 centesimi. Siamo alla cronaca. 3 persone sono state fermate a Torino per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso, il corpo smembrato, poi nascosto in sacchi neri all'interno di un appartamento alla periferia della città. Si tratta di un ragazzo, una ragazza e una professoressa di 46 anni, proprietaria dell'abitazione, madre del giovane che aveva allertato il 112, un festino a base di droga, lo scenario nel quale sarebbe maturato il delitto. Sul web inneggiavano al nazismo e al suprematismo bianco e si scambiavano idee su come progettare attentati terroristici. Nel mirino degli investigatori, un gruppo di ragazzi giovanissimi che agiva in diverse città italiane.
4: Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a 2 canali Telegram.

0: iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri della ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Online veniva scambiato di tutto, manifesti di attentatori suprematisti, idee razziste, simboli neonazisti, istruzioni per fabbricare esplosivi e per maneggiare armi bianche e da fuoco. I due canali Telegram incriminati ed ora oscurati si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Pullulavano di odio verso gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazionismo dell'Olocausto. Matteo Mokorovicic, GR1.
1: Il meteo, tempo stabile e soleggiato sull'Italia in questo primo fine settimana d'autunno, fatta eccezione per alcune aree del sud tra Calabria e Sicilia, situazione che andrà migliorando nella giornata di domani. E chiudiamo con il calcio. Inizia male il Mancini bis, la nazionale sconfitta all'Olimpico dal Belgio per 2-0 nella prima gara del girone di Nations League. Azzurri fischiate al termine della partita. Sentiamo l'analisi del commissario tecnico.
2: Noi abbiamo fatto 2 allenamenti per provare questa partita, quindi non è che tutto può andare bene. E poi giocavamo contro il Belgio, che è un'ottima squadra, cioè non è una squadretta. Ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male e non prendevamo mai la seconda palla, mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene e fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso il secondo tempo siamo andati bene.
1: Sono le 6:06, vi lascio a Bestseller, prossimo GR come sempre alle 7.
3: Le strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Le 6:11 minuti, probabilmente qualcuno nasceva l'anno in cui è uscita la canzone di Madonna, 1989, quindi sono 37 anni, giusto? Francis, fai rapidamente i calcoli, non farmi fare brutta figura, tanto ormai è andata. Allora, intanto viene sbloccato il traffico in A14 per incidente tra Cattolica e Riccione, che era già da nord, c'era un incidente, erano 3 veicoli incidentati. Andiamo sulla 24, attenzione, veicolo contromano tra raccordo anulare e la complanare, quindi massima attenzione perché in viaggio sulla 24 automobilista contromano, appunto tra il raccordo e l'ingresso in complanare, massima attenzione. Parliamo dell'autostrada del Sole, carreggiata nord, veicolo fermo sulla variante di valico tra Badia e l'Autosole, in corsia di emergenza, quindi non dovrebbe creare problemi. In A1 invece, tra la variante di valico e Sassomerconi, c'è anche una safety car per un carico disperso che evidentemente nel frattempo è stato recuperato. Altro segnalazione di carico disperso tra Grumello e Seriate, siamo in A4, la Milano-Brescia verso Milano, in corsia di emergenza, e poi sul tratto in uscita da Milano-Brescia Ovest, Brescia Centro, carico disperso e veicolo fermo, 217.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ricordiamo sulla 24 veicolo contromano tra raccordo anulare e la complanare, quindi massima attenzione, siamo all'altezza del chilometro 6, c'è anche un veicolo fermo, quindi prestate la massima attenzione a 24 sulla Roma Teramo, veicolo contromano.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: L'ultimo anno di scuola.
2: Ciao Fede.
1: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

quando si ascoltano queste canzoni le orecchie veramente, c'è finalmente un po' di pace, qualcosa di buono da ascoltare. Allora torniamo a noi, torniamo in strada, andiamo sulla 24, attenzione incidente al chilometro 6, veicolo anche fermo e poi raccordo anulare, rallentamenti per incidente all'uscita 13 via Tiburtina in carreggiata esterna. Parliamo della 32, quindi ce ne andiamo a nord-ovest sulla Torino-Bardonecchia, una chiusura tra Est e Ovest verso Bardonecchia per animali vaganti, c'è un cervo, quindi uscita obbligatoria Ulz Est per Bardonecchia, al Frejus rientro a Ulz Ovest. Statale 36 del lago di Como e dello Splug, corsia chiusa per incidente prima di Bellano, siamo in direzione confine con la Svizzera, mentre sulla diramazione Predosabetto c'è un incidente sulla 7 tra la diramazione Predosabetto e Serravalle verso Genova. Altra indicazione riguarda poi la A14 dove viene segnalato vento forte.

0: Le 6:30 minuti puntuali con l'aggiornamento meteo di quest'ora. In studio con me il capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare. Buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno Maria Rosaria, buongiorno agli ascoltatori di Isoradio. In questo momento abbiamo qualche pioggia, anche qualche temporale, che però sfiora solamente le coste della Sicilia orientale. Ed è questo sarà un po' il motivo caratterizzante della giornata, con un pochino di instabilità al sud, specie sulle regioni ioniche, appunto tra Sicilia e Calabria, anche sulla Puglia Salentina. Fenomeni che comunque dureranno soprattutto per la prima parte della giornata e poi saranno destinati ad esaurirsi nel pomeriggio. Per il resto d'Italia sole e poche nubi, comunque poco consistenti. Altro elemento caratterizzante sarà il vento, ancora moderato, a tratti intenso soprattutto al sud. Potrà appunto essere ancora un elemento di disturbo, insomma.
0: Va bene, grazie al capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare, che torna alle 9:30. A più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

faccia. E va bene, alle 6:20 e 33, 35, 36, sì, 35 minuti, giornata di numeri, quindi cominciate a scrivere, potrebbero essere quelli giusti. Allora, torniamo a noi, torniamo sulla 4, la Milano-Brescia, Brescia-Ovest, Brescia-Centro, c'è un carico disperso e un veicolo fermo al 217, quindi attenzione, un evento non esclude l'altro. Spostiamoci in A24, grande raccordo anulare complanare, c'è un incidente, anche veicolo fermo, quindi vengono segnalati due eventi, ancora 24 Valvomano, Teramo Ovest, carico disperso, a 25 Torano Pescara tra Cuculo e Pescina verso Roma abbiamo anche qua un veicolo fermo. Parliamo del grande raccordo anulare, rallentamenti per incidente in esterna all'uscita 13 via Tiburtina, poi a 7 Milano Genova, incidente tra la diramazione Predosa Bettola e Serravalle verso Genova, l'incidente al chilometro 73, e ancora la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga segnala un incidente all'altezza di Bellano verso la Svizzera, per questo viene chiusa una corsia. 32 Torino Bardonecchia, c'è un animale vagante, c'è un cervo, bisogna recuperarlo, per questo motivo in sicurezza è stata chiusa l'autostrada tra Ux Est e Ux Ovest, uscita obbligatoria Est, Ux Est per Bardonecchia, al Frejus rientra Ux Ovest.

0: Sempre forte questo Magnetic alle 6:46 minuti, eppure tanto tempo la sentiamo, però devo dire sempre sembra sempre una cosa nuova, non lo so perché è un suono particolare. Allora torniamo in autostrada, ripartiamo dalla 4 dalla Milano-Brescia, Brescia-Ovest, Brescia-Centro, carico disperso e veicolo fermo al 217. Passiamo sul tratto successivo, la Brescia-Padova, code per lavori tra Sirmione e Peschiera verso Padova, la Venezia-Trieste però è sempre la 4, l'ultimo tratto della Torino-Trieste. C'è uno scambio di carreggiata tra la barriera di Trieste e l'Isert e la 34 Villes-Gorizia. All'interno del tratto c'è anche l'uscita chiusa di Redipuglia in direzione di Venezia. Parliamo ancora della 10, questa volta torniamo sulla Genova-Savona, anzi sulla Savona-Ventimiglia, autostrada dei Fiori, Imperia Est segnala un veicolo fermo in entrata verso Savona. Torniamo anche sulla 26, mezzo pesante fermo in corsia di emergenza verso Genova, Alessandria Sud, diramazione Predosa-Bettole. Sulla diramazione Predosa-Bettole invece viene segnalato un incidente sulla 7, scusate, tra la diramazione Predosa-Bettole e Serravalle verso Genova, al chilometro 73.73. A 24 incidente, veicolo fermo, rispettivamente veicolo fermo al chilometro 6, incidente al chilometro 7, grande raccordo anulare con planare, il tratto è lo stesso, e sul raccordo anulare incidente, rallentamenti dopo l'uscita 13 Tiburtina in carreggiata esterna.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, Trump dice no alla proposta di tregua di Teheran. Il Wall Street Journal intende riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. Caro carburanti, da lunedì il tetto fissato dall'ENI per i prezzi di benzina 1,99 al litro e gasolio 2,19, apprezzamento del governo. Torino, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, tre i fermi, c'è anche una professoressa, il corpo nascosto in sacchi neri. Calcio, il Mancini bis parte con una sconfitta nazionale battuta all'Olimpico dal Belgio 2-0 nella prima gara di Nations League, azzurri fischiati.
2: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Questa merita, merita di essere ascoltata tutta fino alla fine. E io ho il disco di Spandau Ballet, quello che conteneva questo pezzo e tanti altri grandi successi di, ormai siamo a 40 e passa anni fa, 41, anche forse qualcosa in più. Le 7 e 6 minuti, la mattinata, Rai Su Radio prosegue insieme fino alle 9, dopo Francis, Francesco Pantaleo, Mimmo Wellington, Stefano Velli, d'altra parte del vetro, buongiorno. Miracolo questa mattina, vero? Infatti, com'è da queste parti? Come mai da queste parti lei? Scusi, il passaporto ce l'ha? Così. Hai sbagliato strada. Ok. Fai sempre in tempo allora ad andare altrove. Va bene. È un gran piacere come sempre. Allora, si torna a noi, torniamo in strada, lo facciamo questa volta ripartendo dalla 32 della Torino Bardonecchia. Bisogna recuperare questo cervo vagante, per cui risulta ancora chiusa, risulterebbe condizionale, perché l'ultimo aggiornamento è di un'ora fa, il tratto chiuso tra Ulx Est e Ulx Ovest verso Bardonecchia, quindi uscita obbligatoria Ulx Est per Bardonecchia, Frejus con rientro Ulx Ovest. Segnalazioni che riguardano la 4, la Brescia-Padova, uscita chiusa per incidente, quella di Montebello in direzione di Brescia, code per lavori verso Padova, invece tra Sirmione e Peschiera, sempre sulla 4 sulla Brescia-Padova. Andiamo in A11 sulla Firenze-Mare, c'è tra Altopascio e Capanno un veicolo in fiamme, il chilometro 56 ed è proprio in direzione di Pisa, quindi attenzione, veicolo in fiamme, non sembra ci sia del fumo al momento. A10 autostrada dei Fiori verso Savona, tra Spotorno e Savona viene segnalato questo carico disperso al 49 800, mentre a Imperia Est viene bisogna recuperare un carico disperso, quindi anche un veicolo fermo, tutto al chilometro 106 e 3.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Vediamo se mi fate un calcolo, regia, in quanti anni hanno in totale i Rolling Stones? 2, 3, 400 anni forse, non lo so, un bel po' di anni, quindi fatelo voi il calcolo, poi ci riferite quanti anni hanno, però veramente meravigliosi, splendidi. 7:15 minuti, spento il veicolo in fiamme sulla 11, la Firenze Mare, al topascio Capannori, al chilometro 56. Adesso bisogna recuperare il veicolo che rimane in strada in attesa di essere appunto recuperato. Sulla 12, sulla Roma Tarquinia, in Pietra Cerveteri verso nord, abbiamo un veicolo fermo al chilometro 16. A 24, veicolo fermo anche qui tra raccordo anulare e la Complanare, c'è anche un incidente. Sul raccordo anulare, anche qua, segnalazione di incidente all'altezza dell'uscita 13, ovvero la Tiburtina in carreggiata esterna. Torniamo un po' più a nord, sulla 4 Torino-Milano, tratto iniziale ad Arluno, c'è un carico disperso proprio in entrata verso Torino. Rimane sulla Brescia-Padova, sempre la 4, code a tratti, c'è un cantiere Sirmione-Peschiera verso Padova. E in direzione opposta è chiusa l'uscita di Montebello per incidente, siamo in direzione di Brescia. Sono anche dei lavori in atto, quindi uno scambio di carreggiata sulla Venezia-Trieste tra la barriera di Trieste e l'Iset, la 34, la Virlessa-Gorizia. All'interno del tratto c'è una chiusura, quella di Redipuglia in direzione di Venezia, sempre per lavori, mi sembra. Vediamo se è specificata la... no, non è specificata la causa, ma immagino che sia per il cantiere, in quanto il tratto viene così segnalato. Poi andiamo in A27, mezzo pesante fermo, Vittorio Veneto Sud, Vittorio Veneto Nord verso Belluno.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Rai Isoradio.

0: hai capito questi cosmonauti borghesi cosa ci combinano? Gomma americana, detta chewing gum, credo una volta si diceva così, no? Giusto, perfetto. Che era quella del ponte, la famosa, che ancora vendono questi chewing gum, va bene. Allora, si torna in strada, vediamo la diramazione per Ravenna, viene chiusa per lavori fino alle 15 di oggi, da pochissimi minuti, tra la statale 16 Adriatica e la Romea, quindi chiusa per lavori fino alle ore 15 di oggi pomeriggio. Napoli centro, autosole, Napoli centro direzionale Capodichino, vettura incidentata al chilometro 757, siamo in direzione nord, se non sbaglio, verso Roma. C'è anche una dispersione di carico qualche chilometro prima, quindi prudenza, qui c'è una sbarra di ferro, quindi un evento non esclude l'altro. Parliamo del raccordo anulare, dove c'è veicolo fermo e incidente sulla 24 tra il raccordo e la complanare, e sullo stesso raccordo l'uscita 13 Tiburtina in esterna viene segnalato incidente e rallentamenti.
1: What is love?

0: Eccoci pronti per le previsioni meteo di quest'ora. Rai Meteo con Luca Ciceroni, buongiorno.
1: Maria Rosaria, buongiorno. Un saluto a tutti coloro che sono svegli in questo momento.
0: Insomma, elegantone questa mattina.
1: Come?
0: Un elegantone.
1: No, elegantissimo. Sta prendendo in giro
0: da stamattina. No, io quando mai? Ci mancherebbe altro.
1: Non le piace la mia giacca verde?
0: No, diciamo che no. No, mi piace.
1: Non è un colore che ti piace?
0: No, mi piace, però accostato ad altri colori. Un po' più vivaci, perché è un verde bosco che va anche di moda quest'anno, per cui però io avrei abbinato un'altra maglietta, un'altra t-shirt. Sì, ma siccome non parliamo di moda, parliamo di tempo, che però riguarda...
1: Tanto poi vado a casa e mi canto.
0: No, sì, appunto, vai, tra un poco ci vediamo, però il tempo ci rientra comunque l'abbigliamento per sapere se dobbiamo metterci il cappotto la mattina e la sera e il pomeriggio uscire con il costume.
1: Vedo che sei parecchio infagottata.
0: Sono apparecchiata per il freddo, esatto.
1: Effettivamente fa freddo.
0: Guarda, ho anche il cappuccio sul
1: freschino,
0: maglione.
1: Dai, vedi? Non è
0: ecco,
1: freddo.
0: Guarda, lo metto sulla cuffia.
1: Anche il cappuccetto, ecco. Bellissimo. Posso fare la foto?
0: No, non ti azzardare.
1: Andiamo con
0: il meteo, che è meglio.
1: Abbiamo una criticità sulla Sicilia orientale, perché ci sono delle piogge forti che da questa mattina insistono tra Siracusano tra Siracusano e il Catanese. Al momento,
0: quindi ombrello impermeabile, lo vedi che comunque
1: giustamente
0: c'entrava qualcosa. Esatto.
1: Sì. E lì sta piovendo parecchio forte. Già ieri ci sono stati allagamenti nella zona di Partinico, siamo verso sul Palermitano, e insomma la Sicilia è stata colpita duramente da questa perturbazione, trombe d'aria nell'area dell'arcipelago delle isole Eolie, e inoltre allagamenti anche in Campania si sono verificati. Insomma, è stata veloce questa perturbazione. Non tanto per la Sicilia, perché insomma piove da diverse ore in queste zone, ma apriamo il radar e vediamo cosa sta succedendo in tempo reale. Continua a piovere, guarda, sembra
0: proprio vedo.
1: Si addossano le nubi in questa zona tra Catania e Siracusa, e quindi le piogge insistono anche nella zona di Augusta. Tra l'altro si è accumulata parecchia pioggia, perché abbiamo in tre ore sono caduti ben 37 mm ad Augusta.
0: Tantissimi.
1: Eh sì, sono tanti in tre ore, e addirittura se ampliamo a 12 ore, ci spostiamo un po' più a nord, sempre nel Catanese, 75 mm, il quantitativo che cade in un mese intero particolarmente piovoso, ecco. E siamo a nord di Catania, ma cerchiamo di capire insieme cosa accadrà nella giornata odierna, perché in realtà ci sono buone notizie sia per la Sicilia che per il resto dell'Italia, perché arriva torna l'alta pressione in aumento sull'Italia, e quindi il tempo torna stabile, il cielo è sereno su gran parte del nord. Abbiamo delle nubi sulla Valpadana occidentale tra Milano e Torino. Queste sono nubi portate dai venti da est che si accumulano, si addensano verso le Alpi occidentali. Infatti questo freschetto che sentiamo in queste prime ore del mattino, 6 gradi all'Aquila e
0: col cappottone
1: all'Aquila, sì, 6 gradi all'Aquila, insomma, sono portate da venti da est, quindi le conche appenniniche si sono raffreddate particolarmente. È scesa anche la temperatura in pianura padana, anche se i valori non sono lontani dalla media del periodo, spiccano gli 11 gradi di Parma, 12 gradi localmente nelle zone di Campania, siamo scesi sotto i 10 gradi questa mattina.
0: Ma rientra nella norma oppure è un pochino
1: più
0: basso?
1: Siamo leggermente al di sotto, ecco. Sì, per quanto riguarda le minime, però saliranno molto rapidamente,
0: sì,
1: perché
0: certo,
1: nel weekend è prevista alta pressione, soprattutto un aumento delle temperature, sarà un weekend da mare, possiamo dire, al centro-nord, un po' ventoso al sud, soprattutto sulla Puglia, sulla Calabria Ionica e sulla Sicilia orientale, dove tra l'altro sta piovendo, però smetterà di piovere entro il pomeriggio. E in serata si apriranno ampie schiarite. Una nota per la Sardegna: il cielo è sereno, abbiamo 19 gradi a Cagliari, quindi si sono abbassate le temperature anche a Cagliari, quindi niente condizionatori la scorsa notte per dormire.
0: No, direi da un po', forse, probabilmente.
1: Ma io sono 4 giorni, non è tanto, perché la casa è particolarmente calda.
0: Sì.
1: E io soffro pure io il caldo.
0: Ecco, diciamo che tu dormi con la trapunta, per cui è necessario il condizionatore a quel punto. Dillo.
1: No, si accumula il calore, è la vicina che si scalda anche in piena estate, quindi il calore arriva a me.
0: Va bene, allora sei tu che inquini, abbiamo capito.
1: No, non volevo che mi dessi dell'inquinatore, oltre alla maglia, non diciamo altro.
0: No, niente.
1: Ok, andiamo avanti.
0: Va bene,
1: cosa succederà con la nuova settimana?
0: bello. Non lo so, bello.
1: Settembre si conclude in bellezza. Perfetto. E tra l'altro temperature che nuovamente sfioreranno i 30 gradi.
0: Meraviglia.
1: Tra Firenze e anche Roma 28, mm-hmm. Firenze e Bologna, quindi piuttosto
0: torno
1: caldo.
0: In vacanza allora.
1: Torniamo in vacanza, prendiamo una settimana. Mi sa che te non ci sei settimana prossima?
0: Sì, sì.
1: Qualche
0: sì.
1: giorno?
0: Vado in vacanza anch'io.
1: Vai in vacanza.
0: Allora, Luca Ciceroni, domanda importante. Hai preparato il quiz?
1: Ancora no.
0: Va bene, comunque
1: lo sai che a me piace improvvisare.
0: Qualcosa uscirà fuori con il meto quiz. Grazie Luca Ciceroni.
1: A tra poco. Buona giornata, un saluto a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
3: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

26 settembre del 1897 nasceva a Concesio, in provincia di Brescia, Papa Montini inaugurò la tradizione dei pontefici viaggiatori in Terra Santa in India e lasciò 3 memorabili encicliche dedicate ai popoli del Terzo Mondo, al divieto di anticoncezionali e al celibato dei preti. Storico fu all'epoca il suo appello alle Brigate Rosse per la liberazione di Aldo Moro. 7:46 minuti, Spiro, immagino che sia questa la pronuncia giusta. Si torna in autostrada, ripartiamo dalla 4 dalla Brescia-Padova, aumenta la coda per il cantiere tra Sirmione e Peschiera verso Brescia, adesso sono 3 chilometri. Rimaniamo sempre sulla Brescia-Padova, ma in direzione opposta verso Brescia, uscita chiusa di Montebello per incidente, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo è stato risolto l'incidente sul raccordo anulare all'altezza dell'uscita 13 Tiburtina, in esterna non ci sono più rallentamenti. Diramazione per Ravenna, da ricordare che fino alle 15 di oggi pomeriggio è stata chiusa da poco, da una mezz'oretta circa, per lavori tra la statale 16 Adriatica e la Romea. Ci spostiamo sull'autostrada del Sole, dove c'è da segnalare questo carico disperso e veicolo fermo, nonché anche incidente, quindi sono 3 gli eventi che sono su questo tratto in direzione nord verso Roma, quindi tra Napoli Centro direzionale e Capodichino abbiamo incidente al 757, veicolo fermo e carico disperso al 756 e 300, quindi qualche centinaia di metri più avanti. Diramazione Roma Sud, veicolo fermo tra la barriera di Roma Sud e Monteporzio, direzione Autosol, veicolo è fermo in emergenza.

Caro Diodato, non sai quanto è stata profetica questa frase fino a farci scomparire. Vero è, quindi ormai abbiamo 5-6 anni a questa canzone, 5 anni credo, devo dire profetica, il profetico, il titolo della canzone. Pochi minuti alle 8, l'informazione in breve, GR1 solo titoli, torniamo in autostrada, partiamo dalla 4 Torino-Milano, già vi davo prima dispersione di carico all'altezza di Arluno in direzione di Torino, adesso viene segnalato anche un incidente evidentemente in seguito a questa dispersione. Tangenziale ovest di Milano, entrata chiusa per incidente all'altezza della Vigio Vanese Nuova in direzione dell'autostrada del Sole, e nel frattempo aumentano anche le code per lavori in A4 Brescia-Padova, 4 km Segnone-Peschiera.

0: Iran apre anche all'ingresso di ispettore ONU sul nucleare. Papa Leone in visita in Francia, la guerra non è inevitabile. Oggi la messa a Parigi, a Place de la Concorde, in serata l'arrivo a Lourdes. Giallo di Torino, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro. Tra i fermi c'è anche una professoressa, il corpo nascosto in alcuni sacchi neri. L'autunno può attendere, fine settimana con sole e bel tempo, quasi ovunque, qualche pioggia, solo al sud. Balla che ti passa, uno studio scientifico conferma, la danza combatte la depressione meglio dei farmaci e unisce le persone. Batterista cerca musicisti per formare una band, gli U2 festeggiano 50 anni di storia dove tutto è cominciato, il cortile della loro scuola. Calcio, il Mancini bis comincia male, in Nations League Italia battuta all'Olimpico 2-0 dal Belgio, azzurri fischiati a fine partita. Formula 1 alle 13 al via il Gran Premio di Azerbaigian, Antonelli a caccia di un'altra rimonta, stile Monza, partirà 16esimo in pole position, Russell davanti a Leclerc.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Questa si ricorda facilmente, voglio dire, non è che ci vuole molto a ricordarlo. Questo pezzo si può cantare tranquillamente. Come quello di Kylie Minogue, ti ricordi? Ecco, anche quello era semplicissimo. Non basta sapere le parole, basta sapere, ecco, questo ritornello ed è fatta la canzone, ed è finita. Allora, a tangenziale ovest di Milano, ovvero la famosa A50, entrata chiusa per incidente all'altezza della statale 494, ovvero la B Giovanese Nuova, lorenteggio in direzione dell'Autosole. Poi la Brescia-Padova, dicevamo, di 4 km per cantiere tra Sirmione e Peschiera verso Padova, quindi aumentano le code in questo caso, mentre viene riaperta l'uscita di Montebello verso Brescia, era stata precedentemente chiusa per un incidente. Ci spostiamo, ce ne andiamo sulla Viale Certosa, tra la 8 e Viale Certosa viene segnalato un incidente, c'è anche una coda, quindi attenzione per chi entra a Milano all'altezza di Viale Certosa, viene segnalato incidente. A 14 viene dato, a parte il vento forte di prima che avevamo già segnalato tra Fermo e Poggio Imperiale, quindi un lungo tratto, sono circa 300 poco meno chilometri interessati da raffiche di vento. Cesena Nord, Forlì verso Bologna, dispersione di carico, come in carreggiata sud tra la diramazione per Ravenna e Faenza. Da ricordare la diramazione per Ravenna chiusa fino alle 15 di oggi pomeriggio per lavori tra la statale 16 Adriatica e la Romea.
1: Come

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: Eccoci qua, torna in studio con me Luca Ciceroni per giorno per giorno Meteo Quiz.
2: Meteo Quiz, ritorna il Meteo Quiz dopo la stagione, dopo la pausa della stagione estiva.
1: Per me potevate anche rimanere, siete voi che avete deciso di andare in ferie, voi, tu e tutti gli altri potevate rimanere anche d'estate.
2: Beh, però il mare si stava bene.
1: E anche noi ci stavamo bene al mare, mare o montagna o altrove. D'altra parte. Allora, caro Ciceroni, detto anche Luca,
2: ieri abbiamo parlato dei tombini della neve di Bologna. Oggi invece vogliamo parlare di qualcos'altro, del climatizzatore segreto di Palermo. E quindi turisti.
1: Enorme, immenso, per tutta la città, uno per tutta la città.
2: Ce ne sono tanti e sono nascosti. Vediamo un pochettino.
1: Vai.
2: Allora, oggi andiamo a Palermo. Sì. Immaginate una giornata d'estate di qualche secolo fa. Lo scirocco che soffia caldo sulla città, uh-huh. E lì si superano anche i 40 gradi quando c'è lo scirocco, 34-36 di notte mi è capitato, insomma è insopportabile. Niente ventilatori e ovviamente niente aria condizionata. Eppure i palermitani avevano trovato un sistema ingegnosissimo, uh-huh. Per cercare refrigerio e scendevano sottoterra. Questo lo diamo per certo,
1: cantina,
2: in qualche modo.
1: Vediamo. Perché sono fresche le cantine, scavate
2: già
1: nella
2: sono
1: pietra.
2: Ci sei vicino.
1: Ci sei vicino.
2: Vediamo un attimino come. Vediamo la domanda. E questa è la domanda, insomma, che facciamo oggi. Quale antico sistema idraulico era spesso alla base del funzionamento delle cosiddette camere dello scirocco di Palermo? Risposta numero A, anzi, lettera A. Le neviere, grandi fosse sotterranee nelle quali veniva conservata la neve durante l'inverno che arrivava dalle vicine montagne, ovviamente in un periodo in cui il clima era più freddo di ora, ma anche adesso la neve comunque è abbondante sulle montagne intorno a Palermo.
1: Sull'Etna,
2: insomma, ricordiamo
1: che è stata un'altra parte.
2: Piano battaglia, si assolutamente. Oppure risposta numero B, i canat, gallerie sotterranee a lieve pendenza attraversate dall'acqua. Poi dobbiamo vedere da dove veniva l'acqua.
1: Esatto.
2: Le norie, grandi ruote che sollevavano l'acqua attraverso una serie di recipienti.
1: 3 a C.
2: Scusate.
1: Ma non fai prima fare 1, 2, 3, 4.
2: Sì,
1: scusami,
2: c'è ragione. Sì. Perché poi tanto dico 3.
1: Appunto, allora A, B, C, vai. Questa è la C.
2: E adesso abbiamo la D. Gli impluvia, vasche utilizzate per raccogliere l'acqua piovana, che tra l'altro in parte esistono ancora.
1: Esatto.
2: Allora la risposta corretta ovviamente non la diamo.
1: Sennò inutile.
2: Leggo tutto, arriviamo direttamente. La risposta corretta è la?
1: Quella.
2: Questa.
1: Ok, allora ripetiamo. A.
2: Allora A. Le neviere, grandi fosse sotterranee nelle quali veniva conservata la neve che cadeva durante l'inverno, nelle vicine montagne, piano battaglia. I canat, gallerie sotterranee a lieve pendenza attraversate dall'acqua. Le norie, grandi ruote che sollevavano
1: C,
2: l'acqua.
1: Questa è C, le norie. No, ricordiamo perché siamo qua, ci siamo.
2: E D, gli impluvia, vasche utilizzate per raccogliere l'acqua piovana.
1: Il numero lo sapete, è sempre lo stesso, 348 103 10 10.
2: Vediamo chi arriva primo.
1: Vediamo.
2: Ovviamente non si vince niente.
1: Non si vince niente come sempre.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Rai

0: Che bravo, Bruno Mars e Carol G insieme, che meraviglia questa canzone, che bel regalo. Allora, 8:26 minuti, torniamo in A32 sulla Torino Bardonecchia, viene rilanciata la segnalazione di chiusura per recuperare questo animale vagante, questo cervo che bisogna in qualche maniera catturare perché sei in mezzo all'autostrada, è pericolosissimo, quindi per sicurezza rimane chiuso il tratto tra Ulx Est e Ulx Ovest verso Bardonecchia, uscita obbligatoria a questo punto in quanto il tratto è chiuso, Ulx Est per Bardonecchia, Frejus rientra Ulx Ovest. Altre indicazioni riguardano poi il Viale Certosa, dove viene segnalato questo incidente proprio all'altezza di Viale Certosa. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è una segnalazione di incidente, quindi diamo l'invito alla prudenza, entrata chiusa quella della Vigevanese Nuova in direzione Autosole, praticamente il mezzo è proprio sullo svincolo, quindi evidentemente forse sulla cuspide di entrata, quindi massima attenzione.
1: Giorno per giorno, Meteo Quiz a cura di Rai Meteo.
0: E finalmente le risposte sono arrivate al 348-103-1010. Qual era la domanda? Facciamo anche la risposta. Premio non, ecco, non si vince, perché abbiamo già detto, perché è inutile, no?
2: Ancora.
0: È troppo semplice, voglio dire, uno risponde a qualcosa in regalo. Niente, no. Il nulla assoluto, zero assoluto.
2: Nessun premio. Allora, la domanda era: quale antico sistema idraulico era spesso alla base del funzionamento delle cosiddette camere dello scirocco di Palermo? Uh-huh. E avevamo quattro opzioni. Devo dire, molti hanno risposto la D. Raffaele da Torino, Francesca da Milano, Luciana da Roma, Andrea da Pesaro, Lorenzo da Firenze, Salvatore da Napoli, tutti hanno risposto la D.
0: La D. Ovvero gli impluvia, che erano delle vasche.
2: Esatto, gli impluvia, vasche utilizzate. Infatti questa poneva, si metteva
0: poteva
2: un po' in
0: inganno. Poteva anche essere, sì, esatto,
2: sì, sì.
0: È vero.
2: In realtà ha risposto bene Fabio, che è stato il primo, quindi il vincitore,
0: il vincitore
2: di
0: nulla, sì.
2: Di nulla. Però complimenti a Fabio e anche Raffaella, Raffa, che ha risposto la B, i canat. I canat sono gallerie sotterranee a lieve pendenza attraversate dall'acqua, quindi un sistema idraulico studiato in modo tale che sfrutta anche la maggiore pesantezza, il peso maggiore dell'aria fredda, che quindi si incuneava attraverso questi cunicoli e quindi seguiva il corso di queste gallerie, mentre l'aria calda dall'altra parte usciva, quindi era un condizionatore naturale,
0: vedi?
2: Senza energia elettrica, senza sprechi, ecologico. Potremmo inventarlo, anzi inventarlo,
0: ripristinarlo.
2: Non sarebbe,
0: ecco, così
2: una
0: almeno
2: idea.
0: Perché, come dico sempre, dall'aria condizionata, dai motori esce aria calda,
2: esce
0: che
2: aria
0: si
2: calda,
0: mischia
2: che
0: tutta l'aria calda inquina, che già c'è, insieme a tutta l'aria calda di tutti i condizionatori della città,
2: e contribuisce chiaramente all'isola di calore e
0: aumento,
2: oltre,
0: dell'umidità, ovviamente,
2: oltre all'energia elettrica che consumano,
0: esatto,
2: molto.
0: Vediamo,
2: lo sappiamo,
0: le bollette,
2: tutti dov'è,
0: cosa
2: dopo
0: succederà
2: dopo
0: adesso?
2: L'estate appena passata
0: sono guai,
2: sì, sono guai, le mie prime due sono arrivate già,
0: sì,
2: aia, sono dolori.
0: Va
2: sono
0: bene,
2: dolori.
0: Allora rimani a lavorare, non te ne andare,
2: sì,
0: rimani...
2: credo che la prossima estate la passerò tutta qui, metto,
0: perfetto,
2: un lettino.
0: Ecco, appunto, allora rimani qui.
2: Anche
0: tra
2: perché
0: poco...
2: la tendenza è quella.
0: Esatto.
2: La tendenza è il caldo.
0: Anche perché c'è l'aria condizionata, quindi ti conviene rimanere.
2: Sì.
0: Allora rimani, anche perché tra poco abbiamo le previsioni meteo.
2: Giusto.
0: Tempo di ascoltare.
2: Aggiorniamo.
0: Una chanson.
2: Vediamo che canzone
0: è. In italiano.
2: Hai scelto.
0: Non è francese. In italiano.
2: Sì, bella.
0: Ti piace?
2: Ho capito, sì. Bellissima.
0: Allora chiudo perché potresti cantare.
3: Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Eccoci pronti per le previsioni meteo di quest'ora con Rai Meteo, con Luca Ciceroni.
1: Eccoci,
0: che ritorna.
1: Qua. Siamo pronti. Siamo andati a mangiare. Abbiamo... Adesso, infatti, c'è l'acquolina in bocca, è un po' difficile poi parlare.
0: Vuoi raccontare qualcos'altro?
1: No, qualsiasi cosa racconto mi
0: e allora muoviti, sbriga.
1: Allora, no, la situazione è buona. Insomma, buone notizie per il fine settimana perché abbiamo bel tempo. Al centro nord, bel tempo quasi ovunque, anche in Sardegna, da segnalare però, ecco, questo è importante perché sta piovendo in maniera piuttosto intensa. Allora, si è attenuata in alcune zone della costa ionica della Sicilia, mentre a Catania continua a piovere, ecco, sono piogge anche piuttosto intense e continuano da questa mattina, ricordiamo, sono caduti fino oltre 60 mm di pioggia nel catanese, ma anche ad Augusta sono caduti quantitativi piuttosto significativi, quindi insomma sicuramente in zona ci sono allagamenti o qualcosa del genere. È caduto l'intero quantitativo di un mese nella provincia di Catania, nel nord di Catania, in meno di tre ore, in tre ore circa, quindi quantitativo intero di un mese, quindi come spesso accade, sempre più spesso nell'ultimo periodo. Situazione in miglioramento, domani sarà bello anche in Sicilia e anche se un po' ventoso, abbiamo
0: meglio, porta via le nubi.
1: Esattamente, proprio il vento porta via le nubi, quindi questo porta al miglioramento.
0: Perfetto. Bravissima. Allora, bene per tutti i siciliani e anche per il resto d'Italia, grazie.
1: Ormai
0: a Luca Ciceroni,
1: potresti
0: dimmi.
1: Fare il meteo anche da sola.
0: Sì, certo, ci manca anche questo. Perché? Va benissimo con il tuo stipendio? Non siamo venali.
1: Meglio di no,
0: ci
1: allora
0: mancherebbe.
1: Questa cosa.
0: No, gratis, sai, ormai tutto gratis.
1: Tutto gratis.
0: Perfetto, grazie Luca Ciceroni, è stato
1: grazie
0: un piacere
1: a voi.
0: Come sempre.
1: Piacere mio, come sempre, è divertente.
0: Ciao.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Eccolo Tommasone nostro, Tommaso Pasariso, alle 8:42 di minuti. Faccio anche l'anagramma del cognome. Allora, a 14, qui abbiamo una presenza di pedone o pedoni, non ha specificato, comunque attenzione perché c'è anche un veicolo fermo al chilometro 9 tra Bologna Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, siamo in carreggiata nord proprio in entrata in città. Prudenza sulla 9, Lainate, Como Chiasso, Como Centro, Lago di Como verso la Svizzera per una dispersione di carico. Sulla tangenziale ovest di Milano, riapertura per incidente all'altezza della Vigevenese Venese Nuova perché c'era questo mezzo incidentato proprio che occupava lo svincolo, quindi era impossibile praticamente entrare o uscire, che dir si voglia. La Brescia-Padova, quindi sulla 4-5 km, aumenta il cantiere tra Silmione e Peschiera verso Padova, da ricordare la 32, la Torino-Bardonecchia, a chiusura per Cervo da recuperare, nel senso che credo che sia ancora presente a se stesso, tra Ulx Est e Ulx Ovest, uscita in direzione di Bardonecchia. E poi da ricordare, da questa mattina dalle 7:30 circa fino alle 15 di oggi pomeriggio, è chiusa la diramazione per Ravenna per lavori tra la statale 16 Adriatica e la Romea verso Ravenna.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

serenamente con Brush e con Julie. 9:06 l'informazione, poi Madame Alessandra Tocci con voi per le prossime ore. Intanto torniamo sulla 9, lago Como, centro lago di Como. C'è una coda per veicolo fermo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Rimane corsia chiusa per incidente prima di Bellano in direzione confine con la Svizzera. Aumenta notevolmente la coda per lavori in A4 Brescia-Padova, 8 km Desenzano-Peschiera per chi va verso Padova. Come detto, tra poco Alessandra Tocci, poi anche Maria Cristina Manca e tutti gli altri nostri colleghi a seguire. Grazie a Wellington, Stefano Veli e Francesco Pantaleo per la messa in onda.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Con la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bachita, struttura della diocesi di Parigi, nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati, si apre in questi minuti la seconda giornata del viaggio apostolico del Papa in Francia. L'appuntamento clou è però alle 15 la messa in Place de la Concorde, attese tra 600.000 e 800.000 persone. In serata poi il trasferimento a Lourdes. Ieri sera per il Papa altro bagno di folla, la veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France.

0: Il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare e distruggendo senza coltivare. La tregua Hormuz torna ad allontanarsi. Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, lo che è all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il presidente degli Stati Uniti vorrebbe anche riprendere gli attacchi all'Iran dopo le elezioni di midterm. Al centro dell'attenzione internazionale anche la guerra russo-ucraina. Nella notte raid su 2 fronti, colpita da droni di Kiev, una raffineria nella regione russa di Krasnodar. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina che Kharkiv. In entrambe le città scoppiati incendi, 2 donne uccise a Zaporizhia. Putin intanto chiude a colloqui con Kiev e nega di voler attaccare l'Europa. Caro carburanti, in vigore da lunedì, potrebbe essere prorogata sino alla fine dell'anno la misura annunciata dall'ENI, un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Apprezzamento da parte dell'esecutivo che intanto chiede di aumentare la produzione con gli operatori delle raffinerie convocati per l'8 ottobre. L'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, a Torino, 3 i fermi, c'è anche una professoressa da chiarire il movente.
1: La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri, 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112, mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
0: Al voto con lo smartphone, in arrivo dal 2027, la tessera elettorale digitale, una semplificazione importante per i cittadini, dice il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
2: Lo usiamo per informarci, pagare le bollette, prenotare visite, ascoltare musica e per tante altre attività quotidiane. Ora lo smartphone sarà utile anche per votare. Dal 2027 la tessera elettorale sarà anche in formato digitale e potrà essere scaricata e quindi esibita al seggio direttamente dal telefonino, come già avviene per altri documenti. Ma quali sono concretamente i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
3: Sicuramente uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio, la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente. Ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
2: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
0: Calcio, delusione per gli azzurri Roberto Mancini, pessimo esordio nel girone di Nations League, nazionale battuta dal Belgio 2-0 e fischiata dal pubblico dell'Olimpico. L'analisi del difensore Riccardo Calafiori al microfono di Daniele Fortuna.
4: La cosa che rammarica di più è il risultato, ovviamente, 2 gol presi e 0 fatti. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto delle belle cose, secondo me abbiamo pagato 2 disorganizzazioni abbastanza evidenti, appunto, che secondo me sono dettate dal fatto che comunque ci alleniamo con un nuovo mister da pochi giorni, non è una scusante ovviamente. Ho visto delle buone cose, spero di poter ripartire da quelle.
0: Rai Radio 1, le 9:05, ora torna inviato speciale, buon ascolto.
5: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina.

George Benson ci offre questo tappeto musicale di lusso on Broadway 9:10. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Francesco Pantaleo e Alessandra Tocci insieme qui a raccontarvi quello che accade in strada, curiosare un po' intorno a noi e poi voi con i vostri messaggi al 348 103 10 10. E allora salutiamo George Benson con questo pezzo bellissimo, 5 minuti. Non mi sento di toglierlo, di mandare la base, perché c'è il nostro Pantaleo che ancora si gode il ritmo, quindi ancora ascoltiamolo per qualche secondo. Eccoci qua, 9:11, siamo presi il lusso di iniziare in questo modo, ce ne andiamo subito in strada. Sinora Maria Rosa Ragavar vi ha aggiornato, vi ha dato conto del traffico che si comincia a formare. Possiamo dire che abbiamo ancora una situazione molto tranquilla, siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, abbiamo code a tratti tra la Sassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze. Questa è la situazione, le code si sviluppano dal chilometro 5800. Non andiamo lontano, la località è lo stesso, il tratto è lo stesso, perché si parla di Firenze-Scandicci, ma ci siamo spostati in A1. Il tratto è appunto Firenze Scandicci 11 verso Bologna, abbiamo rallentamenti per incidente. L'incidente è avvenuto al chilometro 281, non abbiamo dettagli, le code che si formano sono valutate circa 3 km, il tratto è di 3 km. Lasciamo la 1 e ci spostiamo sulla 4, anche qui un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni, siamo in direzione di Brescia, un incidente che in questo momento non ha effetti sulla viabilità, è avvenuto al chilometro 130 e 900. Lasciamo la 4 e ce ne andiamo invece ai nostri confini, al confine con la Svizzera, quindi la 9. Siamo sulla lanate Como-Chiasso, perché tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera abbiamo un vicolo fermo in avaria che sta causando code, c'è sempre movimento in quel tratto. Spostiamoci ora in A14 per un elemento meteo, abbiamo un'indicazione di vento forte, la notizia è arrivata questa mattina, tra Fermo e Poggio Imperiale. Parleremo anche di meteo, ma diamo un'occhiata a quest'ora, vediamo un po' cosa vi proponiamo in questa fascia oraria. Tra poco avremo le vie del Vangelo, il Signore e le sue vie, poi il collegamento con Roma Servizi, si parlerà della mobilità romana specificatamente, e poi situazione meteo. E allora Saif, parlare d'amore, e poi le vie del Vangelo.

0: e del Vangelo. Una carezza per il cuore con Monsignor Dario Viganò.
1: Per comprendere questo brano dobbiamo pensare alla cornice dentro la quale si colloca. Ed è la cornice dello scontro con lo zoccolo duro dell'antica alleanza. Gesù scaccia i mercanti dal tempio, maledice il fico che non produce più nulla. Poi rientra nel tempio e immediatamente i sommi sacerdoti e gli anziani lo affrontano dicendo: con quale autorità fai queste cose? E allora Gesù risponde con un'altra domanda. Anch'io vi farò una domanda, dice. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? E qui inizia la discussione proprio tra di loro, tra i sommi sacerdoti e gli anziani, perché dicono: se affermiamo dal cielo, ci risponderà, allora perché non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla. Perché? Perché la folla considera Giovanni un profeta. E dunque dissero a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù rispose: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Bene, in questo contesto si colloca il Vangelo di oggi. È un racconto. Gesù narra di un uomo che aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. E Gesù pone questa domanda: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. Ecco allora che il Vangelo si illumina. Vedete, l'antica alleanza aveva diviso la gente in buoni e cattivi, vicini e lontani, quelli dentro e quelli fuori. Ora pensate, proprio loro, cioè i sommi sacerdoti e gli anziani, dicono che quello che ha detto di no, ma poi ci è andato, ha compiuto la volontà del Padre. Chi ha detto di no? Beh, naturalmente si tratta degli ultimi, delle prostitute, dei pubblicani, cioè tutti coloro che erano considerati peccatori. Ecco, vedete, l'essenziale è essere figli, e per essere figli bisogna essere liberi. Amici di Isoradio, buona domenica.
2: Il 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, Casati.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

9:22 abbiamo ascoltato le vie del Vangelo e proseguiamo sulle nostre strade, le strade del mattino. Allora, tra poco intanto affronteremo anche la viabilità romana, così vi diamo conto anche di ciò che accade specificatamente a Roma, e poi, come detto, le previsioni meteo. I nostri sistemi ci parlano di un solitario vento che in realtà riguarda soltanto la 14 tra Fermo e Poggio Imperiale, un tratto di circa una ventina di chilometri abbondanti che si viaggia appunto con vento, ma non ci sono preclusioni ai mezzi più sensibili. Vediamo che cosa rimane del traffico davvero scarso questa mattina. La 1, Firenze Scandicci a 11 verso Bologna, rallentamenti, coda a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra l'asse Assini e Firenze Scandicci verso Firenze. Incidente confermato, non abbiamo nulla da aggiungere, non c'è movimento sulle strade, quindi non sta causando code. Parliamo della Torino Trieste tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Abbiamo invece la coda per veicolo fermo in avaria che è confermata in direzione della Svizzera, quindi verso il confine, quindi potrebbe creare qualche problema tra Como Centro e Lago di Como in A9. Completiamo il nostro giro con il raccordo Viale Certosa, raccordo A4, direzione Milano. Per questo incidente abbiamo anche il dettaglio, ma è un incidente fuori di competenza e non ci sono effetti sulla viabilità. L'ombra del gigante, Eros Ramazzotti, e poi ce ne andiamo a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: 9:28, allora aggiorniamo Roma. Simone Innocenti, buongiorno, ben arrivata.
2: Sì, buongiorno. Circolazione scorrevole in città, al momento non si registrano criticità di rilievo. Uno sguardo invece agli eventi, oggi pomeriggio manifestazione con corteo in centro. Circa 2000 persone partiranno da Piazza della Repubblica e arriveranno ai Fori Imperiali passando per l'Esquilino. Dalle 14 possibili chiusure al traffico, deviazioni per i bus. Restando in centro, ricordiamo che oggi e domani via dei Fori Imperiali e Isola Pedonale sono quindi deviate su percorsi alternativi le linee che normalmente vi transitano. Questa sera invece a Torre Vecchia è in programma la Notte Bianca. Saranno possibili rallentamenti all'altezza di Largo Millesimo. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto. Linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Eccoci qua, pronti ad affrontare il tema meteo. Abbiamo con noi il capitano Stefano Amendola. Buongiorno. Prima di lasciarle la parola, le dico cosa recitano i nostri sistemi che possiamo anche coinvolgerci sulla questione meteo. Solo un venticello, lo definisco io con questo diminutivo, tra Fermo e Poggio Imperiale in A14. Resta tutto libero, le lascio la parola per uno sguardo insieme.
3: Buongiorno Alessandra, buongiorno agli ascoltatori di Iso Radio. Sì, il vento è un tema per la giornata di oggi, senz'altro. Sulle regioni del Medio Adriatico e al sud insisterà un po' per gran parte della giornata, una ventilazione da nord-est piuttosto sostenuta. Ed è una ventilazione che accompagna ancora un po' di nubi, un po' di precipitazioni che stanno interessando in questo momento Sicilia e Salento, le province di Catania, Siracusa e anche quella di Lecce. C'è qualche rovescio, c'è qualche temporale. E anche nelle prossime ore queste precipitazioni le ritroveremo ancora soprattutto sulle regioni ioniche, in un contesto comunque destinato al miglioramento nel corso della serata.
1: Quindi ancora più belle le giornate diventeranno. È possibile, perché sono meravigliose in alcune zone.
3: Direi di sì, anche domani, l'inizio della settimana, sole su gran parte d'Italia, da nord a sud. Poche nubi, ma comunque di poco.
1: E fa pure fresco, meraviglioso, meraviglioso.
3: Al mattino sì, al pomeriggio 28-30 gradi, temperature assolutamente gradevoli.
1: Un gioco da ragazzi considerando quello che abbiamo passato. Capitano Amendola, noi la ringraziamo, le auguriamo buona giornata e buon lavoro.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
4: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

musica, news, infobilità, i vostri messaggi, di questo è fatta Isoradio anche il sabato mattina. Ricordiamo poi domani il fermo dei mezzi pesanti. Avevo controllato se era previsto anche per oggi, invece è riservato la giornata di domani come sempre. Bene, si prosegue insieme questa mattina e andiamo subito a darvi conto di ciò che cambia in strada. Devo dire, abbiamo un movimento sulle strade molto ridotto. Qualche difficoltà lo abbiamo, lo testimoniate anche voi con i vostri messaggi, perché in A4 invece problemi ve ne sono. Allora, partiamo dal prima indicazione che ci porta nel tratto Venezia-Trieste. Siamo alla barriera di Trieste, Lisette, Monfalcone Est e Re di Puglia, Monfalcone, direzione Venezia, e qui abbiamo code per lavori. Viene chiusa l'uscita di Re di Puglia in direzione di Venezia, sempre per lavori. Entrata chiusa Sirmione verso Padova. Tutti questi lavori, questi cantieri, hanno effetto importante sulla viabilità. Infatti sono arrivati dei messaggi un po' spazientiti, perché poi c'è sempre questa, come possiamo dire, effetto: si arriva sul cantiere e magari non si vede in quel momento chi lavora, e allora c'è un po' di spazientimento, almeno così lo testimoniate al 348 103 1010. Questa è la situazione della 4. A ciò aggiungiamo invece la viabilità della 15, che sta peggiorando perché si aumentano le code, siamo arrivati a 2 km per lavori anche qui tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Completiamo con la viabilità della Firenze-Pisa-Livorno tra l'Assassini e Firenze-Scandicce verso Firenze, dove abbiamo indicazioni di code a tratti. Rallentamenti poi in A1 in due tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, quindi direzione nord, dal chilometro 210 al 199, e sempre nella medesima direzione anche tra Calenzano e variante di Valico. Qui le code si sviluppano, i rallentamenti più precisamente si sviluppano tra il chilometro 277 e il 268.

Stupid Song, Rodrigo e poco prima Laura Pausini, i Coldplay, questa è la musica che ci ha accompagnato sinora. 9:50, stiamo per accogliere Sara Lucarini qui in studio. Is a Weekend che parte alle 10 sino alle 13, domani si replica naturalmente. Francesco Pantaleo e Alessandra Tocci insieme, già vedo la prossima canzone, sempre di movimento si parla con Cocciante che dedicò una canzone alla bicicletta. Ma prima di tornare alla nostra musica andiamo in strada con il tratto a 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per lavori. È avvenuto un incidente che è ancora confermato, una notizia attiva, seppur fuori competenza del tratto raccordo A4 Viale Certosa verso Milano, la notizia però c'è, quindi fate attenzione. E questo incidente ha effetti tra la A8 e Viale Certosa verso Milano. Questa è la situazione nel tratto. Spostiamoci ora in A1, che è in primo piano per la situazione di variante di valico Sasso Marconi Nord verso Bologna. Abbiamo dei rallentamenti dal chilometro 210 al 199. Rallentamenti anche in A1, Calenzano variante di valico verso Bologna, c'è traffico intenso. E poi coda a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze. Poi abbiamo detto di questa giornata bella con questa importante escursione termica che ci fa un po' ritrovare la normalità dell'autunno. Abbiamo un'indicazione che riguarda la viabilità e la 14 con vento forte segnalato tra Fermo e Poggio Imperiale. È indicato dal chilometro 279 al 505, fate attenzione. E ora Riccardo Cocciante in bicicletta.

0: 10:00.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Una parola sola, Sara. Sobrietà.
2: Sobrietà.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ben trovata Alessandra, ma tu mi emozioni, cioè staremo insieme fino alle 13.
2: Esattamente.
1: Ma che bello, no, sono felice davvero, mi svolti la giornata.
2: Ti ho svoltato la giornata.
1: Mi hai svoltato. Allora, ben trovati anche
2: ben
1: a
2: arrivata.
1: Voi.
2: Ben arrivata, ti avevamo annunciato.
1: Sì, ma hai parlato bene di me, non ti ho ascoltata, ero al telefono, in Bluetooth in macchina.
2: E allora io non te lo dico quello che ho detto,
1: no.
2: Tu ti andrai a risentire registrazioni presidio.
1: Non mi va di riascoltarti, che noia, che barba, che noia, diceva la coppia perfetta della televisione.
2: Esattamente, allora ho detto solo cose belle.
1: Solo cose belle, allora mi fa piacere. Allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Noi ieri già lo avevamo accennato,
2: sì.
1: Cara Ale, tu mi vuoi sfidare oggi,
2: io
1: sono pronta alla sfida.
2: Il concetto
1: spieghiamo la sfida.
2: Allora, il concetto è questo: quando noi, i nostri ascoltatori, gli amici viaggiatori lo sanno, quando noi viaggiamo, oltre all'infomobilità abbiamo news e curiosità che proponiamo, che condividiamo naturalmente. Quindi in questo caso io ne ho proposte tre in questa settimana, mi sono molto impegnata, ho tutti
1: quindi
2: i giornali sottolineati,
1: argomenti.
2: Ho studiato.
1: Hai studiato, però non sono andati.
2: Non hanno sortito alcun effetto, e allora ti sfido, adesso non li diremo tutti insieme.
1: No, una alla volta. L'argomento.
2: E voglio vedere se tu gli dai nuova vita, nuova allegria.
1: Dai,
2: vediamo se loro rispondono,
1: ma
2: perché a me zero.
1: No, non l'hai saputa dare.
2: Non l'ho saputa dare, non lo so questa cosa. Beh, comunque
1: dai funghi.
2: Vuoi partire dai funghi?
1: Vedo dei funghi.
2: Vai,
1: leggi, aspetta, stiamo in onda, tutto live. Allora, tutti nei boschi per i funghi. E che dobbiamo parlare dei funghi?
2: Le ricette, i cani, si rubano i segreti.
1: Cosa si rubano?
2: Si rubano gli spazi dove andare a prendere.
1: Allora facciamo così, il tempo di Merck & Cremont, ok?
2: Sì.
1: Mi leggo questo articolo sul giornale.
2: Sono bellissimi i funghi, sono tutto sottolineato.
1: E adesso cercherò di in qualche modo appassionare i nostri amici.
2: Vediamo.
1: Ce la farò, ne sono certa. Dai che c'è Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, questa è Partita.

0: Una bella ISO novità in questa giornata insieme, in questo sabato 26 di settembre. Buon weekend a tutti da parte mia, di Sara Lucarini, di Alessandra Tocci.
1: Grazie per il cognome.
0: Me l'ero scordato, veramente.
1: Non fa niente. A una certa età
0: si scorda tutto. Allora, attenzione, argomento scelto dalla Tocci, perché no. Dice: no, aspetta, io l'ho trattato, ma non ho avuto risposta.
1: Lo stavo per buttare, dico, però secondo buttare. Me.
0: Però è carino.
1: Sara,
0: allora,
1: lo può rivitalizzare.
0: Allora, cosa è successo? Cosa sta accadendo? In questi giorni c'è la raccolta di funghi, soprattutto funghi porcini, che sono buonissimi, che se li fanno pagare anche un sacco di soldi, sì. No? Come li fai, sono buoni, però ovviamente non andiamo noi, se non abbiamo le basi e conoscenza specifica, a raccoglierli, perché poi magari ne prendi un altro e finisci da un'altra parte, non a tavola a gustarti.
1: No, direi proprio no.
0: Va bene, perfetto. Allora, cosa è successo? Che in questa corsa alla raccolta dei funghi, tante persone, soprattutto nella zona di Montaglione, in provincia di Firenze, nella zona tra Pian delle Querce e Via dei Cerroni, per intenderci, si sono ritrovate, le persone che andavano a raccogliere i funghi, con le ruote proprio squarciate,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì.
0: Quindi era a mo' di ripicca, del tipo: tu sei venuto qua e lo spazio è mio, tipo, no?
1: Ma sai come la chiamano? La guerra del bosco. Io
0: la
1: ho dato un'occhiata, perché io mi ero
0: ci
1: preparata
0: manca
1: per questa,
0: di questi
1: noi ci mancava
0: tempi.
1: La guerra del bosco.
0: Sì.
1: E io sono andata anche indietro negli anni passati, e
0: sì.
1: c'è anche negli anni passati, quindi è proprio una battaglia vera e propria.
0: La guerra continua dei funghi.
1: O quando ci sono i funghi, è limitata ai funghi, per fortuna questa
0: ai
1: guerra.
0: Funghi, ecco.
1: E, insomma, era interessante con te.
0: Cioè, si fanno la guerra tra di loro, perché a chi ne prende di più?
1: Anche perché poi chi ne prende pure li mette sui social, perché tutti i video, i social non aiutano la vita
0: non
1: del fungo,
0: aiuta.
1: Secondo
0: no.
1: me
0: no, no,
1: anche la vita
0: di
1: del
0: no.
1: fungo. E quindi c'è anche questa gara delle dimensioni di questo fungo.
0: Poi che altro fanno? Oltre a squarciare la gomma, che succede?
1: Altre prepotenze?
0: Cattivoni.
1: No, altre prepotenze non mi sembra. Comunque già mi sembrava abbastanza questo.
0: Direi proprio di sì. Quindi qual è secondo te la soluzione giusta, ideale?
1: Io mi affidavo a te per rivitalizzare
0: per
1: il tema e poi di chiedere aiuto agli ascoltatori.
0: Ma
1: che
0: ti vuoi rivitalizzare?
1: No,
0: cioè,
1: niente.
0: Ma
1: può.
0: Voglio dire, non hanno, per me, uno che va là a squarciare la gomma dell'altro che vuole raccogliere i funghi.
1: No, ma
0: non
1: il tema erano i funghi,
0: fare.
1: Ma non
0: il
1: erano
0: comunque
1: cose.
0: Sono buoni.
1: Ma
0: alle 10 del mattino, beh, un piatto di funghi porcini.
1: Sì,
0: ma io lo farei, te lo dico.
1: Sì. Semplicissimo. No. Con un po' di prezzemolo, un pochino.
0: Capito?
1: Di
0: pepe.
1: Sì,
0: semplice, così
1: sì.
0: Ci sta tutto.
1: Sì, un pochino, poco sale, un pochino di pepe. E poi l'odore dei funghi si sente.
0: Si
1: appena
0: sente.
1: È finito il caldo dell'estate.
0: Per 4 giorni. Però, cara la mia Ale, servono i soldi per i funghi.
1: Hai ragione.
0: I soldi, soprattutto se sono porcini.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: sai già come va che me lo chiedi a fare? A parte alla domanda come va, uno risponde, ma poi fondamentalmente non dice mai la realtà dei fatti, eh.
1: Tu cosa dici? Come va? E tu che rispondi?
0: Benissimo.
1: A me a un certo punto lo facevo anch'io e mi hanno detto: guarda, non lo dire, che non è bene.
0: Cosa? Benissimo.
1: Benissimo. Devi dire abbastanza bene.
0: Abbastanza,
1: ma dico, ma se
0: bene,
1: sto benissimo, no, di abbastanza bene.
0: Allora, comunque ci sono persone che di noi se ne intendono, rispetto a noi o meglio, di funghi. Addirittura oltre ai porcini dicono gli ovuli sono il massimo. Io leggendo così il messaggio dico: ma che parla degli ovuli femminili? No, invece no. E invece no, dei funghi. Quindi sono, dicono, più buoni dei porcini, magari li ho anche mangiati e non lo so.
1: Non lo sai se li hai mangiati.
0: No.
1: Finferi, se ti dico finferi, cosa
0: i
1: dici?
0: Fifi?
1: Vedi,
0: sì?
1: Vedi?
0: Ecco,
1: vedi che serviva una giornata
0: serviva,
1: di funghi.
0: Certo, serviva, certo, assolutamente, assolutamente. Poi saluto il nostro amico che ci dice che a Genova la nostra frequenza viene un po' interrotta da altre, che salutiamo i colleghi.
1: Salutiamo i colleghi.
0: Bene.
1: Dunque, a proposito, io tornerei in strada, andrei in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, abbiamo code a tratti, 2 chilometri circa di autostrada interessati a questi rallentamenti. Poi abbiamo la 7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda anche per lavori. Rimaniamo, ci spostiamo in A1, siamo tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Rallentamenti sono indicati anche tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Coda per lavori arriva adesso, ve la forniamo subito l'informazione, riguarda la 24 tra Vicovaro Mandella e Carsello Auricola. Lì secondo me c'è anche odore di funghi in autostrada, arriva. Siamo verso Teramo. Poi coda per materiali dispersi in A3 tra Portici Ercolano e Portici verso Salerno. Completiamo sempre in A3 con il tratto Salerno, Vietri sul Mare, direzione Napoli, coda per lavori.
0: Senti, ma si dice sarà una buona annata quando si tratta di funghi?
1: Sì,
0: giusto.
1: Sì.
0: Cioè porta bene o porta male?
1: Ah, questo non te lo so dire, però so che quando piove in certi periodi uno dice: ah, questo aiuta i funghi.
0: Certo, quindi sarà una buona annata.
1: Sì.
0: È come
1: tu...
0: non so, quando c'è la non so, qualcuno deve gareggiare o fare una partita, dici buona partita, mai dirlo, porta zella.
1: Ah, in effetti hai ragione, non so se uno va per funghi e gli dice buona fungata.
0: Senti Ale, va per campi, va.
1: Talk about, talk about.

0: tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: L'ultimo anno di scuola.
2: Ciao Fede.
1: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Rai su Radio.

0: Allora Alessandra, non esistono canzoni noiose, no?
1: No,
0: vero?
1: Infatti noi
0: è questa, cioè veramente un pezzo
1: deliziosa.
0: Straordinario. Bello, siamo ritornati indietro negli anni qui su Iso Radio, 10:27 minuti. Allora, io sto sorridendo perché tu che pensavi che l'argomento funghi non piacesse in radio, in realtà piace, cioè siamo partiti dalla guerra nei boschi per la ricerca
1: la
0: dei
1: bosco
0: funghi.
1: È bellissima.
0: Poi tutto quello che si fa, no, a sfregio degli altri, perché guai non sia mai, e quindi in tanti che sono andati alla raccolta di funghi si sono ritrovati le ruote squarciate.
1: Ci sono state anche dei pullman pieni di turisti.
0: I pullman, cioè
1: tu parti per andare
0: allegramente,
1: e pestando questo bosco lo pesti tu, e non ci saranno mai più funghi per molto tempo. Quindi c'è anche un over tourism su questo,
0: non va bene.
1: Ma c'è anche chi va in funghi di notte con le lucette, quindi creando anche disagio, perché la gente si perde,
0: che ansia, non lo farei mai,
1: scivola,
0: c'è il lupo dietro che ti aspetta,
1: il lupo dietro che ti aspetta, anche Cappuccetto Rosso, a seconda della fortuna.
0: Ma basta una vipera a terra, un serpente,
1: si erano create tutta una serie di cose. Brava, vedi, me l'hai rivalutato, me l'hai sistemato, almeno sono più tranquilla.
0: Sei più tranquilla. Comunque i migliori funghi, dicono Marinella e Pasquale, sono i sanguinacci Calabria Rositi, scrive, e le mazze di tamburo.
1: Sono hanno nomi molto belli, tra l'altro.
0: Sì,
1: tra l'altro,
0: infatti,
1: lì c'è anche quello cattivissimo, terribile, che ti uccide solo lo guardi, che è Boletus Satana. Guarda, ti ho dato il foglio che avevo studiato.
0: Che cosa? Che non lo so, mi ha dato, sembra che sto a scuola stamattina, capito? I compiti, fungo e i funghi più pericolosi, ce l'ho davanti. Non so, non pensavo mai di parlare di funghi in radio, eppure l'ho fatto.
1: Va bene, adesso basta, chiudiamo con i funghi. Comunque in Italia se ne producono 62.000 tonnellate all'anno.
0: Quanti? Scusa?
1: 62.000 tonnellate.
0: Sono tantissimi.
1: Ma sono tantissimi, infatti.
0: Cioè, quello solo all'idea.
1: Vuoi sapere quello che produciamo di più?
0: Sì.
1: Frattagliolo champignon.
0: Lo champignon, vabbè, è quello che trovi anche più facilmente al supermercato.
1: Brava,
0: no?
1: Tutto
0: quello
1: già
0: che
1: pulito,
0: anche,
1: sistemato,
0: sì, ma quello
1: tagliato,
0: che è anche più alla portata, no?
1: Sì, sì.
0: Senti,
1: sì,
0: ma anche qui hanno messo il tetto massimo di quanto puoi pagare per i funghi. Tu sai che ormai la benzina c'è un tetto massimo.
1: È fondamentale. Il tetto è utile.
0: Il tetto, è,
1: il
0: utile,
1: tetto è utile.
0: Pensavo esistesse solo il tetto di casa, invece no,
1: no,
0: abbiamo messo anche,
1: no,
0: quello,
1: esatto,
0: della benzina da una parte, fortunatamente, ma solo alcuni.
1: Solo alcuni.
0: Va bene, allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poter interagire con noi. Perché ridi?
1: Perché
0: c'è Alfa?
1: No, perché stavo dando un'occhiata alla strada e per fortuna il traffico è regolare, quindi possiamo proseguire. Senti, allora ridammi il foglio mio che non hai studiato.
0: Ma tieni, non voglio
1: adesso,
0: più stare,
1: guarda,
0: a scuola. Basta funghi, parleremo di altro. Cioè Genova in Napoli, Alfa insieme a Gigi D'Alessio su Iso Radio.

0: Rai Isoradio.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

baranza è una danza che mi origina sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se per posto è tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

0: davanti a me vedo Daniele Silvestri, no? Lui non mi ha riconosciuta perché da bionda mi sono trasformata in mora, quindi non mi sta riconoscendo il mondo. Sono sola.
1: Metti un'etichetta.
0: Sono Sara Lucarini.
1: Sono Sara Lucarini della
0: radio. Sono ancora
1: radio.
0: Io. Niente, niente da fare. Vabbè, insomma, stava facendo la spesa, quindi immagino abbia preso i funghi.
1: Oh, questo, è questo che volevo sentire.
0: È questo, immagino. Allora, dai funghi però passiamo un attimo al traffico perché c'è qualche aggiornamento.
1: Assolutamente, assolutamente. Lo facciamo partendo dalla coda che si è formata alla Strassigna in uscita per le provenienze da Firenze. Siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Odore di funghi secondo me anche da quelle parti. Poi abbiamo in A14 tra Lanciano e Ortona verso Pescara.
0: Stai facendo venire fame.
1: No, quello era.
0: Dalle 10 che parliamo di funghi.
1: Tamponamento al chilometro 406 in A14 tra Lanciano ed Ortona. Andiamo ai nostri confini, siamo verso la Svizzera, verso nord, tra Como, Monte Limpino e Chiasso in A9, troviamo coda proprio per le operazioni doganali. Ancora una volta in A24, Vico Varo Mandella, Carsello Ricola verso Teramo, 3 km di coda in aumento. In questo caso complice anche un cantiere di lavoro. Incidente in A3 tra Portici ed Ercolano verso Salerno, incidente in A14 tra Ortona e Pescara, no, Pescara Sud verso Pescara, il chilometro è il 393.
0: Comunque questa cosa di Ortona che sembra Cortona, che sembra Tortona,
1: vuoi che facciamo un pezzo su Ortona, Cortona e Tortona? Io sono pronta.
0: Sì, va bene, va bene. Allora, visto che la storia dei funghi è il tuo argomento,
1: è andata
0: oggi,
1: bene, complimenti,
0: è andata abbastanza bene,
1: abbastanza
0: dai, ci hanno risposto,
1: sì, okay. Fotografie, cose,
0: cioè, allora oggi ormai è iniziata questa sfida. Alessandra, sì, vuole che facciamo questa battaglia. Allora,
1: sì,
0: altro argomento.
1: Non si deve buttare niente, bisogna anche risparmiare sulle notizie e bisogna fare una raccolta differenziata delle notizie, quindi prima di gettare nell'apposito contenitore.
0: No, solo anche perché ci sono già tante notizie spazzatura, no? Quindi cerchiamo di evitarle.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Allora, quindi adesso vuoi che la dico prima della canzone o dopo la canzone?
0: Beh, no, dimmi adesso.
1: Ieri era la giornata del sogno. La giornata mondiale del sogno,
0: mondiale.
1: Non ha risposto nemmeno una persona sui sogni,
0: cioè tu hai fatto una domanda, nessuno ti ha risposto, perché secondo me
1: ha scritto
0: me...
1: Carla dicendo
0: solo
1: giornata
0: una.
1: Dei sogni.
0: Ma scusa,
1: no, una signora, no, me l'ha ricordato lei che non avevo visto, giornata mondiale dei sogni, i miei sogni stanno nel cassetto accanto ai calzini
0: e vabbè,
1: tante.
0: Questa me l'avevi detto e basta,
1: per
0: è finita
1: là, mi è piaciuta
0: là.
1: Molto
0: è finita, sì, là,
1: non è
0: vabbè,
1: possibile,
0: secondo me se la mettevi su altri piani ti avrebbero risposto.
1: No, ma io
0: in
1: l'ho
0: tanti
1: messa su altri piani.
0: Vabbè, tra poco ne parliamo qui su Isoradio.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Rai Isoradio.

0: Fede, cara Ale, sì. Fa fede, come è scritta no, il testo di una canzone, no? Il titolo è Spirituale, ok? Con l'accento finale, no? Spirituale. Anche loro in realtà, se tu senti bene, dicono Spirituale.
1: A me non sembrava spirituale. Che dicessero.
0: Vabbè, ho capito, però così non ci accordiamo. Là, intervistiamo Biagio, Saif.
1: Chiamalo, ci avrai il numero.
0: Sì, chiamiamolo e cerchiamo di
1: capire. Io chiamo Saif, tu chiami lui e così cerchiamo di capire bene come era la situazione.
0: E li mettiamo in onda e siamo a posto. Esatto. E va bene. Allora, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, stiamo un po' giocando, stiamo facendo questa battaglia d'argomenti con Alessandra. Lei ha trattato in questa settimana alcuni argomenti che a quanto pare non hanno funzionato e vuole che ne riparlo io per capire se...
1: Ti ho sfidato a vedere se tu sai sollecitare, allora, diversamente gli
0: l'argomento
1: ascoltatori.
0: Funghi,
1: purtroppo,
0: porcini.
1: Almeno sui funghi, sì.
0: Sì,
1: adesso... era funghi generale, non funghi era funghi generale. Adesso tutta questa c'hai
0: niente.
1: Fame, io ho capito che
0: c'ho
1: tu hai fame.
0: Sì, mi ha fatto venire fame. Allora, invece, l'argomento attuale, quindi mi sta sfidando, visto che ieri era la giornata mondiale dei sogni, della quale io non ho parlato, ma lo stiamo facendo il giorno dopo,
1: perché
0: però ne hai parlato tu.
1: Io ne ho parlato e ti ho sfidato... A dire, vediamo se tu riesci un po' più a sollecitarli.
0: Allora, i sogni ne parlano tanti. Forse è per questo.
1: Forse troppo.
0: Forse
1: anche.
0: Troppo, no? Si parla sempre di questi sogni e la spiegazione del tuo sogno, che poi a volte, no, è anche intrigante capire. Ti sei sognato quello perché, no? E c'è tutta una spiegazione. Secondo me la cosa più interessante è quando nei sogni ci sogniamo dei numeri.
1: Perché tu la metti un po' sul materiale, quindi tu me la stai mettendo un po' sul materiale.
0: Non è che io sono materiale, un materialista che sia.
1: Io mi ricordavo Cenerentola, i sogni sono desideri.
0: Vabbè. No, però se ti sogni, a me è capitato, allora in un mese mi sono sognata lo stesso numero, ora non me lo ricordo neanche più, non sto scherzando, 3 volte, ok? Era la stessa sequenza, ora non so.
1: Lo vorresti dire con noi? Lo vorresti condividere?
0: Sì, no, non so se era questo, non me lo ricordo. E allora ogni volta che mi alzavo dal letto dopo questi 3 sogni che avevo fatto, dico, qua sono da giocare. Vorrà dire qualcosa.
1: E giocasti?
0: No, perché non sono abituata a farlo. Quindi non saprei neanche che dire. La ruota di
1: non so che dire
0: la macchina, capito? Ecco, e quindi non l'ho fatto. Però secondo me è interessante anche quello.
1: Quindi allora possiamo dire agli ascoltatori, visto che i sogni di Alessandra, che erano quelli di Cenerentola,
0: cioè,
1: i sogni
0: dai,
1: sono desideri, non ve ne frega niente, i sogni invece di Sara, che sono soldi, fateci sapere al 348 113 10, i sogni che sono soldi.
0: Capito? Sempre sui soldi si ritorna, però ma perché, scusa? Ma a noi ci interessa l'emozione, l'empatia, no, i soldi, capito?
1: Comunque, vabbè. Giornata mondiale del sonno ieri, ce l'ha detto Carla, e giustamente Lia dice, ma perché ne parlate oggi che era ieri? E tu giustamente dici, io cara Lia, io ho sfidato Sara
0: certo.
1: A farvi parlare di sogni, di soldi, però sogni e soldi.
0: E soldi, va bene, allora,
1: che dobbiamo fare
0: vedendo
1: adesso?
0: Dal tuo nasino, hai bisogno di dare qualche informazione sul traffico.
1: Esatto, e lo sto per fare, e è aumentata la coda per lavori in A24 tra Vicovaro Mandella e Carsello Ricola, siamo verso Teramo, 4 km di coda in aumento, in A4 14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 1 chilometro di coda per lavori. Vuoi che ci tortona? No, beh, ride.
0: No,
1: andiamo
0: perché,
1: con la canzone.
0: Sai perché sto sorridendo?
1: Perché?
0: Hai detto cosa adesso?
1: Ortona.
0: No.
1: Carzoli, Oricola.
0: Oricola? Mi hai ricordato la pubblicità, quella hai capito? Quella R.
1: Non la puoi dire.
0: Non la posso dire, no, però caramelle. Ci sei capito. Mi hai ricordato quello. Va bene, io comunque sento di sottofondo il Red Hot Chili Pepper.

0: toglierti la sete e bevi.
1: Grazie. Ben
0: no, perché diceva che cosa devi fare? Bevi e hai fatto, hai risolto il problema. Mentre per toglierti la sete nel raggiungimento di qualcosa ti devi dar da fare.
1: E ti devi dar
0: la
1: da fare.
0: La sete, no? Sì. Quando hai sete di qualcosa, di arrivare a qualcosa.
1: Io c'è un proverbio che dice ti tolgo la sete col prosciutto, lo trovo sempre terribile. Uno viene torturato. Ho sete, ti do il prosciutto, non è terribile come immagino.
0: Sì, perché il prosciutto essendo salato inevitabilmente no, tendi a bere di più, è per quello, no? Immagino il
1: detto.
0: Ecco, a meno che non ci sia dell'altro, no? Tipo il latte alle ginocchia, a me ha sempre fatto una tristezza su questo latte alle
1: anche
0: ginocchia.
1: Anche questo latte alle ginocchia. Latte non mi ricordo ginocchia. Mai da cosa. Vabbè, sì.
0: Quando no,
1: si può
0: non
1: immaginare.
0: So, davanti a te hai uno che è troppo che va piano in macchina, molta che latte alle ginocchia, no?
1: Che
0: è pesante,
1: venire.
0: Che mi fa venire. Sai, la spiegazione l'avevo data tempo fa,
1: vabbè,
0: in diretta,
1: vabbè.
0: Ma non me la ricordo.
1: Adesso siamo sui sogni, scusa, concludi il mio la seconda sfida, per
0: tra poco
1: non
0: te la
1: ti
0: concludo, però prima mi hai detto che c'è un incidente da dare.
1: Sì, hanno scritto anche dalla strada, allora andiamo subito in A3, partiamo da questo incidente che avviene tra Portici e Ercolano Scavi verso Salerno, c'è coda per incidente tra San Giorgio, Porticelli e Portici verso Salerno, ma un incidente altro è avvenuto e questa è la novità, tra Napoli Sud e San Giorgio, Ponticelli, il chilometro 25, quindi come avete sentito le località sono sempre quelle, la direzione è sempre sud, siamo sempre in A3, quindi attenzione, massima attenzione nel tratto. Vuoi un po' di proverbi sui sogni?
0: No, io ti volevo dire, visto che a te non ha funzionato questo argomento ieri, invece... giornata mondiale dei sogni, invece mi sembra anche una psicologa che salutiamo, Silvia, cioè scritto,
1: tanta gente ha scritto. Quindi mi stai dicendo che oltre ai funghi anche i sogni ti funzionano con te.
0: Funzionano con me, bisogna sempre capire dove vai a parare, capito? Cioè dov'è che ho detto i sogni perché uno magari se li ricorda, perché ti sogni dei numeri e quindi è il caso secondo me di andarteli a giocare, io continuo a dirlo. Una cosa che invece a me impressione è quando tu sogni l'orologio in una in un determinato orario. Ti è mai capitato?
1: Mai.
0: Mamma mia,
1: a
0: che
1: te
0: ansia.
1: Sì, a te sì.
0: Cioè che ne so, tu vedi l'orologio nel sogno che sono le 2 di notte e ripetutamente tu vedi quell'orario là. Non ti è capitato?
1: Ma
0: solo a me capitano queste
1: chiediamo
0: cose assurde. Magari è capitato a qualche nostro ascoltatore. Ma perché alcuni ricordano di più i sogni e tu Alessandra neanche uno? Perché? Ma,
1: non lo so questo. Certamente quando uno ne ricorda ti rimani talmente impressionato che la cosa è accaduta e dici per fortuna, se sono brutti naturalmente, per fortuna non è vero, però
0: comunque c'è una spiegazione scientifica, cioè
1: hai pochi secondi.
0: Ricordiamo un sogno solo se ci svegliamo durante o subito dopo la fase REM, il momento in cui sogni di più, capito? Quindi se lo fai in altri momenti ecco là che il tuo sogno non viene ricordato. Hai capito? Sì, oggi mi sembra di stare a scuola. Lezioni di scuola su Isoradio.
2: Ore 11.
3: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: dimenticato.
1: Io me lo sono già scordato, pensa. Elisa, bella Isa, novità e niente, va bene. Comunque Elisa, tanto così per ricordarvelo, prossimo anno 2027 celebra 30 anni di carriera.
2: Ma di già?
1: Eh sì.
2: Non ci picchia.
1: Se lei è cresciuta, siamo cresciute pure noi però, eh. Diciamo cresciute.
2: Ti ringrazio per il noi.
1: Noi. Sei mia coetanea.
2: Ancora
1: cara.
2: Un'ora ISO Weekend insieme dalle.
1: Come un'ora?
2: Si fa così, guarda, si fa così. Cioè? Uno dice ora sono le 11. Sara Lucarini, Alessandra Tocci, capito. Stefano Wellington alla parte tecnica e ancora un'ora di ISO
1: così
2: Weekend.
1: Così li confondi però, no, perché sono due ore, Ale.
2: No, ho capito, ma uno invece poi quando è alle 12 dice ancora un'ora.
1: Alla suspense, vale. Allora parliamo di questo effetto Romeo e Giulietta, ecco. Lo hanno definito così. Sì. Tutti noi sappiamo la storia,
2: Verona.
1: Di Romeo e Giulietta, Verona, ad oggi c'è la statua con la tetta là che puoi toccare, ma lo sai che hanno messo il
2: sì,
1: numero chiuso,
2: si
1: no?
2: Sì, cioè, assolutamente, cioè, overture anche lì, come per i porcini, vorrei tornare anche sì,
1: basta con questi porcini. Vabbè, da stamattina che me li metti là sul piatto, che me li proponi, ecco. Allora, Romeo e Giulietta, quindi la storia la conosciamo tutte, famiglie rivali avverse, ma l'amore è più forte,
2: trionfa.
1: Ok, questo è un po' il succo. Quindi, sebbene uno studio del 1972 sostenesse che le ostilità dei genitori rafforzassero in realtà l'intesa di coppia, come appunto il celebre Romeo e Giulietta, le ricerche più recenti smentiscono questo mito. Ossia, oggi sappiamo che accade l'esatto contrario, quindi nella maggior parte dei casi l'interferenza costante della rete familiare consumerebbe l'amore fino a portare alla rottura. Vi è mai capitato di terminare una relazione a causa di, non so, la suocera? Perché le suocere le mettono sempre in mezzo.
2: Peccato, perché è un'adorabile categoria sociale e culturale.
1: Dipende sempre, dipende sempre.
2: Va rivalutata.
1: Va rivalutata, va bene. Oppure non so, ma magari a volte è il fratello, la sorella, la cugina, cioè i parenti serpenti, si dice, no? Però
2: sì,
1: quelli
2: sì,
1: c'hai, quelli
2: film,
1: ti
2: cioè.
1: Tieni se vuoi e no, allarghi. Come si dice? Li metti, li inserisci nella tua vita, altrimenti se non ti vanno a genio puoi benissimo allontanarli.
2: Quindi avete qualche parente che ha rotto un vostro rapporto? Questo è la...
1: Che tristezza però se sono gli altri.
2: Ma che tema è? Guarda, era meglio i porcini comunque. Insisto su questo punto.
1: Ma no, perché ho letto effetto Romeo e Giulietta e mi ha incuriosito, perché
2: è
1: io
2: vero,
1: di base sono romantica, capito? Di base.
2: Io ti ho detto i sogni sono desideri, tu metto no i soldi, perché essa contraddice se stessa.
1: Comunque vediamo se è così, visto che la moda è cambiata, non c'è più l'effetto Romeo e Giulietta che vince l'amore sulla famiglia, sembrerebbe che la famiglia vada a influenzare, o meglio, la relazione di coppia. Quindi, cara Ale, tu mettiti da parte,
2: assolutamente.
1: Fatti gli affaracci tuoi, grazie. Let's go.

0: Mi hanno rimproverato, mi hanno chiamato Lucarini, 10 secondi entra.
1: È un po' una scuola oggi, un po' una, però senza professore.
0: Mannaggia,
1: senza professore.
0: Ma che cos'è oggi? Ma che ci avete? Allora,
1: ah,
0: io non
1: riesco,
0: Ale, non riesco a parlare, sì. Ma mi puoi dare... Allora, è arrivata Alessandra con una... che cos'è? Una bustina di carta. Mi fa, tieni, assaggia. Io ho assaggiato, ma credetemi, terribile. Una caramellina alla liquirizia con
1: non
0: la
1: violetta.
0: Non riesci
1: nemmeno a dire.
0: Non riesco più a parlare, ma che mi hai dato?
1: Ti ho dato una liquirizia morbida,
0: terribile,
1: alla violetta.
0: Terribile.
1: Che è una cosa proprio comunissima.
0: Non la comprate.
1: Ma
0: cosa comunissima?
1: È una cosa buonissima.
0: Buonissima.
1: Tra l'altro, al di là del vetro l'hanno mangiata e sono ancora vivi.
0: Mi dispiace,
1: tu hai fatto la qualsiasi.
0: L'ho cestinata.
1: Sì, adesso lo dico agli ascoltatori quello che hai fatto.
0: Cestinata, no, non lo dire. Non
1: no,
0: lo dire. L'ho cestinata semplicemente.
1: Non
0: sono molto educata, ma è terribile. Comunque, va bene, parla tu perché non riesco a parlare. Devo bere.
1: Purtroppo parlo io perché da Lucarini non può parlare. Allora, andiamo a vedere. Intanto, vi ringraziamo per moltissimi messaggi che le sono arrivati, tutti i temi strapazzati da lei, io li tratto, tu li strapazzi. Io vado in A4 perché abbiamo delle novità tra Cormano e Milano Est verso Brescia, abbiamo code a tratti, code a Milano Est verso Milano e infine ancora in A4 Bergamo in uscita per le provenienze al capoluogo lombardo con coda per viabilità esterna che non riceve. I nostri confini, ma in questo caso è la Francia, Montrafore e Montebianco, abbiamo una coda a scendere in Italia verso Courmayeur con un tempo di attesa di 15 minuti. Dico la Francia perché abbiamo avuto anche la Svizzera, quindi siamo anche in A9 tra Como un Trimpino e Chiasso verso la Svizzera, appunto abbiamo l'attraversamento della dogana che causa code. Guarda, se non la smetti ti caccio dalla classe.
0: Scusate,
1: poi abbiamo
0: la
1: 8.
0: Mi sembra di stare a masticare la saponetta, quella di stamattina con cui mi sono lavata le mani. Ma vabbè, che cosa
1: Milano Nord, sono sì. Milano Nord verso Milano, abbiamo code e traffico intenso anche sulla diramazione Gallarate Gattico a Gallarate Ovest in direzione nord, code e traffico. Ancora la 1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Completiamo per ora con la 24 tra Vicovaro Mandella e Carsello Ricola verso Teramo, 4 km di coda in aumento. Dobbiamo dire che, come di consueto, come accade nel fine settimana,
0: che dobbiamo dire?
1: Si parte un po' in sordina con il traffico,
0: sì.
1: E in fondo in fine mattinata invece un pochino aumenta.
0: Ma tu hai mai suonato il pianoforte che metti la sordina, Ale?
1: Mandalo
0: perché non riesco a parlare.
1: Purtroppo cioè, non
0: mi ha dato
1: parlare,
0: questa caramella terribile.
1: Chiamiamo Foderaro, la
0: Foderaro,
1: Lucarini durante la
0: parlare.
1: Diretta lasciato.
0: Ho lasciato. Paparazzi, c'è cioè la novità di Cesare Cremonini qui su Isoradio.

0: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Comunque casca a pennello o a fagiolo, Animal, perché stiamo parlando di parenti serpenti, vipere, quelli che chiacchierano, capito, in famiglia e sparlano di quello e di quell'altro. Non va bene,
1: no,
0: però.
1: No,
0: cioè, neanche in famiglia si può stare più tranquilli, no, capito? Mai. È proprio ecco. Da là che è da là che parte tutto, vero Ale?
1: Esattamente.
0: Esattamente. Allora, hai un aggiornamento?
1: Yes, ce lo chiedono ed è stata un po' la notizia. Un
0: no,
1: po'
0: no, aspetta, però tu hai ancora la liquirizia alla violetta in bocca e si sente. Adesso siamo a scuola e ti faccio sgamare.
1: Aspetta. Io cioè, una tecnica.
0: No, qual è la tecnica?
1: È questa,
0: non
1: guarda,
0: lo fare,
1: guarda.
0: Ale. Non lo fare perché ecco. Ti strozzi in diretta e veramente che brutta fine.
1: In A24, tra Vicovaro, Mandela e Carsello Ricola, verso Teramo, abbiamo 4 km di coda in aumento per lavori.
0: Sì, però si sentiva che te la sei messa di lato.
1: Ma perché tu lo vedi?
0: È come quando ai bambini che cos'hai in bocca? La caramella se la mettono di lato, capito? Fingono, ma si vede, c'hanno il bozzo. Uguale come i bimbi. Comunque, a proposito di parenti, serpenti, stavamo dicendo di questo effetto Romeo e Giulietta, che un tempo l'amore trionfava anche in famiglia, pure se le famiglie erano rivali. Invece ad oggi la situazione pare, sembrerebbe che tanti casi siano quelli in cui decidono di chiudere una relazione proprio a causa di qualcuno della famiglia.
1: Io non posso rispondere perché ho la caramella.
0: Allora, capito, ma tu devi lavorare, cioè vieni pagata per parlare, non mi puoi stare così con la caramella in bocca, capisci?
1: Sì, comunque hai ragione.
0: Non parla, cioè questo talk è fantastico, siamo in due, devo parlare io, va benissimo. Comunque spesso accade così, no? Dalla non so, dalla suocera che si mette in mezzo in ogni cosa e magari non è d'accordo. Ah no, ma non fate quello, non fai uno, due, tre, alla quarta non ce la fai più.
1: Sì,
0: giusto.
1: Sto pensando a una marea di film e di scene
0: di
1: teatrali
0: film.
1: Su sì. Questo, perché poi questa ambientazione, se vuoi, molto citavo Parenti Serpenti, no?
0: Sì,
1: un film meraviglioso,
0: sì.
1: Che è proprio questo, tutto concentrato con immagini quasi teatrali, in cui
0: sì.
1: Si racconta cosa si fa la gente, no? E quindi molto trattato questo tema, trattatissimo, e non si riesce a fare un passo avanti, perché in realtà la suocera è sempre suocera, la nuora è sempre nuora, la cognata è sempre cognata, quindi
0: non
1: pur passando
0: va mai
1: nei
0: bene.
1: Secola secolorum.
0: Niente, è sempre lì, anzi, oddio, si è strozzata, ce la stiamo giocando, Ale
1: no,
0: resta ancora
1: sono
0: con
1: qui,
0: noi, resti,
1: sto
0: per favore,
1: con
0: resta con
1: non so
0: noi.
1: Che darei.
0: Comunque, no, io invece non so che ti darei, perché mi hai dato questa caramella, ora ho preso per togliermi il saporaccio il caffè, ma ora sa caffè alla violetta. Non
1: buonissimo.
0: Puoi capire che mix è terribile. Alan Sorrenti con Non so che darei su Isoradio.

0: Alessandra, bisogna aggiornarci su questi giovani di oggi. Malcolm Todd, sai chi è e quanti anni ha?
1: Sì, vediamo se lo sai anche tu.
0: No, io sto leggendo.
1: Leggilo.
0: Nato il 15 settembre, quindi auguri, perché li ha fatti auguri, da poco, Malcolm. 2003, quindi è giovanissimo. È statunitense. Lui all'età di 16 anni, quindi l'altro ieri, giusto? Bene, gli è stata data una chitarra, ok?
1: L'hanno regalata per Natale.
0: Sì, per Natale, sotto Covid, poveraccio, ha iniziato a suonarla e quindi da autodidatta poi è esploso. In che modo, secondo te, di questi tempi?
1: Sui social.
0: Brava, tramite Spotify. Ma non è uno qualunque, noi ci stiamo ridendo, ma è finito in lizza per l'MTV Video Music Award al miglior artista esordiente dell'anno. Cioè, Ale, ti devi aggiornare però.
1: Ma io sono aggiornatissima, cioè, perché mi dici a me?
0: Beh sì, perché neanche io sapevo
2: chi fosse. Il fatto che
0: mangio
2: la caramella alla violetta.
1: Non significa, io non si aggiornare.
0: La caramella alla violetta, ragazzi, cioè veramente, vabbè. Comunque allora c'era un messaggio fantastico,
1: sì,
0: di una
1: nostra ascoltatrice.
0: Parlando di parenti serpenti. Le storie finiscono anche a causa dei parenti.
3: Buongiorno ragazzi, bellissime di Soradio, è vero, parenti serpentissimi, specialmente i miei ex parenti di mio marito praticamente, che si aspettava ex marito.
0: Mi raccomando,
3: e praticamente
0: ex.
3: Era che arrivava Natale,
0: sì.
3: La vigilia, il Natale,
0: la vigilia
3: la trascorrevo a casa mia. Mia.
1: Pobre, a una festa la
3: Natale salva. Invece ci si riunivano circa 40 persone, tutti parenti. Del mio ex marito,
0: sì.
3: I pettegolezzi allucinanti, tutti i pettegolezzi, tutte sì. Storie di tutto il mondo. Infatti io venivo a conoscenza di cose di cui non avevo idea. Quella era proprio la famiglia dove ci si riuniva solo a Natale.
0: Chissà quante come lei.
3: Spettacolare. Poi ti guardavano sempre dall'alto in basso.
0: Dall'alto in basso, no. Quindi ti prego, i parenti che ti guardano dall'alto in basso non si può sentire.
1: Scusate, i parenti serpenti, ricordiamo, a parte essere un proverbio, diventato poi un titolo di un famosissimo film di Monicelli, naturalmente, con Paolo Panelli, strepitoso. Paolo Panelli, qualsiasi cosa faceva, era meravigliosa. Alessandro Haber, la faceva bene. Commedia, 1992.
0: Sarebbe davvero da rivedere, stasera. Lo troviamo da qualche parte.
1: Sì, sicuramente lo troviamo su qualche piattaforma da poterlo vedere. Godibilissimo, ha avuto un grande successo. Adesso ha vinto anche un premio ai Nastri d'Argento. Sempre un po' amaro, sempre un po' tagliente.
0: Certo. Però voglio dire, è un argomento che piace, come puoi notare dai tanti messaggi che stanno arrivando. Quando si parla di parenti c'è sempre quello, no? Che vorresti eliminare dalla famiglia, ma non puoi.
1: No, non si può fare. Ascoltatori, non si può fare.
0: Non si può fare, certo che non si può fare. Quindi l'unico modo è selezionare. Poi quando uno cresce, no? La famiglia magari, la tua famiglia si allarga, poi è inevitabile che con alcuni ti senti di più. Se hai una famiglia grande, parliamo sempre, no? Di famiglie anche numerose.
1: La signora aveva 40 persone il giorno di Natale.
0: Guarda, anch'io ho vissuto quello. Poi un po' l'effetto Romeo e Giulietta di questi tempi. Da 40 persone a Natale siamo arrivati a 12. Una tristezza. Io per anni ho odiato il Natale. Perché da chi
1: per questo motivo?
0: Ma sì, certo. Vedi la festa. Un sacco di gente di punto in bianco. Quando sei piccolo
1: 12
0: ti ritrovi,
1: non sono poche.
0: Ma sono pochissimi rispetto, io ero abituata a 40 persone in casa.
1: Ma
0: fossi
1: stata la famiglia della signora e l'ha mandata in onda perché è una tua parente.
0: No, non è parente, non la conosco la signora, capito? Senti, ci sono le bambole di petto.

0: Look Roxette qui su Isoradio. Certo che ci sono canzoni che nascono da un progetto preciso, costruite nota per nota per diventare un successo, e poi ci sono canzoni come questa appena ascoltata che invece è arrivata quasi per sbaglio. Tu pensa che lui stava sperimentando il synth, ha chiesto a lei di cantare, canticchiare sopra, e è uscito un successo mondiale. A te non capitano queste fortune, Ale?
1: No, a me sì.
0: Sì. Immagino, va bene,
1: sono lì che sono il synth,
0: certo.
1: Creiamo una cosa, sì, certo.
0: Ma lo sai che ultimamente sta andando molto di moda anche nelle scuole i corsi con l'ukulele? No, veramente,
1: sì, intanto è maneggevole,
0: sì,
1: diciamo
0: carino, poi è bello Marilyn anche Monroe, il suono
1: Marilyn Monroe,
0: eh?
1: Marilyn Monroe ha fatto il suo con l'ukulele,
0: sì.
1: E poi ci sono anche degli altri personaggi, anche presenti da Fiorello spessissimo, che hanno suonato l'ukulele.
0: È vero,
1: quindi
0: è vero,
1: c'è stata proprio una passione.
0: Però il pensiero, capito, che tu, da dopo scuola puoi andare a fare il corso di ukulele. Ai tempi miei non si neanche sapevamo che
1: poi c'è questi 80, non era stato
0: 95,
1: proprio inventato, non l'avevano ancora importato dalle Americhe.
0: Ma me li porto bene, me li porto bene.
1: L'avevano portato.
0: Sì,
1: vado. Quando fai col dito vuol dire che devo andare, sa, molto bene.
0: Sì, mi ha detto devo dare il traffico. E dai il traffico, Ale.
1: In A3, barriera di Napoli Sud verso Salerno, abbiamo code, traffico intenso, e questa è una novità. Anche in A1 troviamo una novità che riguarda il tratto Valdarno-Arezzo verso Roma, rallentamenti per materiali dispersi, 1 chilometro di code in A14 per incidente, siamo tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Casalecchio verso Ancona. Abbiamo un incendio segnalato in questo momento in A16 tra Candele e Cerignola Ovest, c'è anche fumo, quindi prudenza, il chilometro al 132, il fumo tra l'altro ha raggiunto anche l'altra carreggiata. Dedichiamoci ora alla 23, novità Ogovizza in direzione di Tarvisio, code e traffico intenso. Abbiamo poi la 24 che è ancora a code ma stanno diminuendo, siamo all'uscita di Vicovaro Mandela per le provenienze da Roma. Sì, vorrei dire quello che sta facendo la nostra,
0: no,
1: Sara.
0: Scusa, ma io, quando parli del traffico e poi associo, faccio
1: delle associazioni,
0: cioè,
1: non le fare
0: l'incidente, dov'è, no, l'incidente, l'incendio dov'è che sta?
1: L'incendio è tra Cerignola Ovest e Candela. Hai pensato alla Candela? Espulsa, cartellino rosso fuori.
0: Ti sei risposta, va bene. Allora, lei è quella seria, io ovviamente mi hanno messa apposta.
1: Ma
0: per
1: dai,
0: ecco. Per dare quel brio, per dare quel brio. Allora, tu sai che una bimba di 6 anni ha risolto il cubo di Rubik in 4:27
1: sì,
0: secondi.
1: Ho visto anche il video, è, cioè, impressionante.
0: Ma come fa? Allora, io l'altro giorno avevo in mano un cubicino più piccolino, ok? Era sempre
1: piccolino
0: di,
1: per te, perché a te te li fanno apposta per te piccolini.
0: Sì, certo, ovviamente alla mia portata e alla mia mano,
1: esatto.
0: No? Il problema è che girandolo l'ho rotto. Quindi, ma non ci sarei riuscita, è complicatissimo. Ma come fa questa in 4:27?
1: L'ho vista, è incredibile. Poi tra l'altro non è in nessun modo modificabile quel video, quindi era vero.
0: No, era vero, ma che scherzi, cioè il nuovo record mondiale, cioè lei giovanissima, appunto 6 anni, è arrivata terza assoluta su 138 partecipanti di tutte le età.
1: Un genio.
0: Un genio.
1: È giovanissima, vero? Tra l'altro.
0: Se vuoi te lo ripeto, 6
1: sì,
0: anni.
1: No, soltanto l'età. Mi è sfuggita l'età.
0: Non ho capito che problemi hai, Ale.
1: Ma nessuno, me l'ho dimenticata quanti anni aveva.
0: Beata a te. Allora, tra poco andiamo a scoprire i 5 record assurdi del Guinness 2027. Alcuni sono veramente
1: carini,
0: belli.
1: Mi piacciono anche
0: belli.
1: Piacciono,
0: ecco,
1: anche
0: c'è Angelina Mango insieme a Mengoni, Canto d'amore. Capito?
1: Sì, ho capito.
0: Capito?
1: Sì.
0: 6 anni comunque.
1: Ho capito, l'ho scritto.

studio, abbandonata, sedotta e poi abbandonata, no? Si dice. E quindi sono rimasta da sola. Ma sei andata a prendere una boccata d'aria, Alessandra, così mi ha detto parla, parla, visto che c'era parli parli di Car Brave insieme ad Elisa, ad Elodie, no, ad Elisa. Allora, ben trovati, buon weekend a tutti, buon sabato 26 di settembre. Stavamo parlando di questa bambina di 6 anni che è riuscita in 4 secondi e qualcosa, e 27 se non erro, a fare il cubo di Rubik. Cioè, come ha fatto io non lo so, fatto sta che ci sono i record assurdi del Guinness 2027. Sono andata a curiosarne qualcuno, tra cui l'auto più stretta del mondo, è totalmente italiana. Lui si chiama Andrea Marazzi, ha trasformato una Fiat Panda in un'auto larga appena 50 centimetri. E quindi fa parte del Guinness 2027. E poi ancora ci sta un artista, si chiama Ephemeral Remy, ha ricoperto il suo corpo di tatuaggi al 90%, cioè veramente non si riconosce. Dici, non è possibile che sia una persona. E poi ancora, il cavallo più alto del mondo sfiora i 2 metri, però si chiama Ugo. Ma puoi chiamare il cavallo 2 metri Ugo? Dai, un po' sbagliato forse il nome. E poi ancora, la statunitense Susan Burgos possiede 13.201 oggetti a forma di rana, tra peluche, giochi e decorazioni. Anche lei farà parte del Guinness 2027. Ma quello più bello, sapete qual è? Un phon alto quasi come una persona. L'ingegnera britannica Ruth Amos ha costruito un asciugacapelli funzionante lungo quasi 1,80 m. Quindi tu stai là seduto e il phon che è in piedi ti asciuga i capelli, e quindi hai questa super ventata, no, di aria calda addosso per asciugarteli. Va bene, io non credo di apparirò mai nel Guinness né 2027-28, a meno che non abbia un lampo di genio, no, come magari può accadere a qualcuno di voi. Cioè, Prince con Stone, ISO Novità su ISO Radio.

0: GR1.
1: In studio Valerio Penna, secondo giorno del viaggio apostolico del Papa in Francia. Stamane Leone XIV ha visitato il centro di integrazione Maison Bakita a Parigi. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi avvia processi di pace, ha sottolineato. Poi l'incontro all'Istituto Cattolico, nel primo pomeriggio in programma la messa Place de la Concorde. La guerra russo-ucraina prosegue con attacchi incrociati nella notte, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar, tra le vittime, una anche a Belgorod. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina sia Kharkiv. In entrambe le città sono scoppiati incendi, due donne uccise a Zaporizhia. Putin intanto chiude a colloqui con Kiev e nega di voler attaccare l'Europa. Il conflitto nel Golfo Persico, la tregua Hormuz si riallontana. Washington ha respinto la proposta inviata da Teheran che prevedeva la riapertura dello stretto entro 7 giorni. Il presidente iraniano Pezeshkian apre anche all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU. Secondo la stampa americana, Trump vorrebbe riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. I colloqui, tuttavia, starebbero andando avanti e, secondo un funzionario statunitense, in modo positivo. Dal Medio Oriente arrivano nuove indiscrezioni sull'assalto del 7 ottobre 2023. Una rivista statunitense rivela che l'Egitto avvertì Israele dell'imminente attacco di Hamas. Il corrispondente da Gerusalemme.
2: Un aereo atterrato al Ben Gurion di Tel Aviv è rimasto lì per 67 minuti. Era il 26 settembre 2023. Trasportava il potente capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel, che secondo indiscrezioni rivelate dalla rivista The Atlantic avrebbe informato funzionari israeliani di un attacco imminente da parte di Hamas. Se non cambiate rotta, Gaza vi esploderà in faccia, avrebbe affermato il capo degli 007 11 giorni prima che Hamas scatenasse il peggior massacro di ebrei dalla fine dello sterminio nazista, 1200 morti e 251 rapiti. Informazioni non dettagliate, ma comunque sufficienti per far scattare l'allarme. L'allarme invece non ci fu. Rivelazioni che seguono quelle del quotidiano israeliano Haaretz, secondo il quale fu anche il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed in persona ad avvisare il premier Netanyahu che Hamas stava per organizzare una grande operazione militare, circostanza definita da Netanyahu una assoluta menzogna. Insomma, un'altra tegola per il premier israeliano ad

0: Dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. Il diesel costa 2,357 euro al litro sulla rete stradale, 2,439 euro in autostrada. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta, almeno per un mese, il tetto annunciato da Eni, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Di nuovo fermo l'aeroporto di Catania a causa della cenere lavica dell'Etna.
1: Dalle 9.30 di stamattina lo spazio aereo è stato totalmente chiuso. La restrizione per il momento resterà in vigore sino alle 16 del pomeriggio. L'allerta voli emessa dall'INGV è rossa. Grado estremo, quindi restrizione totale. Zero atterraggi, zero decolli. Voli dirottati negli scali di Palermo, Trapani e Comiso. Lo scalo da mesi è sotto stress per la continuità. Attività vulcanica. In questo momento ad emettere cenere è la bocca di nord-est. Dal cono parte una nube eruttiva alta 4 km, una polvere ancora più sottile e dal colore rossastro caratterizzato da residui e scorie accumulate nel condotto durante le recenti eruzioni. Intanto, per evitare sovraffollamento nello scalo, la SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, ancor prima di recarsi in aeroporto. Per il GR1 da Catania, Antonella Gurrieri.
0: L'omicidio di Torino. 3 persone sono state fermate per la morte di un 39enne ritrovato senza vita e con il corpo smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria. A lanciare l'allarme la madre del presunto assassino, ma sono ancora molti i punti da chiarire nella vicenda.
2: Un uomo di 26 anni, italo-brasiliano, indagato per omicidio, 2 donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere, un'italiana di 47 anni e un'italo-filippina di 22 anni. La vittima, un 39enne italiano, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord del capoluogo piemontese. Ad allertare la polizia tra giovedì e venerdì 25 settembre, la madre del 26enne, mio figlio ha fatto del male a uno, avrebbe detto. All'arrivo degli agenti, il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona dopo una colluttazione in un'altra casa, dall'altra parte di Torino. Le volanti si sono precipitate sul posto dove vive un insegnante di 47 anni, originaria di Rieti. La donna ha aperto ai poliziotti che hanno avvertito un odore acre. Nell'appartamento la polizia ha trovato i resti dell'uomo anche all'interno di sacchi neri ricoperti da cemento a presa rapida. Accanto trovati anche dei coltelli. Molti gli aspetti da chiarire: il movente dell'omicidio e le modalità. I condomini raccontano di un viavai continuo nell'appartamento. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la morte del 39enne sia avvenuta durante un festino a base di alcol e droga. Elena Paba, GR1.
0: Caso Garlasco, a 3 giorni dal termine per la chiusura, sulle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi sono stati sentiti dalla procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta, tra loro l'ex generale Luciano Garofano. I magistrati avrebbero chiesto chiarimenti sulle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, che fu uno degli elementi chiave per la sua condanna. Al voto con lo smartphone, la tessera elettorale diventa anche digitale, basterà mostrarla ai seggi con il telefonino, la novità annunciata dal governo. Sentiamo su questo il professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUISS di Roma.
3: Uno strumento che consente maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio, la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale.
0: Sport, fra meno di un'ora il Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian, lo seguiremo in diretta all'interno del GR1 delle 13. Per il calcio torniamo sulla delusione azzurra dopo la sconfitta di ieri contro il Belgio. La nostra intervista al commissario tecnico Roberto Mancini.
4: Ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male e non prendevamo mai la seconda palla. Mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso, secondo tempo, siamo andati bene.
5: Cosa le è piaciuto anche a livello individuale? Romano probabilmente ha sentito la tensione del debutto.
4: Sì, questo è normale. All'inizio non è così semplice, quindi bisogna anche accettare che facciano degli errori e di lì migliorano. Non è che possiamo chiedere ai ragazzi che sono alla prima presenza di essere perfetti. Quindi per me ha fatto un'ottima gara. Quello che mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, che non era così scontata. Insomma, per 25 minuti abbiamo concesso niente, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per fare gol. Quello mi è piaciuto. Io penso che bisogna sempre ripartire dalle cose positive, tenendo in mente quello che di positivo non c'è stato nel primo tempo, e quindi di lì si riparte.
0: Daniele Fortuna, GR1. L'ex calciatore della nazionale italiana Daniel Osvaldo è stato sottoposto a un intervento

Chirurgico in un ospedale in Argentina, secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
1: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: La versione è quella di Rod Stewart, 1976, This Old Heart of Mine. Tu mi accennavi fuori onda che avevi la musicassetta, vero?
1: Sì, sì, la musicassetta, la copertina, c'era lui in primo piano, vestito, se non sbaglio, di azzurro con una chitarra elettrica a tracolla. E questa, mi ricordo tantissimo, i capelli a zazzo
0: all'insù.
1: andavano moltissimo, ed era spettacolare, e la cassetta era bellissima, si consumavano.
0: Che belle le musicassette comunque.
1: E poi sai che c'era la strategia, no, di avere una matita che
0: certo,
1: infilavi per
0: riavvolgere,
1: perché ogni tanto si perdeva, no? Si allungava troppo.
0: Mancano un po' quei tempi, però ormai tutto tramite cellulare, fai tutto, ascolti la musica, vai sulle piattaforme, è proprio cambiato tutto, eppure se i tempi cambiano devi stare appresso ai tempi.
1: Assolutamente, io provo ancora a usare le cassette, ma le canto da sola, le tengo così in mano, ma canto io.
0: Tu pensa che io, affezionata ancora ai tempi che furono, ho comprato recentemente uno stereo a mio figlio, dove puoi mettere la musicassetta, puoi mettere anche il CD.
1: Gli piace?
0: Sì,
1: o no?
0: Apprezzatissimo.
1: Lo usa.
0: Tra le altre cose, ascolta anche Isoradio da là, capisci?
1: Molto
0: perché
1: bene.
0: Anche radio fa tutto,
1: fa
0: capito?
1: Tutto, fa tutto.
0: Rispetto ai tempi. Allora, a proposito di un tempo, e quindi ritorniamo un po' indietro, era fino agli anni '60, se non erro, 70, insomma, tu te lo ricordi bene, Ale?
1: Sì.
0: Il gelato, il Piper, te lo ricordi? Come
1: sì,
0: te, i nostri amici, sicuramente, no?
1: Sì.
0: Stavate parlando poco fa con la Gavarra.
1: Sì, perché ognuno di noi ha un preferito.
0: Certo.
1: Tanto passavi comunque due ore davanti questa, come possiamo dire, locandina di latta,
0: dei gelati,
1: di latta colorata,
0: sì,
1: con i soldini scritti sotto, erano ridicoli allora,
0: certo.
1: 20 lire,
0: io
1: 30
0: l'ultimo
1: lire.
0: Che ho pagato l'altro giorno, 4 euro di gelato confezionato, 4 euro? Ma non è tanto,
1: molto,
0: 4 euro.
1: È molto, hai ragione. Insomma, si stava due ore a guardare questa locandina di metallo, di latta. Dopodiché sceglievi sempre lo stesso.
0: Il Piper.
1: Non
0: ma tu sai perché lo chiamarono Piper?
1: No,
0: proprio
1: perché
0: sulla
1: per i piccoli aerei?
0: No, sulla scia del successo del locale romano, il Piper Club. Perché proprio in quel periodo era diventato fenomeno di costume, trampolino di lancio, perché ha lanciato veramente tantissimi artisti, no? Che poi hanno conquistato il mondo della musica. E non so se ti ricordi, c'era anche quella famosa pubblicità con una testimonial, la ricordi?
1: In questo momento?
0: Era
1: proprio lei, dal Piper.
0: Era lei, dal Piper, capito?
1: Passava
0: tutto
1: da un Piper
0: collegato.
1: A un Piper, tutto collegato.
0: Ecco. Tra le altre cose, a proposito di gelato, invece ad oggi, 2027, sembrerebbe esserci una grande moda, ossia mettere l'olio d'oliva sopra il gelato. Ha lanciato lo scorso anno Dua Lipa e sembrerebbe abbia preso piede. Io non ho mai preso
1: piede.
0: Il gelato con l'olio da piede,
1: no.
0: La schifezza, ma l'olio si mette là nella bruschettina, no? Per
1: Dua Lipa.
0: Condire,
1: Dua Lipa.
0: Dai.
2: Già comunque a tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: è tornato James Blunt, sì. No, James Bond sembrava che comunque
1: lui James Bond.
0: James Blunt si chiama in realtà James Hillier Blunt. Capito?
2: Sì,
0: e
2: sì.
0: Lui se l'ha modificato in James Blunt, ci sta, è più radiofonico,
2: ci sta,
0: quindi
2: ci sta.
0: Insomma, il nome d'arte che si addice, ecco, che suona meglio. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Si stava parlando del famoso gelato ai tempi, fine anni 60-70, sì, sì. Il Piper, che ad oggi possiamo dire ce l'abbiamo ancora, si chiama in modo diverso, non si chiama il Twister.
2: Twister.
0: Giusto, no? Quello che fatto così sferico, insomma, no? Sferico, scusami.
2: A spirale.
0: Due colori.
2: Di solito.
0: Sì. Dovrebbe essere così, insomma, ogni periodo ha la propria moda.
2: Il suo nome anche, no?
0: Anche il suo nome.
2: Ad esempio, la coppetta del nonno, io mi ricordo.
0: Sì. Esiste.
2: Esiste ancora, a base di caffè, e prenderla per noi piccoli era un modo di prendere il caffè, quel, che era vietato.
0: Certo.
2: Invece con il gelato
0: no, ad oggi
2: poteva.
0: Invece è divisa fior di latte e cioccolato. Ecco. Oggi è divisa questa coppetta, eh?
2: Ah sì, secondo me non è la stessa.
0: Non è la stessa. Quindi il nome è lo stesso, ma la coppetta è diversa. L'hanno aggiornata, giustamente. Comunque, allora, la moda del momento, abbiamo detto che è l'olio sopra il gelato.
2: L'avevamo dimenticato, grazie a James Blunt. Adesso lo dobbiamo ricordare.
0: Comunque, volevo dire a tutte le gelaterie che quei fazzolettini che ci date non puliscono neanche una goccia di gelato. Cioè, è incredibile. Io ogni volta mi trovo a chiedere, mi dai lo Scottex? Cioè, veramente. Ma perché?
2: Hai ragione, sono scivolosi.
0: Sono scivolosi, cioè non ti appiccica ancora di più, capito? Non solo il gelato, anche il fazzolettino.
2: Sono d'accordo, anche al bar che uno si prende
0: stessa
2: un caffè,
0: cosa.
2: Una cosa, un cornetto,
0: ma
2: qualcosa
0: basta,
2: già.
0: Cambiamoli,
2: danno questi scatolini di metallo in cui tu prendi queste cose che non servono.
0: No, non serve a nulla, è un po' come il discorso, per carità, delle buste biodegradabili, no? E tanto di cappello, però c'è da dire una cosa, se poi io ci metto una cosa e mi si rompa all'istante, tu capisci, ne andiamo a consumare 20 per no, mettere
2: signora mia, mi tocca dire.
0: Signora mia. Va bene, signora mia, il traffico che dice?
2: Andiamo subito in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna perché è avvenuto un incidente. Torniamo su questa notizia, siamo al chilometro 209-300. Siate prudenti. Con Planari Bologna stessa situazione, si tamponano tre auto tra l'uscita 7 Bologna Centro e la 13 in direzione Nord. Quindi è incidente complesso, non è preannunciato da code e rallentamenti, quindi siate prudenti. In A23, tre notizie: Ugovizza verso Tarvisio coda, Carnia Pontebba verso Tarvisio rallentamenti sempre in direzione nord tra Giamono Zoppo e Pontebba. Con gli aggiornamenti poi completiamo questo nostro giro, andiamo in A14 tra Roseto e gli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, abbiamo dei rallentamenti. Direi che possiamo chiudere con i materiali dispersi perché insidiosi, sono in sorpasso in A26 tra Masone e Dovada in direzione nord, il chilometro è il 26 e 900.
0: Oh, io lo so che non sono sola, anche quando sono sola, che ti ricorda?
2: Sei tu, fango.
0: Fango. Bravissima. L'hai letta per caso?
2: No, non leggo, da che io non so leggere.
0: Bene. Lorenzo Cherubini su Isradio.
3: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente.

0: Baby Steps, Olivia Dean qui su Isoradio, mezzogiorno 33 minuti, ben trovati, buona giornata a tutti. Che fate mentre ci ascoltate?
1: Cucinano i funghi.
0: Cucinano, te sempre là mi ritorni, dalle 10, mamma mia.
1: Adesso si può, dai,
0: adesso si può,
1: questa, il pranzo.
0: Sì, però stiamo parlando di gelato, oggi siamo un po' sballati con l'orario però.
1: Però ti voglio dire una cosa, ho letto quest'estate, no, durante queste nostre dirette raccontando di temi legati anche al fresco, perché veramente avevamo un caldo, quindi delle volte anche le canzoni, i film, serviva un po' di avere fresco. E nelle diete, che tutti abbiamo diete continuamente,
0: parla per te.
1: Guarda che fammi te. Sì, c'è una grande diffusione, no? Spesso il gelato è proposto in modo sostitutivo per un pasto.
0: Chi è d'accordo, chi dice d'accordo. Basta che non sia sempre così, perché in realtà non fa così bene.
1: Esatto. Comunque un gelato, non diciamo il nome naturalmente, ma con la fragola è in testa al gelatino più dietetico che si possa mangiare, perché ha pochissime calorie.
0: Cioè fragola classica,
1: no, un
0: te
1: gelato,
0: stai parlando di gelato confezionato.
1: Stiamo parlando di gelato
0: confezionato, quindi di quello che c'ha il fior di latte dentro,
1: quello che c'ha il fior di latte fuori, la fragola fuori, si può
0: mangiare.
1: E l'abbiamo detto, lei mi fa domande, non potevo non rispondere.
0: Vabbè, capito, non è che abbiamo detto tutto, però certo, anche
1: ci manca lo stecchino.
0: Lo stecchino, abbiamo completato l'opera. Ma vi ricordate invece quell'altro con la liquirizia, altro che quella alla violetta, la liquirizia? E poi il gelato è quella limone.
1: Ah, come no?
0: Hai capito? Come
1: si chiama stecco? No, lemon stecco.
0: Luke.
1: Ah, Luca, adesso si chiama Luca.
0: Sì, adesso tutti le vanno a comprare. Comunque, allora, senti questa, che cosa è accaduto a Calusco d'Adda? Sai dov'è?
1: No.
0: Allora, si trova, è un piccolo comune della provincia di Bergamo. Una semplice iniziativa pensata in pratica per far sorridere i bambini è finita un po' al centro di una polemica decisamente più grande del previsto. Cosa ha fatto il titolare della gelateria? Ha lanciato una promozione molto semplice, anche simpatica: questo gelato gratis per tutti i bambini alti meno di un metro, per stabilire rapidamente chi può, no?
1: Beh, simpatico, poi simpatico. Si mette sotto.
0: Certo, quindi questa sagoma di cartone con un braccio posizionato orizzontalmente, no? All'altezza di 100 centimetri. L'idea era quella proprio di trasformare il personaggio in una sorta di metro umano. Qualcuno però ha visto in quel braccio teso qualcosa di diverso. Ma mai una gioia, una cosa carina, un'iniziativa, già subito a pensare ad altro. E dai, qua tutti a polemizzare.
1: È vero.
0: Vuoi polemizzare anche tu?
1: No.
0: Vuoi
1: no.
0: mettere il dito nella piaga?
1: Sì. Miss Italia.
0: L'ascoltiamo? Dai, ascoltiamo Margherita su Isoradio.

Smith. Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Culture Club, it's a miracle. Sì, è proprio un miracolo, cara Alessandra, che siamo ancora qui dopo 4 ore. No, io 3, te 4, giusto?
1: Io ho avuto delle caramelle che mi hanno aiutato. Che
0: non mi sembra, stai perdendo la voce.
1: Infatti, perché stanno finendo le 4 ore.
0: Ecco.
1: Dovrei di mangiarle.
0: È perfetto. Ma ti ho fatto prendere anche una boccata d'aria per riprenderti.
1: Ben gentile.
0: Dai. Ecco. Allora, tu volevi intanto aggiornare a me e i nostri amici che sono in macchina sul traffico.
1: Sì,
0: no?
1: Esattamente, anche perché abbiamo ancora questo incendio con fumo in entrambe le direzioni, in A16 tra Candela e Cerignola Ovest, quindi occhio da tutti e due i lati. L'incendio è indicato al chilometro 132, quindi partiamo da questo dato importante. Poi abbiamo un chilometro di code in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, rallentamenti in A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. C'è poi coda Ugo Vizia, la confermiamo, siamo in A23 verso Tarvisio. Lasciamo questa zona e non prima di aver ricordato anche la viabilità tra Gemono Zoppo e Pontebba verso Tarvisio, qui abbiamo indicazioni di rallentamenti. Un incidente è avvenuto in A7, coinvolte 2 vetture tra Genova Ovest e la 10 verso Milano. Proseguiamo, ancora di incidente dobbiamo parlare, siamo in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Abbiamo dei viaggiatori rallentati, fermi da questo incidente, appunto vi dico, l'incidente è maturato al chilometro 209-300, non abbiamo dettagli e si è formata inevitabilmente una coda.
0: Allora, il traffico a me ha sempre incuriosito, soprattutto perché poi vengono citati dei nomi di città, paesini che magari non ho mai visto, magari sentito, ma non ci sono mai stata. A Osoppo cosa c'è? Intanto ci troviamo in provincia di Udine, no? Nel Friuli Venezia Giulia. Che cosa c'è di bello? Magari qualcuno da là ci ascolta e ci può invogliare a farci il weekend fuori.
1: Gemono Osoppo, siamo verso Tarvisio, è vero, ci sono delle località che rimangono mitiche, no?
0: Sì, capito, che le senti spesso, ma poi effettivamente la cosa si fa, si vive?
1: Esatto. Beh, insomma, ce ne sono tante di località e anche in viabilità ordinaria, quando leggiamo dei nomi sono meravigliosi.
0: Concordo. Allora, spieghiamo un attimo a chi fosse arrivato in ritardo, no? Tu oggi mi hai voluto un po' sfidare.
1: Sì.
0: No?
1: E bisogna dire onestamente che hai vinto la sfida.
0: Ho vinto, ce l'ho fatta. Cosa ho vinto?
1: Allora, io stavo per
0: transetto al mare.
1: Un gelato.
0: Come un gelato? Che ci faccio il gelato?
1: Attenta che ti offro dei funghi se parli ancora. E dunque, stavo per eliminare degli argomenti che non avevano funzionato. Ho detto, forse Sara ce la farà lei invece a coinvolgere gli ascoltatori. E ci sei riuscita.
0: Ci
1: allora, un
0: riuscita.
1: Argomento erano i funghi, con tutto un mondo intorno.
0: Sì.
1: Ovviamente, attenzione, non si parlava di argomenti seri, importanti, ma quelli li diamo per scontati. E poi l'altro argomento era il sogno.
0: Sì.
1: Non potevamo buttarlo nel cassetto
0: via,
1: di nuovo.
0: Era ieri la giornata mondiale, che fa lo butti in
1: anche qui
0: ripari.
1: Hai vinto te.
0: Bene.
1: In realtà avevo anche un altro tema, però non so tu che cosa vuoi fare.
0: Allora, l'altro tema di che cosa parla?
1: Allora, parla di uno specchio di mare di fronte a una città meravigliosa con in fondo delle isole.
0: Napoli.
1: E c'è anche una vela molto importante.
0: Ah, la luna rossa.
1: Oh, luna rossa che tra poco, tra tecnicismi strepitosi su come sono fatte queste imbarcazioni, dalle vele a tutta la struttura dello scafo.
0: Ma perché tu sei appassionata, cioè ci capisci? Ci capisci? Ma perché? Che studi hai fatto? Che studi hai fatto?
1: Classici. Quindi sai, i greci andavano per mare, quindi ho imparato automaticamente. Prendi Ulisse.
0: Allora, l'American's Cup, quindi
1: esatto,
0: stiamo attendendo questo, e stavo notando che la vera sfida, quella propria, vera e propria sfida, è in programma da maggio 2027, quindi di tempo ne abbiamo. Però la cosa interessante che tu hai notato di questo articolo è qual è?
1: Hai finito la base, è una cosa essere.
0: Mi hai parlato troppo del traffico.
1: Arriva Foderaro, tu sai che quando uno finisce
0: allora,
1: la base
0: poco,
1: arriva Foderaro.
0: Tra poco andrò a sviluppare questo tuo argomento, va bene?
1: Molto bene, sviluppa, madame.
0: Cioè, madame.
1: Ho annunciato io così
0: mamma
1: proprio.
0: Mamma o non mamma?

0: A different kind of happiness, Nothing But Thieves, qui su Iso Radio. Che succede? Non mi sento più. Ci sono?
1: Ci sei ancora?
0: Ci sei ancora?
1: Un po' come Cenerentola, sai, alla fine.
0: Allora, parlavamo di Luna Rossa. Luna Rossa, appunto, Napoli. Insomma, se la deve giocare bene, come si suol dire.
1: Ma sicuramente, no? Ma sicuramente. Ma poi immaginati cosa accadrà, no, con tutte queste imbarcazioni che vengono da tutte le parti del mondo. Ovviamente noi concentrati su Luna Rossa. Io mi immagino come sarà la pizza Luna Rossa. Sicuro che la
0: fanno. La pizza,
1: fanno.
0: Beh, la fanno.
1: Sì, che la faranno sicuramente.
0: Sicuro. Già c'è, secondo me, qualcuno di Napoli già ci può dire che esiste Luna Rossa.
1: Ne sono sicura.
0: Il cocktail Luna Rossa, capito? Anche, con la fragola, anche. Ovviamente.
1: E poi ci saranno tutte i pupazzetti per il presepe. Non ci sarà una barca a vela da inserire nel presepe.
0: Comunque, la cosa carina di questo argomento che mi hai fornito, sì, è che la vela, cerchiamo di capire, l'altezza dell'albero sono 18 metri, come un faro tradizionale. Curiosa questa cosa, è altissima. Poi la velocità, più 45 nodi, come chi?
1: Non saprei.
0: Come il Blue Marlin.
1: Ah, quindi lo squalaccio cattivissimo,
0: sì,
1: velocissimo.
0: Cattivo,
1: no,
0: capito?
1: Buono, solo veloce.
0: La lunghezza dello scafo, 11,8 metri, come un bus a due piani londinese. Carina però questa cosa, così riesce a capire effettivamente.
1: Quindi ti è piaciuto l'articolo?
0: È carina questa cosa. Poi il peso 2000 kg, come un maschio adulto di ippopotamo. No, vabbè, fantastico.
1: Sarà una grande gara.
0: Mi sei piaciuta, però peccato perché siamo giunti quasi al termine.
1: Guarda Giusy Panara che è già arrivata.
0: Ah, è già pronta. La Giusy è già pronta, felicissima di trascorrere il pranzo insieme a voi, giusto?
1: Sì, ma insomma, questo suo picnic che lei fa qui.
0: Sì.
1: È un picnic, vieni. Spiega cosa mangerai con gli ascoltatori. Ah, la schiscetta.
0: La schiscetta, sì, è vero, è vero. Si risparmia, sappilo, perché dicono chi se le porta da casa e non va tutti i giorni, no? Si risparmia un sacco di soldi. Avevo letto questo articolo. Dove
1: l'hai
0: c'è
1: portato l'articolo?
0: Gran...
1: Perché non io l'ho tutti portato. Portati gli articoli oggi. Tu non hai portato niente.
0: Capite, ma sono già finiti questi articoli, dai, su. Allora, Iso Weekend ritorna domani, sempre puntuale, dalle 10 alle 13. Ale, io domani ti riavrò tra le mie braccia.
1: Maybe. Ho delle caramelle buonissime per te assaggiare.
0: No, io quelle,
1: rose,
0: quelle
1: rose,
0: non le voglio, quelle rose. Non le voglio proprio, guarda, perché veramente mi hanno infastidito, il gusto mi è cambiato. Senti, a me è partito il braccio, a pure di chiedere di lanciare il brano.
1: Lui da me non accettava il comando.
0: No, assolutamente. E allora buona giornata a tutti, rimanete con noi qui su Iso Radio, grazie Ale.
1: A domani, grazie a te.
0: Ciao.

0: E ci siamo al GR1, adesso abbiamo la nostra Giusy Panara che si sta sistemando. Prima ecco, il pranzo è apparecchiato, adesso prende la cuffia.
1: No, stiamo scherzando. Io sono qui, pronto, operativa.
0: Fresca.
1: Dai,
0: bevuto. E allora, adesso non c'è stato grande movimento questa mattina sulle nostre strade. Devo dire che, come di consueto, nel fine settimana si parte in sordina e poi si va crescendo in questo orario. Quindi ti lascio.
1: Sono pronta.
0: Brava, Giusy. Noi poi ci ritroviamo anche domani. 8 secondi, cosa mi vuoi dire?
1: E tra poco ci sono i titoli del giornale radio
0: Wellington
1: e c'è Wellington delle 13.
0: Ciao.

0: GR1.
1: Il viaggio di Leone XIV in Francia, la storia non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi fa spazio alla pace. 600.000 persone attesa per la messa in Place de la Concorde stasera, il Papa a Lourdes. Carburanti, dimezzato lo sconto fiscale, il prezzo sale di 2 centesimi. Da lunedì scatta il tetto annunciato da Eni, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'omicidio di Fabio Colapietro a Torino, fermati una professoressa e 2 ventenni, la pista del movente legato alla droga. Cinema in sala arriva Nessun dolore di Gianni Amelio, l'immigrazione al centro della pellicola che racconta le contraddizioni della società. Lo sport calcio, dopo la sconfitta con il Belgio, gli azzurri guardano già alla trasferta di lunedì in Turchia. Formula 1 al via, il Gran Premio dell'Azerbaigian.
2: Destinazione pomeriggio, con Rai Radio, musica, news e pubblica.

Beh, noi siamo fatti così, ci piace la bella musica, Al Jarreau, così ci piace cominciare alle 13:06 di questo sabato pomeriggio, 26 settembre 2026, dopo Alessandra Tocci, Giusy Panara con voi per le prossime 4 ore insieme a Stefano Velli che si occupa della parte tecnica. Siete in parecchi, dobbiamo dire, in strada, diverse le notizie, anche qualche incidente. Parto dalla A4 perché tra Cormano e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti. Code tra a Milano Est verso Milano e tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano, traffico congestionato. Sulla Milano-Genova all'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa verso Milano per lavori, e per lavori tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano c'è 1 chilometro di coda. Traffico intenso e code a tratti sulla Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate Arese e l'innesto a 9 Lainate Chiasso in direzione di Varese. È chiusa per lavori l'entrata di Castellanza verso Milano. In A9 ci sono code per l'attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera. Incidente in autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Rallentamenti tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per incidente. Incidente anche a Bologna sulla Complanare tra lo svincolo 7 Bologna Centro e raccordo A13 Bologna Padova verso Nord. Uno sguardo alla 23 tra Gemona Osò e Pontebba verso Nord Tarvisio, rallentamenti per lavori anche tra Carni e Pontebba verso Tarvisio e code ad Ugovizza direzione Nord.

Novità per gli U2 che cantano Silenzio, 13 e 13 minuti, è una bella iniziativa per domani 27 settembre a Roma. Arriva la sfilata di auto d'epoca in centro, un evento gratuito. Alcune delle più belle auto storiche italiane ed internazionali sfileranno tra le strade e i monumenti di Roma, dalla Bocca della Verità a Piazza Santi Apostoli, passando per Circo Massimo, Caracalla, Gianicolo, Trinità dei Monti, Piazza del Popolo e Via Veneto. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Negozi Storici di Eccellenza di Roma e vedrà a bordo i rappresentanti di 22 attività storiche della capitale, tra i nomi più importanti di appunto queste attività che nel centro di Roma, nella città di Roma, resistono strenuamente e sono diventate ormai dei brand famosi. L'evento ha anche uno scopo solidale: l'intero ricavato sarà destinato alla Banca delle Visite, per sostenere visite ed esami medici per gli anziani romani in difficoltà. Quindi l'appuntamento è per domani, domenica 27 settembre, con partenza alle 10.30 da Bocca della Verità, arrivo alle 11.30 circa a Piazza Santi Apostoli e le auto saranno in esposizione fino alle 14. Tutto questo domani per gli appassionati di auto d'epoca a Roma. Andiamo sulla 22 del Brennero, perché ora ci sono code per incidente 2 km in nord tra Affi e Ala Avio e rallentamenti per traffico tra Ala Avio e Degnaura, sempre in carreggiata nord.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
2: Il frullato Frullan si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rai Isoradio.

Andiamo in Sicilia perché in seguito alle attività vulcaniche e alle condizioni meteorologiche sono state sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza presso lo scalo di Fontana Rossa fino alle 12 di domani. Oltre alla nube di cenere di oltre 4 km, frutto della forte emissione di cenere dell'Etna, l'area è stata anche interessata da violenti nubifragi e raffiche di vento. Dunque l'aeroporto di Catania Fontana Rossa sarà chiuso fino alle 12 di domani, sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza. Dunque torniamo in strada e parto dalla 101 Salentina di Gallipoli, dove il traffico è rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata Galatone in direzione Lecce, statale 16 Adriatica di Incoronata, tratto chiuso per incidente in entrambe le direzioni. Sulla Brindisi Lecce code per incidente 4 km dopo Tor Chiarolo verso Brindisi, sulla 2 del Mediterraneo veicolo in avaria 5 km dopo Scilla, ci sono code in direzione della allacciamento Fisciano a 30. Notizie anche dalla statale 42 del Tonale della Mendola, rallentamenti per incidente 8 km prima di Borgo Terzo in entrambe le direzioni. Sulla 106 Ionica Villa Piana Lido, anche qui un incidente 2 km dopo lo svincolo, prima dello svincolo di Villa Piana Lido, traffico rallentato verso Padova, e invece per lavori sulla Brescia Padova le code a tratti per 5 km tra Sirmione e Peschiera, direzione Padova.

Questi erano i Queen fino alle 13:31. Andiamo sulla Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti, code a Milano Est in direzione Milano, traffico congestionato tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano, code anche in A7, lavori tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, sulla Milano-Varese traffico e code a tratti verso Varese tra lo svincolo di Lainate Arese, la 9, la Lainate Chiasso. Per l'attraversamento della dogana invece sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code. Incidente, code in autosole tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna e tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, altre code. Quindi per l'incidente avvenuto al chilometro 209,3 in realtà sono dal 210 al 209 e poi dal 216 al 210, quindi insomma in un tratto di circa 6 chilometri ci sono delle code quantificate in 3 chilometri di coda tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Attenzione poi sulla Napoli-Canosa, c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta, attenzione tra Candela e Cerignola Ovest. Andiamo anche sulla tangenziale di Napoli per segnalare la presenza di pedoni a Capodichino in direzione est e poi sulla Napoli-Salerno all'uscita di Castellammare di Stabia da Napoli ci sono code per la viabilità esterna che non riceve. Speriamo.

Dance, dance, dance. Non credo che si ballerà, ma sicuramente si ascolterà buona musica, un bicchiere di vino al Parco Archeologico di Ercolano, che apre eccezionalmente le sue porte per due sabati, il 3 e il 17 ottobre, dalle 20:15 fino alle 23:30. Wine Spot agli Scavi, questo è il nome dell'iniziativa, che invita a scoprire il sito fuori dai consueti orari di visita, tra le suggestioni della città antica illuminata, i vini del territorio e la musica dal vivo. L'accesso del pubblico avviene dai varchi di Corso Resina 187 di via dei Papiri Ercolanesi 19. Aprire gli scavi di Ercolano nelle ore serali con un format di questo tipo rappresenta una novità e un'ulteriore opportunità per avvicinare il pubblico al nostro patrimonio, ha detto la direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo. Vogliamo sperimentare nuove modalità di fruizione che permettano di vivere il sito anche attraverso linguaggi diversi da quelli della visita tradizionale, senza mai perdere di vista la centralità del patrimonio archeologico. La suggestione delle domus illuminate, il Vesuvio sullo sfondo, le produzioni vitivinicole del territorio e la musica contribuiranno a costruire un'esperienza nuova capace di mettere in relazione la storia di Ercolano con la vitalità e le eccellenze del territorio contemporaneo. Un'occasione per passeggiare tra le domus illuminate, attraversare gli spazi dell'antica Ercolano e lasciarsi accompagnare dal fascino della città al calar della sera, con il Vesuvio a fare da scenografia naturale, un modo diverso di incontrare un patrimonio straordinario che nella luce della notte assume atmosfere nuove e inaspettate. L'iniziativa nasce così come un invito a guardare Ercolano da una prospettiva diversa, non solo un luogo da visitare ma uno spazio da vivere, lasciandosi sorprendere dalle atmosfere della sua architettura illuminata e alla forza evocativa di una antica città che dopo il tramonto torna a raccontarsi in modo nuovo. Questa possibilità di visitare di sera Ercolano per due sabati di ottobre, il 3 e il 17.

Dance No More, Harry Styles. Mancano 10 minuti alle 14. Ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, ma prima altre notizie dalla Torino-Trieste. Code a tratti, traffico tra Cormano e Milano Est verso Brescia, Milano Est verso Milano code, traffico congestionato e code tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano. Sulla Milano-Varese, tra lo svincolo di Lainate Arese, la 9 e la Lainate Chiasso verso Varese, code a tratti. Sulla Lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per l'attraversamento della dogana. In autosole, code per incidente tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, e poi sulla Napoli Canosa un incendio all'altezza del chilometro 132, c'è fumo, quindi la visibilità è ridotta, molta attenzione tra Candela e Cerignola Ovest. A Napoli in tangenziale la presenza di pedoni a Capodichino in direzione est verso la diramazione Capodichino, e sulla Napoli Salerno all'uscita di Castellammare di Stabia da Napoli code per la viabilità esterna che non riceve.

Morning alle 13:56 minuti. Sulla 613 Brindisi-Lecce ci sono code per incidente a Tor Chiarolo in direzione Brindisi. Tratto chiuso per incidente invece sulla statale 16 Adriatica, siamo ad Incoronata, 20 km prima di Incoronata in entrambe le direzioni. Torniamo anche sulla Brescia-Padova, le code a tratti per 3 km per lavori tra Sirmione e Peschiera direzione Padova, e poi sull'autostrada del Mediterraneo code a tratti per un veicolo in avaria tra Scilla e Bagnara Calabra in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta, dal chilometro 418 al 421 in località Scilla tra gli svincoli di Scilla e Bagnara. Sulla Ionica per animali vaganti alla stazione di Marconia direzione Reggio Calabria il traffico è rallentato. Tra poco, come detto, l'appuntamento con l'informazione delle notizie del GR1 delle 14, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. A Messina un avvocato di 58 anni è stato aggredito da una sua cliente che gli avrebbe gettato addosso dell'acido provocando profonde ustioni sul 20% del corpo. Ancora ignoti i motivi del gesto avvenuto al termine di una lite a casa del professionista. L'uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro ma non sarebbe in pericolo di vita. E a Roma un uomo è morto nell'incendio scoppiato stamattina in un appartamento all'ottavo piano di una palazzina. Due anziani invalidi sono stati tratti in salvo, da accertare le cause del rogo. Nel pomeriggio l'udienza di convalida per i tre fermati, una professoressa e due ventenni, per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un appartamento a Torino. Il movente sarebbe legato alla droga. Continua il viaggio del Papa in Francia. Leone XIV ha visitato il centro di integrazione Maison Bakita a Parigi. La storia dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi avvia processi di pace, ha sottolineato il pontefice. Poi l'incontro all'Istituto Cattolico. Fra un'ora la messa a Place de la Concorde e stasera il trasferimento a Lourdes. Carburanti, i prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dal Ministero, dal Mimit, sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta, almeno per un mese, il tetto annunciato dall'ENI, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il diesel. Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Camminando l'Italia con Isoradio, un viaggio a piedi tra cammini, sentieri e bellezze naturalistiche e storiche del nostro paese, con Tiziana Iannarelli e la sua fedele levriera Apailana.
5: Buon sabato e bentornati a Camminando l'Italia qui su Raiso Radio. Si riparte, nuova stagione, la squadra però non cambia. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è naturalmente Gianni Grimaldi, buongiorno, buon pomeriggio. E non cambia neppure la mia compagna di viaggio, Apailana, la mia galga. Torniamo a raccontare dunque l'Italia a piedi, un'Italia fatta di sentieri, borghi, paesaggi, persone. Un'Italia da attraversare senza fretta, lasciando che ogni passo diventi un incontro, una scoperta e qualche volta anche un nuovo modo di guardare noi stessi. Per questa prima puntata della nuova stagione abbiamo scelto la Sardegna, quella dei paesaggi interni, degli antichi luoghi di devozione, dei cammini percorsi nei secoli dai pellegrini, dei piccoli borghi, delle tradizioni, delle comunità che accolgono chi arriva. Oggi entriamo in Noi Camminiamo in Sardegna, un progetto della Regione Sardegna. Quindi siamo alla quinta edizione che entrerà nel vivo dal 30 settembre al 2 ottobre, quando operatori del turismo, giornalisti, camminatori ed esperti del settore attraverseranno l'isola lungo diversi itinerari. Ne parliamo con Renato Tomasi, che è responsabile del settore del turismo lento dei cammini della Regione Autonoma della Sardegna. Buon pomeriggio, benvenuto a Camminando l'Italia qui su Raiso Radio.
6: Buon pomeriggio a tutti voi, un saluto ai camminatori in ascolto.
5: Grazie. Come è nato innanzitutto questo progetto? Come si è evoluto anche nel corso di questi anni? Siamo alla quinta edizione.
6: Noi Camminiamo in Sardegna è poi un progetto, uno slogan ideato e lanciato nel 2022, dopo circa 10

0: interessante. Si è passati da un'offerta di 8 itinerari nel 2022, camminando per circa 240 km, per arrivare a questa edizione dove sperimenteremo ben 17 cammini e sperimenteremo circa 700 km, secondo un po' il format che questo progetto ha ideato. Quest'anno ci sarà la novità, la prima esperienza del cammino in bici su uno scenario di grande bellezza che è quello del Romanico nell'area di Ardara, Borute e Cordongianus nell'area del Sassarese.
1: Quindi si camminerà ma si pedalerà anche. Ecco, questa manifestazione presenta la Sardegna come una terra da vivere durante tutto l'anno. Quanto sono importanti i cammini anche per destagionalizzare i flussi turistici, portare i viaggiatori nelle aree interne?
0: Beh, attraverso il progetto Noi Camminiamo in Sardegna, l'intento, il messaggio che si intende dare è che la Sardegna non è solo spiagge incantevoli e mare cristallino, ma è una terra dove si cammina tutto l'anno. I cammini sono in grado di aiutarci a far emergere, evocare emozioni. Il progetto viaggia su un filo conduttore, che è un po' l'impegno di tutti, che è quello di interpretare il viaggio dell'ospite, del pellegrino, portandolo, accompagnandolo a vivere e a sperimentare quello che trovi nel cuore dell'isola, la parte più autentica. Ci sono dei cammini straordinari che ti consentono in pochi giorni di partire dalla spiaggia, sei nota, e dopo qualche giorno trovarti nelle aree più intime, autentiche, quello del Supramonte di Orgosolo, di Oliena, e qua stiamo parlando del Cammino dei Beati. È un percorso che ti consente di entrare nelle comunità, condividere con loro la vita dei giorni, quelli uguali uno come l'altro, ma estremamente interessanti, senza chiedere permesso, come diciamo noi, a passo lento.
1: Quale ruolo hanno i territori e le persone che li abitano nella costruzione, insomma, di questa esperienza?
0: Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è fare in modo che i progetti, i cammini non fossero calati dall'alto, ma fossero dei progetti dove le comunità, le amministrazioni, le guide turistiche diventino davvero gli autori e gli interpreti. L'intento è quello di riuscire a raccontare tramite i territori, quindi qua, tramite le persone, una Sardegna ancora poco conosciuta, che è quella più dell'interno, quella dei paesi, delle comunità, dei borghi. E questo lo facciamo anche coinvolgendo tutte le reti che ci legano con il patrimonio UNESCO, le Blue Zone, no? Incontrare i centenari, luoghi di grande spiritualità con i monasteri, i conventi e i 15 borghi di grande bellezza che sono dentro tutto questo immenso progetto.
1: Ecco, il 3 ottobre ci sarà tra l'altro la giornata conclusiva con una camminata aperta a tutti. Come si svolgerà questa giornata? Quale percorso, insomma, seguiranno i partecipanti?
0: Il 3 alle 8 dal centro del bellissimo borgo di Bosa, nella parte centro-occidentale della Sardegna, circa 300 pellegrini e chi si ancora si iscriverà. Partiranno tutti assieme dopo aver camminato sui diversi 17 itinerari per andare nella parte costiera di Bosa. Lì scopriremo degli scenari panoramici straordinari sul mare, Cane Malu e Cale Moru. E dopo 10-12 km di un percorso su questi scenari si ritorna lungo il fiume Temo, l'unico navigabile in Sardegna, e arriveremo nella via delle Concie. Ancora lì troviamo le case storiche del 1800 adibite alla lavorazione della concia delle pelli, e l'esperienza si chiuderà con una tavolata lunga 80 metri
1: Che
0: dove potremo
1: meraviglia!
0: condividere tutti assieme condividere tutti assieme magari il tonno e la buonissima Malvasia di Bosa.
1: Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie Renato Tomasi, responsabile del settore turismo lento e cammini della Regione Autonoma della Sardegna. Ci fermiamo per gli aggiornamenti, torniamo tra poco a camminare.

0: Blame It on the Boogie, Jackson 5, le 14:12 in questo istante. Riprenderemo tra pochissimo a camminare, ma intanto torniamo in autostrada, in autosole, perché è avvenuto un incidente. Siamo all'altezza della tangenziale ovest di Milano in direzione nord. Code per incidente tra la Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, incidente anche a Milano Sud in entrambe le direzioni. Code invece per il traffico a Milano Est verso Milano, code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. C'è fumo per un incendio sulla Napoli-Canosa, visibilità ridotta tra Candela e Cerignola Ovest. Per incidente a Napoli in tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino, traffico rallentato. Le 14:13 ancora torniamo a camminare, camminando l'Italia con Isoradio.
1: Ancora un buon pomeriggio da Tiziana Iannarelli, Gianni Grimaldi, seconda parte di Camminando l'Italia qui su Rai Radio. Siamo in Sardegna a raccontarci lo sguardo di chi cammina e poi trasforma l'esperienza in parole. Monica Nanetti, giornalista, scrittrice e blogger. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Buon pomeriggio. Grazie per l'invito.
1: Monica, tu hai fatto del viaggio lento una parte importante del tuo lavoro, della tua vita. Ecco, che cosa cambia quando un territorio viene attraversato a piedi?
2: Cambia tantissimo perché non siamo più purtroppo abituati a muoverci a piedi, e questa lentezza di movimento ci permette di vedere, di scoprire una quantità di cose a cui non siamo abituati. Anche soltanto gli incontri, è molto più facile incontrare persone, è molto più facile scambiare parole, chiedere, si entra dentro il territorio. E poi un'altra cosa abbastanza strana, che veramente siamo tutti un po' abituati a stare dentro delle nostre scatolette, riscopri i sensi che avevi dimenticato. Camminando senti molto di più le variazioni di temperatura, gli odori, i rumori. Sono tutte sensazioni che chi cammina le prime volte riscopre con grandissima sorpresa.
1: Ecco Monica, oggi siamo in Sardegna, stiamo raccontando la Sardegna che spesso però viene idealizzata attraverso il suo mare. Ecco, che cosa può scoprire invece chi sceglie di percorrerla lungo i suoi cammini?
2: Tantissimo. Io una volta ho detto che secondo me la Sardegna è una specie di matriosca. Tu parti dal mare pensando che ci sia quello prevalentemente, poi apri una scatola e ce ne trovi dentro un'altra ricchissima, che è il patrimonio culturale. È quasi infinita, e i cammini che si svolgono in gran parte, non tutti, ma in gran parte si svolgono nell'interno della Sardegna, ti danno modo di conoscere intanto dei paesaggi che sono meravigliosi, senza nulla togliere al mare, assolutamente competono come bellezza naturalistica con quelli marini. E poi c'è dietro tutta una lunghissima storia, delle tradizioni, una religiosità diffusa. Scopri che in realtà è veramente un'isola che è un intero continente per la ricchezza che ha. Quindi è veramente uno sguardo completamente diverso, e tante volte tu non ti rendi conto di essere in Sardegna. Non sai esattamente dove sei perché è una cosa talmente diversa da quella a cui sei abituata, che potresti essere dovunque in realtà, perché è una sorpresa costante.
1: Tu hai già camminato in Sardegna, però chi e cosa non ti saresti mai aspettata di incontrare, a parte tutto quello che hai già raccontato finora?
2: Una cosa che per me è milanese, la prima volta che sono andata a camminare in Sardegna con questa iniziativa, ormai 4 anni fa, devo dire, la cosa che mi ha sorpreso è questa. I sardi, per chi sta sul continente, diciamo, hanno spesso quest'idea di persone chiuse, poco comunicative, un po' isolani, diciamo. Io ho trovato un'accoglienza, una capacità di parlare, di aprirsi, di accogliere, un orgoglio per il proprio territorio e un desiderio di farlo conoscere assolutamente straordinario. Io mi sono sentita veramente abbracciata da quest'isola, è stata veramente una sorpresa grandissima questa. Ecco, si è confermata anche ovviamente nei viaggi successivi.
1: Tu hai camminato e pedalato in tanti luoghi in Italia, ma camminare in Sardegna cosa ha significato per te?
2: Ha significato la scoperta di zone e scenari molto molto diversi da quelli cui noi siamo abituati. Ora, l'Italia è sempre molto varia, e camminando lo scopri, ha sempre panorami molto molto differenti gli uni dagli altri. Però quelli della Sardegna, come suggestioni, come dicevo prima, gli odori, i rumori, la luce della Sardegna è una cosa assolutamente particolare, con in più questa componente di un mix tra una situazione in cui sei veramente, ti trovi in un ambiente che ti viene da dire selvaggio, immerso nella natura davvero, cioè capisci che tu sei un puntolino in un ambiente naturale che è praticamente incontaminato, ma al tempo stesso con un radicamento dell'uomo talmente profondo, talmente antico, che tu nei paesi senti che le persone sono lì da sempre e che c'è una cultura diffusa che ti si trasmette. E lo scopri nelle tradizioni, ma anche soltanto nell'enogastronomia. Capisci che c'è un mix tra natura e presenza umana che è un equilibrio meraviglioso ed è una roba che è proprio tipica della Sardegna, per come la vedo io almeno.
1: Grazie Monica Nanetti, ci incontreremo in Sardegna dunque tutti insieme dal 30 settembre al 2 ottobre con Noi Camminiamo in Sardegna.
2: Grazie a voi e buon cammino.
1: E da questa stagione c'è una novità. Prima di salutarci apriamo l'agenda del Turismo Lento, uno spazio dedicato agli appuntamenti in programma in tutta Italia, camminate, pedalate, ciclovie, festival, iniziative, insomma, per scoprire i territori a passo lento e su due ruote. Cominciamo con gli eventi delle prossime settimane, oggi e domani in Trentino il Valbit Festival, che unisce bicicletta, musica e territorio lungo la ciclabile della Valsugana. Il 4 ottobre nel Canavese torna la 100% donne, la cicloturistica femminile ideata da Paola Gianotti tra colline, laghi e castelli. Sempre il 4 ottobre io vi aspetto a San Vittore del Lazio per un trekking sul Monte San Mucro tra storia e natura. E ancora il 4 ottobre torna la quarta giornata regionale dei cammini e dei sentieri di Sicilia. Naturalmente se volete segnalarmi camminate, pedalate, eventi, insomma, scrivetemi sui miei social e li inseriremo nell'agenda del Turismo Lento delle prossime puntate. Grazie a tutti. Io sono Tiziana Iannarelli, regia Gianni Grimaldi, perché l'Italia a piedi e in bicicletta è ancora più bella.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Torniamo in autostrada, riparto dalla 1 perché è avvenuto un incidente all'altezza della tangenziale ovest di Milano, sta provocando code tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Incidente anche, siamo ancora in A1 a Milano Sud in entrambe le direzioni, le code per il traffico sulla Torino-Trieste a Milano Est direzione Milano, code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Traffico e rallentamenti in autosole tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Per incidente invece a Napoli in tangenziale i rallentamenti sono tra Camaldoli e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino.
1: Le

Disco Doc con Ain't No Stopping Us Now, McFadden and Whitehead alle 14.34 su Rai Isoradio. Abbiamo ballato una folla oceanica e la vediamo anche dalla diretta di Rai News 24. Il Papa Leone che sta attraversando gli Champs-Élysées. Questa folla sta accogliendo a Parigi il Papa, che è in Papa Mobile, sta raggiungendo lentamente Place de la Concorde, passando dall'Arco di Trionfo e percorrendo gli Champs-Élysées. Si parla di oltre 600.000 fedeli, ma nel corso della celebrazione il calcolo potrebbe essere rivisto, considerato che ovunque nella zona della capitale francese ci sono i maxi schermi per seguire la messa. Non ci sono precedenti di una messa così gigante, tra virgolette, così la definisce l'ANSA, come definita anzi dalla stessa organizzazione al centro di Parigi. C'è solo il precedente del 97, la giornata mondiale della gioventù con Giovanni Paolo II. Allora ci furono 1 milione di persone, ma i giovani arrivavano da tutte le parti del mondo, non solo dalla Francia, e in quel caso comunque la messa non fu celebrata al centro di Parigi ma nell'ippodromo di Longchamp. E davvero le immagini, se avete l'opportunità di vedere le immagini che arrivano da Rai News 24, sono impressionanti. Davvero una folla oceanica ad accogliere Papa Leone che sta attraversando gli Champs-Élysées a Parigi.

E anche qui eravamo alla fine degli anni 70 con Grease, Frankie Valli, alle 14.42. È bello riascoltare questi pezzi su Rai Isoradio. Le code per incidente, anche questa è una conferma, sulla 613 Brindisi-Lecce, 4 km dopo Tor Chiarolo, direzione Brindisi, tratto chiuso per incidente invece sulla statale 16 Adriatica. Siamo all'altezza di Incoronata in entrambe le direzioni.

Gemelli diversi con musica, mancano 10 minuti alle 15 e parliamo di Formula 1 perché George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole a Baku. Completano il podio le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar, quarto Charles Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli, partito sedicesimo, sesta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Notizie d'agenzia abbattute appunto negli ultimi minuti. Andiamo a Napoli in tangenziale, dove sono 3 i chilometri di coda per incidente tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. Attenzione alla presenza di pedoni in autosole, si muovono tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso sud, verso Napoli. Traffico e rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Le code per l'attraversamento della dogana, 3 chilometri sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Code per traffico a Como Grandate verso Como. Code per incidente in autosole tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, direzione nord Milano.

Tre minuti in anticipo, Francesco Pion ieri ha preso il posto di Stefano Velli, sono le 14:58, ringraziamo Stefano e salutiamo Francesco Pio, salutiamo con gioia anche Fiorello che torna su Rai 1, lo showman siciliano ha annunciato sul suo profilo Instagram con un video in cui io non l'ho visto, però insomma sto leggendo l'agenzia e già rido, lo spot con Brad Pitt con una sola scritta tutta in maiuscolo prossimamente e il logo di Rai 1. Tra virgolette, questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, puntini puntini, recita una voce fuori campo, mentre Fiorello, vestito come l'attore americano, senza parlare, fa una serie di gesti, seduto dietro un tavolo, alternandoli ad espressioni facciali, come nella pubblicità di Brad Pitt. Per il vulcanico Rosario Fiorello si tratta del ritorno sulla rete ammiraglia della Rai, 15 anni dopo lo show Il più grande spettacolo dopo il weekend, andato in onda dal 14 novembre al 5 dicembre 2011 e intanto prepara anche su Radio 2 la nuova stagione della Pennicanza, questa da un'agenzia di qualche minuto fa. Allora, adesso torniamo ancora in strada, statale 16 Adriatica, tratto chiuso per incidente 20 km prima di Incoronata in entrambe le direzioni, sulla 2 del Mediterraneo code a tratti tra Scilla e Bagnara Calabra in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30, veicolo in avaria. Animali vaganti alla stazione di Marconia verso Reggio Calabria sulla 106 Ionica, rallentamenti, incidente 3 km prima di Firenze in Pruneta direzione Firenze, siamo sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti, materiali dispersi sulla 280 dei Due Mari a San Rutino in direzione Santa Maria di Catanzaro, sulla 2 ancora a Scilla un mezzo in fiamme 5 km dopo lo svincolo di Scilla in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30, sulla Brescia Padova, lavori, code a tratti tra Sirmione e Peschiera verso Venezia, tangenziale ovest di Milano, incidente all'altezza della 1 verso la Milano-Varese e code sulla tangenziale nord a Sesto San Giovanni Sud in uscita in direzione della 8.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare in un

Questa dei Negrita, noi siamo gli altri dello scorso anno e intanto a Parigi, in Place de la Concorde, sono 700.000 le persone anche nelle aree limitrofe riunite per seguire la messa di Papa Leone appunto a Parigi, lo riferisce la sala stampa della Santa Sede su Telegram. E c'è anche Brigitte Macron, la consorte del presidente Macron, alla messa del Papa a Place de la Concorde, così riferiscono le agenzie. Allora, torniamo ancora in strada. Incidente, 3 km di coda a Napoli in tangenziale tra Vomero e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. Pedoni si muovono in A1 tra Capua e Santa Maria Capuavetere verso Napoli. Rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. 3 km di coda per l'attraversamento della Dogana sulla 9, la Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera. Code anche a Como Grandate direzione Como. Code per incidente in Autosole tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, direzione Milano.

Nuova coppia Bruno Mars con Karol G con Still, le 15 e 18 minuti, li abbiamo ascoltati poco fa su Raiso Radio, li abbiamo visti ieri in TV, i vari telegiornali ne hanno parlato. Gli U2 festeggiano il 50° anniversario con un live alla Mount Temple di Dublino, nel cortile della scuola dove la band si è formata nel 1976. Sono stati presentati anche brani del nuovo album. Il 25 settembre, appunto ieri, 2026, gli U2 hanno festeggiato i 50 anni da quando nel settembre 76 Larry Mullen Jr. fisse una nota scritta a mano: batterista cerca musicisti per formare una band, alla bacheca della Mount Temple Comprehensive School nel quartiere Northside di Dublino. La band è tornata nella scuola per tenere un concerto nel cortile della scuola stessa davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta oltre 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo singolo Out of Control, oltre ai brani tratti dal nuovo album appena annunciato Carnaval de Luz, in uscita il 13 di novembre. Per il brano One la band è stata affiancata sul palco da 32 musicisti d'archi, uno per ogni contea dell'isola d'Irlanda, provenienti da Music Generation. La band ha cantato I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, Out of Control, Silenzio, One e With or Without You. Tutto questo è avvenuto ieri proprio per festeggiare i loro 50 anni, il 50° anno di formazione di questa grandissima band. Dagli U2 adesso agli America.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Rai Isoradio.

Gli auguri rinnovati a Roberto Vecchioni, che proprio l'altro ieri ha scritto sui suoi social il dover, purtroppo per motivi di salute, dover rinunciare a un concerto a Salerno, perché insomma c'era qualche problemino. Naturalmente lo aspettiamo di nuovo sulle scene. Intanto è iniziata da poco l'omelia di Papa Leone in Francia, Place de la Concorde a Parigi. Il Papa auspica che la sua presenza e il viaggio in Francia possa rafforzare la vostra fede, così dice, incoraggiarvi ad irradiare e trasmettere incessantemente la vita, la pace e l'amore del nostro amato Signore Gesù Cristo. Queste le parole del Pontefice nell'omelia alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi davanti ad oltre 600.000 fedeli. Per la verità si parla di 700.000 fedeli, quindi è stata superata la stima dei 600.000 dei quali si parlava alla vigilia. Allora, ancora in strada, vediamo gli ultimi aggiornamenti, le novità. Una novità dalla 14 Adriatica: è avvenuto un incidente tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata, direzione nord verso Ancona. Mentre sull'autostrada del Mediterraneo ci sono codi a tratti per un veicolo in avaria tra Scilla e Bagnara Calabra in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Incidente a Torino sulla tangenziale nord, siamo all'altezza di Valli di Lanzo in direzione Torino Nord.

mai più. E c'è qualcuno molto vicino a noi, non dico, non svelo nomi, che è felicissimo perché gli è arrivata una mail di conferma per il concerto degli Oasis dell'anno prossimo, ma rinnoviamo volentieri un invito alla prudenza riportato dalle agenzie ma diramato dalla polizia sul suo canale WhatsApp e anche sui social, che ha messo un alert sulla truffa online per farsi falsi codici di accesso e biglietti. Attenzione alle truffe online per la vendita dei biglietti per gli Oasis. La Polizia di Stato raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l'affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette. È importante ricordare, spiega in una nota la polizia, che il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile. Se si riceve la mail, prima di andare avanti è bene verificare che arrivi dall'indirizzo autorizzato a inviare queste comunicazioni, prestare attenzione ai possibili siti clone e non fornire mai password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in email e messaggi sospetti. Queste le raccomandazioni della polizia per sui social e anche sui suoi canali WhatsApp, in particolare per le truffe che già si stanno verificando per il concerto degli Oasis il prossimo anno a Roma.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una dimensione molto intima quella in questa dedica di Ernia, quella che è descritta in questa dedica di Ernia, in cui tutti, diciamo, ci possiamo riconoscere, diciamo in qualche modo anche rassicurante. La città cantata in Milano, ma insomma poi è applicabile anche ad altre città, tutte le città, tutti i nostri posti del cuore. Allora andiamo in A1, perché tra l'inizio con Planare Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano è avvenuto un incidente sulla 9, la Lainate Como Chiasso. Ci sono code a Como Grandate verso Como, 2 km per l'attraversamento della dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Traffico e rallentamenti in A1 tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e poi sull'Adriatica un incidente che sta già provocando delle code tra Fermo e Civitanova Marche Macerata in direzione di Ancona. Un incidente anche a Torino sulla tangenziale nord a Valli di Lanzo direzione Torino Nord, incidente a Milano sulla tangenziale ovest all'altezza della 1 in direzione della Milano Varese.

Il Papa sta celebrando, l'abbiamo detto, la messa davanti a 700.000 persone in Place de la Concorde a Parigi, ma loro si sono incamminati proprio oggi, proprio per incontrarlo. È un'antichissima iniziativa in cammino fino a Roma per consegnare il sale di Cervia al Papa. E appunto, partita oggi il cammino del sale di Cervia, che culminerà con la consegna del prodotto tipico della costa romagnola a Papa Leone al termine del tradizionale antico pellegrinaggio il 7 di ottobre. L'iniziativa quest'anno toccherà diverse tappe che si snoderanno lungo l'antica via Romea Germanica sul percorso degli antichi pellegrini. L'usanza, partita con Pietro Barbo nel 1444, fu interrotta nel 1870 per poi essere ripresa nel 2003. Il gruppo di camminatori, partito oggi da Piazza Garibaldi a Cervia, alla scoperta dei luoghi storici della cittadina costiera, cui seguiranno poi le tappe che toccheranno Laverna, Arezzo, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Civita di Bagnoregio, Sutri e infine Roma e San Pietro. Di questa iniziativa non ero a conoscenza, ma mi sembra bellissima davvero, e si rinnova di anno in anno. Allora, torniamo ancora in strada, perché in A1 è avvenuto un incidente tra l'inizio con Planare Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, poi le code in A9 a Como Grandate verso Como e 2 chilometri per l'attraversamento della dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. In Autosole traffico e rallentamenti tra il BB1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione nord Bologna.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi oggi c'è Simone Colon, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Dunque, iniziamo dalla zona centrale della città perché fino alle 18 è in programma un corteo con partenza da Piazza della Repubblica e arrivo ai Fori Imperiali e con percorso lungo via Cavour e Piazza dell'Esquilino, possibili temporanee chiusure e deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico. Questo in centro fino alle 18. Ci spostiamo invece sul litorale dove dalle 17 alle 20 è in programma la manifestazione Ostia Pride 2026. La sfilata partirà da Piazza della Stazione del Lido e raggiungerà il lungomare Toscanelli passando tra le altre su via Vannutelli, via Cardinal Ginnasi e via Capitan Consalvo. Anche in questo caso saranno possibili momentanee chiusure. Infine, zone a traffico limitato, ricordiamo che ora è in vigore anche quella dell'Appia Antica. ZTL questa qui che è in vigore il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. Dettagli, regole e deroghe sono su romamobilita.it. Noi ci fermiamo qui e vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Domingo con Stupid Song, le 16:10 sull'autostrada del Mediterraneo. Ci sono code a tratti per un veicolo in avaria tra Scilla e Bagnara Calabra in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. Sulla 106 Ionica, la stazione di Marconia, rallentamenti in direzione Reggio Calabria per materiali dispersi. Sulla 280 dei Due Mari a San Rutino in direzione Santa Maria di Catanzaro, traffico rallentato. Code a Milano sulla tangenziale nord, traffico a Sesto San Giovanni in uscita in direzione della 8. Incidente invece a Torino sulla tangenziale nord poco prima dello svincolo di Valli di Lanzo direzione Torino Nord. Code a tratti per lavori 3 km sulla Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. È una novità dalla 470 della Valle Brembana, dove ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria 3 km prima di Sendrina in direzione Lenna. Incidente in A1 tra l'inizio con Planare Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Incidente 2 km di coda sulla più a sud tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Ora il traffico è bloccato. Orvieto, Attigliano verso Roma, traffico bloccato per incidente. I rallentamenti poi traffico tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Attorno nel tratto Orvieto, Attigliano verso Roma, dove il traffico è bloccato con coda, e la causa un incidente.

I non più giovanissimi ricorderanno questa vicenda tragica che ha sconvolto il nostro paese 32 anni fa, la morte di Nicholas Green, e l'Italia ancora ricorda questo bambino americano di 7 anni che è stato ucciso durante una sparatoria mentre era in vacanza ed è diventato simbolo della donazione degli organi. La cosa migliore che gli italiani possono fare in sua memoria è continuare ad aiutare i pazienti che morirebbero senza un trapianto, commenta all'anno Reginald Green, che è il papà di Nicholas, oggi ha 97 anni e ha dedicato tutte le sue energie a trasmettere questo messaggio. Era la notte del 29 settembre 1994 quando Nicholas viaggiava con i genitori e la sorellina lungo la Salerno-Reggio Calabria, diretto in Sicilia per una vacanza. L'auto della famiglia venne presa di mira da rapinatori, membri di cosche, e Nicholas fu colpito gravemente. Morì il 1 di ottobre al Policlinico di Messina. Reginald e Mad decisero di donarne organi e cornee e hanno salvato in questo modo la vita a 5 persone. Una di queste è da poco diventata nonna. Ha restituito questo gesto la vista a 2 persone e il nome di Nicholas rimbalzò su giornali e TV. I genitori ricevettero una medaglia di onorificenza dal Presidente della Repubblica Scalfaro. Giardini, scuole e vie furono intitolate a lui. Il tasso di donazione degli organi in Italia nel 94 era tra i più bassi dell'Unione Europea, ma grazie al cosiddetto effetto Nicholas, da cui il titolo del documentario andato in onda per la RAI nel 2025, è quasi quadruplicato nei successivi 10 anni, portandolo tra i più alti al mondo. Per ricordare i 38 anni dalla nascita di Nicholas e le altre vittime di mafia come lui, una pedalata organizzata da Libera e dalla FIAB il 6 settembre ha unito Chiavari e Sestri Levante, e lo ricorda sui social il comune di Bivongi in provincia di Reggio Calabria, che 32 anni fa gli dedicò un parco pubblico e ora ha commissionato una scultura. Lo faranno come ogni anno il Policlinico e l'Università di Messina con un convegno internazionale dal 4 al 6 di ottobre dedicato ai trapianti dal titolo Donarte, il cuore generoso dell'Italia ha risposto alle azioni di mafiosi salvando migliaia di vite grazie ad un incremento delle donazioni, afferma Reginald Green.

Qualche novità dall'autostrada del Mediterraneo, dove è avvenuto da poco un incidente, sta rallentando la circolazione all'altezza di Battipaglia in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. Risolto invece l'incidente a Torino sulla tangenziale nord a Valle di Lanzo, non ci sono più problemi. Brescia-Padova, codi a tratti per lavori, Sirmione-Peschiera verso Venezia, statale 470 della Valle Brembana, veicolo in avaria, rallentamento 3 km prima di Sendrina, direzione Lenna. Traffico a Milano sulla tangenziale nord, le code a Sesto San Giovanni Sud in uscita verso la 8, e ancora code per un mezzo in avaria sulla 2 tra Scilla e Bagnara Calabra in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. Traffico bloccato per incidente in A1, Orvieto Attigliano verso Roma, ci sono anche code. Si consiglia di uscire ad Orvieto, percorrere la provinciale 71 in direzione Montefiascone, poi la via Cassa, la statale 2 in direzione Viterbo, e mettersi sulla superstrada Viterbo-Orte e rientrare in autostrada alla stazione di Orte.

Chaka Khan con Sia, Cool You Down, è una novità, è un ultimo lavoro appunto da parte di Chaka Khan, che si sta dando molto da fare e ci fa tanto piacere negli ultimi periodi. Allora, da poco è avvenuto un incidente sul raccordo Bettolle Perugia, siamo poco prima di Perugia Stadio Madonna Alta, direzione raccordo Bettolle, rallentamenti per incidente sull'autostrada del Mediterraneo a Battipaglia in direzione allacciamento Fisciano a Trenta, e per un mezzo fermo le code sono tra Scilla e Bagnara Calabra in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta. Code a tratti per lavori 3 km sulla A4 Sirmione Peschiera direzione Venezia. Incidente in A4 a Sesto San Giovanni in uscita da Torino, code per un mezzo fermo sulla diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende direzione A26. Code per l'attraversamento della dogana sulla A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Traffico e rallentamenti in autosole tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e poi tra Orvieto e Attigliano in direzione sud Roma, traffico bloccato con code per incidente. Si consiglia di uscire ad Orvieto, percorrere la provinciale 71 direzione Monte Fiascone, poi la Cassia direzione Viterbo, immettersi sulla superstrada Viterbo-Orte e rientrare in autostrada alla stazione di Orte.

Laura che ricanta Raff, Laura Pausini, in questo successo di Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, 16:45 minuti e ci sono aggiornamenti dalla 1 tra Orvieto e Attigliano verso Roma, traffico bloccato con 3 km di coda, la causa un incidente al chilometro 475, coinvolte due auto, chi è diretto verso Roma può uscire ad Orvieto, percorrere la strada provinciale 71 direzione Montefiascone, poi la strada statale Cassia verso Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte con rientro in autostrada ad Orte. Rallentamenti per traffico tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, incidente in A4 all'uscita di Sesto San Giovanni da Torino, poi le code per l'attraversamento della dogana sull'A9, la lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera.

0: È arrivato.
1: Ma di chi?
0: Non lo so, se non lo sai
1: what's
0: tu.
1: What's about? Sarà così? Boh. Allora, prima parlavi degli Oasis, biglietti, attenzione,
0: sì,
1: le truffe online.
0: Ti è arrivata la notifica?
1: No, c'è un'ansia che dice a poche ore dall'apertura della vendita ufficiale, sì, i biglietti per, sì, i concerti romani degli Oasis sono finiti sui siti di Secondary Ticketing, con prezzi che al momento arrivano a sfiorare i 10.000 euro.
0: No, vabbè,
1: a singolo
0: ma non lo voglio neppure sentire, guarda questo
1: ma debbono
0: fatto.
1: Venire a cena a casa mia tutti e due, sì, cucinano, lavano i piatti,
0: fanno
1: tutti
0: la spesa
1: e due,
0: pure.
1: Ovviamente. Io metto solo la casa. Allora possiamo anche parlare di una cifra intorno ai 10.000 euro.
0: E allora l'avete sentito, Davide Santirocchi parlerà di questo, ma anche di molto altro, anche cose ben più importanti.
1: Sono limitato.
0: No,
1: molto
0: per carità,
1: limitato.
0: Per carità. Adesso c'è Lisa Stansfield, vi saluto con lei, tra poco il giornale radio. Buona giornata, buon viaggio.

0: GR1.
1: Valerio Penna in studio parlando ai giornalisti. Prima di partire per il Tennessee, il presidente americano Donald Trump è tornato sui due conflitti in corso.
2: Donald Trump ribadisce il suo no alla proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni. Vogliono un accordo perché stanno perdendo, ha detto il presidente americano, ma noi abbiamo il controllo totale dello stretto. Il capo della Casa Bianca ha parlato anche dell'Ucraina. Trump ha chiesto al presidente Zelensky e al russo Putin di trovare un'intesa per la pace. Forse lo faranno prima dell'inverno, ha detto Trump. Il presidente ha accennato anche di aver parlato di Taiwan nell'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. Xi capisce la mia posizione, ha detto Trump. Sull'intelligenza artificiale, i due leader avrebbero concordato di creare un canale di comunicazione sugli incidenti legati alla tecnologia. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca, ha scritto poi su Truth il presidente americano, che nei giorni scorsi aveva annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now è politico, ma un giudice ha poi ordinato il ripristino degli accrediti dei giornalisti. Di Via Liberatore, GR1.
1: A Parigi la messa del Papa in Place de la Concorde. Cari giovani, ha detto Leone XIV, voi siete la Chiesa di oggi. È bello vedere il vostro entusiasmo. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una fede rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, ha detto davanti a una folla oceanica il Papa, che si è rivolto anche ai governanti. Rechino pace e rispettino la vita. Prossima tappa del viaggio in Francia è Lourdes, dove il pontefice arriverà stasera. Un 15enne muore folgorato dall'alta tensione vicino a Lodi. Si sospetta una sfida social come causa dell'incidente.
3: L'allarme scatta alle 21.34 di venerdì. I tecnici di Terna devono correre a ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione nella zona. Individuano un traliccio vicino alla tenuta Bottedo, una delle centinaia di antiche cascine dell'Odigiano. Al loro arrivo però alla scoperta, a terra c'è il corpo di un ragazzo. È giovane. Oltre ai segni dei traumi ci sono delle bruciature, gli esiti di una folgorazione per un contatto coi cavi dell'alta tensione. Accanto alla vittima, uno smartphone. Nelle stesse ore, a poca distanza, la mamma di un quindicenne è in questura a Lodi per denunciare la scomparsa del figlio. Quando le due segnalazioni si incrociano, si capisce l'identità della vittima. Subito dopo, esaminando il telefono del ragazzo, si scopre quello che potrebbe essere successo. L'ultima foto è stata scattata dalla sommità di quel traliccio, a oltre 20 metri d'altezza. L'ipotesi investigativa è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, il ragazzo potrebbe essere scivolato e finito sui cavi dell'alta tensione. Claudio Vigolo, GR1.
1: A Copiana, in provincia di Torino, un 43enne è caduto con il paracadute, precipitato da un'altezza di diversi metri. Gli amici hanno allertato i soccorsi, ma l'uomo è morto durante il trasporto in elicottero in ospedale. Prolungato fino a mezzogiorno di domani lo stop ad arrivi e partenze all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Linea Antonella Gurrieri.
4: Fino alle 12 di domani, zero atterraggi, zero partenze dallo scalo, già più volte quest'estate messo in crisi dalle attività dell'Etna e in questo caso dal cratere di Nord-Est, che emette questa polvere sottile di colore rossastro che il vento continua a dirigere verso questa parte di Sicilia. Questa proroga ovviamente ha buttato nello sconforto centinaia di passeggeri, sentiamolo in questo anello di voci. In linea a voi.
5: Stavamo arrivando a Catania e ci hanno comunicato che l'aeroporto là l'avevano chiuso.
6: C'erano 5 aerei che giravano, erano sospesi per un discorso d'atterraggio e il pilota non sapeva ancora in quale aeroporto sarebbe stato mandato. Alla fine hanno fatto atterrare a Comiso.
4: Quando avete saputo che vi avevano cancellato il volo?
5: Mentre venivamo a Catania, a metà strada.
1: Il cinema saranno Margaret Qualley e Sabrina Carpenter, le partner di Tom Holland nel film biografico su Fred Astaire.
7: Heaven, I'm in heaven.
1: Il film, che ancora non ha un titolo ufficiale, sarà diretto da Paul King, accanto a Tom Holland, Fred Astaire, Margaret Qualley nel ruolo della sorella Adele, che ballò con lui sui palcoscenici di Broadway e di Londra prima di ritirarsi dalle scene nel 1932. Sabrina Carpenter interpreterà Ginger Rogers, storica partner di Fred Astaire nei musical di Hollywood.
7: And the cares that hung around...
1: Ed è tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
0: Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Michael Bublé e questa sua Come Fly With Me, 9 minuti dopo le 5, buon pomeriggio e buon viaggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Jacopo Teodoro alla parte tecnica. Mi dicono l'ultimo sabato di questo settembre, che sembra giugno, ma insomma siamo così in questa situazione, e abbiamo ancora diverse difficoltà sulla 1 per quell'incidente tra Orvieto e Attigliano. Vediamo la situazione in questo momento: ci sono code di 4 km e si stanno allungando ulteriormente perché il traffico è bloccato. Intendiamo la carreggiata sud, quella in direzione Roma tra Orvieto e Attigliano, il traffico bloccato, l'incidente al chilometro 475, due vetture coinvolte. Chi viaggia verso Roma potrebbe uscire ad Orvieto, percorrere la provinciale 71 in direzione Monte Fiascone, quindi la strada statale Cassia verso Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte con rientro in autostrada Orte. Complessa, ma è meglio che un tratto con traffico bloccato e naturalmente questa coda. Anche verso nord registriamo code di 2 km in questo tratto Attigliano Orvieto verso Firenze per lo stesso incidente. E non è l'unico, perché sulla 1 ne segnaliamo un altro tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord. Verso sud in direzione Napoli si è verificato al chilometro 733, si sono formati rallentamenti in carreggiata sud. C'è un incidente anche sulla A4 e all'uscita di Sesto San Giovanni. Chi arriva da Torino farebbe bene a moderare fortemente la velocità, mentre sulla 9 restano code per le operazioni doganali tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. Tratto urbano della 24, vuoi che non ci siano code in entrata a Roma? Impossibile. Portonaccio, tangenziale est, incolonnamenti per chi entra nella capitale. A proposito di capitale, come sempre il traffico è intenso sul raccordo anulare anche durante il sabato, soprattutto quando si verificano incidenti. Quello che si è verificato sul tratto compreso tra l'Ardiatina e Ciampino

si è verificato in carreggiata esterna e per questo motivo ci sono code su questo tratto del raccordo anulare. Più o meno questa è la situazione per le strade e le autostrade, anche se sulla A2 del Mediterraneo abbiamo ben due difficoltà: un incidente all'altezza di Battipaglia con rallentamenti verso nord e anche un veicolo in avaria tra Scilla e Bagnara Calabra, sempre verso nord ma molto più in là. Anche qui ci sono code a tratti motivate da questo veicolo in avaria. E poi sulla Brescia-Padova, a causa di lavori tra Sirmione e Peschiera, un altro classico di questo fine estate inizio autunno, la coda di 3 km in direzione di Venezia proprio a causa dei lavori in corso.

Ma Gianna recentemente con questa danzetteria è tornata alla ribalta, prima con questa versione, adesso ce n'è un'altra con Charlie XX che avremo modo di apprezzare nei prossimi giorni, uscita da qualche ora con un ritmo un po' così, insomma da after hour. Allora, salutiamo Michele che dice 10.000 euro per un biglietto sul secondary ticketing, ho visto i Genesis con 70.000 lire negli anni 90, però dice, giustamente erano appunto quelle le monete che usavamo, qualche volta le rimpiangiamo ancora, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona o qualcosa che si è rotto, cioè, se questo è il progresso, addio, non ci sono più i dischi, non ci sono più i vinili a cui in qualche modo molti di noi erano affezionati, ma neanche più i CD, tutto liquido, però quando si tratta di vedere qualcosa dal vivo, insomma, si arriva a spendere cifre importanti, se si vuole, perché si può anche, insomma, evidentemente sorvolare sull'appuntamento. Comunque sì, è un problema. Anche fateci sapere quali sono stati i concerti a due lire, magari bellissimi, in qualche modo indimenticabili, che avete avuto modo di seguire e che vi hanno visto in qualche modo soddisfatti, appunto, ad un prezzo un filo più accessibile di quello che viene fuori secondo appunto questa ANSA battuta poco fa rispetto ad alcuni biglietti per i concerti romani degli Oasis. La band non c'entra nulla, il problema è appunto il sistema anche molto macchinoso per poter avere questi biglietti, però non si sa com'è, poi un tot di biglietti finiscono sempre su questi circuiti secondari. Allora andiamo sulla 1 perché avevamo dei rallentamenti tra Valdarno e Incisa verso Firenze per dei materiali dispersi, materiali recuperati, rallentamenti terminati. Ne segnaliamo invece tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, questa volta verso nord, sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. C'è anche una coda all'uscita di San Giuliano per chi arriva da Bologna, lì tra Orvieto e Attigliano. La buona notizia è che l'incidente non è ancora risolto, ma il traffico è sbloccato verso sud, era bloccato fino a pochi minuti fa. La coda però si è allungata di 5, è arrivata a 5 km di lunghezza in direzione sud. Non è più segnalata invece la coda verso nord che era, faceva pandan purtroppo con l'incolonnamento in direzione sud. Quella tra Attigliano e Orvieto verso Firenze è una coda terminata.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

Naked insieme a Portugal the Man, e questo è un nuovo lavoro intitolato Some Kind of Eye, molto molto molto molto spensierata. Allora, buone notizie per chi viaggia sulla 1 tra Santa Maria Capua, no, non sono buone notizie, vengo subito smentito, sono terminati i rallentamenti ma sono diventate code, quindi no, errata corrige. Pessima notizia per chi viaggia sulla 1 verso Napoli, la coda di un chilometro dopo l'incidente al chilometro 733 sulla 1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord, non è affatto migliorata la situazione, difficile quindi ancora il tratto Orvieto Attigliano, abbiamo detto la coda di 5 km, di buono c'è che non è più bloccato il traffico, e in direzione sud registriamo ancora questi incolonnamenti. Il consiglio, visto che il traffico defluisce su una sola corsia, è quello di uscire ad Orvieto, percorrere la provinciale 71 in direzione Montefiascone, poi la statale Cassia verso Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte con rientro in autostrada ad Orte. Queste le notizie al momento, non ce ne abbiamo di nuove. Sì, è successo ancora un incidente, si è verificato questa volta sulla A19, la Palermo-Catania, circa 4 km dopo lo svincolo di Agira e verso Palermo si sono formati rallentamenti, conseguenza appunto di questo incidente. Salutiamo Massimo da Genova che ci ha raccontato brevemente quanti concerti ha visto e quanti grandi nomi sono passati a Genova negli anni 80 e 90, e poi insomma attendiamo altre testimonianze. C'è qualcuno che ci ha mandato addirittura una locandina di un vecchio concerto dei Pink Floyd a Milano, al Palazzo del Ghiaccio, era il 1971, il biglietto costava 3.000 lire, le gradinate 2.000 lire, per chi non fosse pratico, l'equivalente in euro è biglietto 1,50 euro, gradinate 1 euro.

È uscito proprio ieri il nuovo lavoro di Biagio Antonacci, si intitola Mustang ed è un pezzo appunto contenuto in questo album, quello che abbiamo ritrovato insieme a Saif, pezzo intitolato Spirituale. Lui è ancora in giro al Teatro Grande dell'Arena Archeologica Pompei, e un grande successo di pubblico. C'è un'intervista su Repubblica di oggi che dice appunto, gli hanno domandato se andrebbe a Sanremo, lui che c'è stato, cominciato lì insieme a Ron in un Sanremo di diversi lustri fa. Sanremo dice: ci andrò quando avrò una grande canzone, o per piangere o per ballare. Mi sembra perfetto, perché giustamente sono queste i due registri che in qualche modo fruttano di più in una competizione come quella sanremese. Allora, cosa accade in strada? Torno sulla 4 per una buona notizia: l'incidente all'uscita di Sesto San Giovanni è risolto, non ci sono più le code sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Resta invece segnalato un incidente all'uscita di Alessandria Sud, siamo sulla 26, la Genova Gravellona Toce. Prudenza per entrambe le provenienze se decidete di uscire da questa autostrada con lo svincolo di Alessandria Sud. Andiamo a vedere le code sulla 1, oltre a quelle ora lunghe 6 km tra Orvieto e Attigliano verso sud, per l'incidente non ancora risolto, ma lo ricordo, il traffico non è più bloccato. Le code ora tra la tangenziale ovest di Milano e San Giuliano, segnalate in direzione Milano, carreggiata nord, in questo caso per il traffico intenso. Let's go.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

Loredana Bertè, la sua Traslocando, firmata da Ivano Fossati, questo brano che ci ha accompagnati per qualche minuto. A proposito di traslochi, ha traslocato in Francia, ma solo momentaneamente, Papa Leone, con quest'ansia che ci certifica la presenza, pensate, di 800.000 fedeli. Al termine della messa erano presenti appunto 800.000 fedeli in Place de la Concorde, lo riferisce la sala stampa vaticana, per appunto la messa del Papa a Parigi. Molte le autorità, praticamente tutte le autorità francesi, e naturalmente un incredibile numero di fedeli ad ascoltare le parole. Il problema è che purtroppo i fedeli li ascoltano anche molto attentamente le parole del Papa, quelli che invece hanno, diciamo, le redini, non solo in Francia, in generale, di solito fanno orecchie da mercante. 17:48 minuti, torniamo in Italia, lo facciamo con le notizie che sul grande raccordo anulare ci raccontano di un incidente quasi del tutto risolto. Resta questa coda tra l'Ardeatina e l'Anagnina in carreggiata esterna per un incidente appunto in via di soluzione, e poi abbiamo detto qualche difficoltà importante la troviamo ora sulla 1 tra Orvieto e Attigliano, perché è ancora più lunga la coda, ora di 7 km di lunghezza, quella che tra Orvieto e Attigliano alberga in direzione sud verso la capitale. Sono due le vetture coinvolte, una si è ribaltata, capirete che la situazione è delicata per gli interventi che stanno effettuando. Il traffico defluisce su una sola corsia, quindi non è più bloccato, l'abbiamo ripetuto più volte. Stiamo consigliando a chi viaggia verso Roma di uscire a Orvieto, percorrere la provinciale 71 in direzione Monte Fiascone, successivamente la Cassia verso Viterbo, quindi la superstrada Viterbo-Orte con rientro in autostrada ad Orte. Invece l'incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord è del tutto risolto, e anche le code che si erano formate in direzione sud, questa sì che è una buona notizia, quelle code sono terminate. Restano sul tratto urbano della 24 code per chi entra a Roma tra Pordenone e Tangenziale Est, dovute al traffico intenso, code anche sulla Brescia-Padova, 3 km di incolonnamenti per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Anche sulla 2 del Mediterraneo avevamo un paio di problemi, uno lo possiamo archiviare, quell'incidente all'altezza di Battipaglia è stato risolto, verso nord non ci sono più incolonnamenti, restano code per un veicolo in avaria tra Scilla e Bagnara Calabra in carreggiata nord.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente Giulia Bresch insieme quando mancano 3 minuti alle 18. Tra poco l'appuntamento con Fabrizio Casinelli per la top 20 del Radio Corriere TV. Intanto aggiorniamo le condizioni della Sicilia sulla tangenziale di Catania. Prime difficoltà legate al traffico intenso, le code segnalate tra Mister Bianco e lo svincolo per San Giorgio in direzione Simeto, questo incolonnamento dovuto al traffico intenso. Il tempo di ritrovare James Blunt e poi sarà la volta dei dischi più ascoltati nelle radio di tutta Italia, cominciando dalla 20ª posizione, arrivando all'11ª nella top 20 del Radio Corriere TV.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Ci siamo prontissimi, grazie ai colleghi di Rai Isoradio per la linea. Questa è la classifica, la top 20, 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Ogni lunedì online all'indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. La classifica, 20 posizioni, ci sono parecchie new entry questa settimana da scoprire insieme a voi. Oggi andremo a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra top. Ma partiamo con la musica, prima new entry della settimana, la incontriamo in posizione numero 20, lui è Ultimo Tutto.

0: E con Elisa, la numero 11, noi ci fermiamo, ci sentiamo domani per il resto della classifica, la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani e restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Alcuni Police che nel 1979 firmavano questa canzone scritta da Sting. Abbiamo ritrovato la musica dopo quel frammento importante con la Top 20 del Radio Corriere TV insieme a Fabrizio Casinelli. Siete su Raizo Radio, è una canzone che parla di solitudine, un uomo naufrago su un'isola, lancia questa bottiglia in cerca d'amore, aspetta un sacco di tempo, niente risposta, si in qualche modo così convince di essere destinato alla solitudine, però improvvisamente 100 miliardi di bottiglie con altrettanti messaggi di gente che cerca appunto di fuggire la solitudine, quindi insomma sono molti quelli che in quel contesto si sentivano soli, questo è un po' la sintesi di questa canzone. Torno in Sicilia perché abbiamo ancora questo incidente sulla Palermo-Catania, la 19 in direzione Palermo, una coda che si è formata per questo tratto all'altezza di Agira, quindi verso Palermo c'è ancora questa difficoltà, e da poco stiamo segnalando per traffico intenso anche sulla tangenziale di Catania tra Mister Bianco e San Giorgio le code in direzione di Simeto, in questo caso per il traffico intenso. Notizie che ci portano sulla 1 e sono positive: la fine delle code all'uscita di San Giuliano e anche il tratto compreso tra la tangenziale ovest di Milano e San Giuliano non è più interessato da code in direzione nord. Si riduce, finalmente è iniziata a defluire più velocemente questa coda tra Orvieto ed Attigliano, ora sono 5 km di incolonnamenti, sempre una congrua coda che vi attende verso sud, e però la situazione evidentemente sta migliorando in maniera veloce perché l'incidente è del tutto risolto. Aggiungiamo una coda a tratti dovuta al traffico intenso tra il raccordo viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, e poi abbiamo dei pedoni segnalati sulla 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso nord, più o meno al chilometro 35 qualcuno con l'auto in panne è sceso dall'abitacolo della vettura. In questi casi, lo ribadiamo spesso, indossate il giubbino ad alta visibilità, è obbligatorio, ma è anche un dispositivo salvavita che vi rende visibili da lunghe distanze, e in queste circostanze è l'unica cosa da fare ed è anche la prima cosa da fare prima di scendere dalla vettura.

0: Lunch is ready!
1: Listo en la mesa! Essen ist fertig!
2: A tavolo!
1: È pronto! In tavola!
3: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
4: L'ultimo anno di scuola.
5: Sta a vedere.
4: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Rai su Radio.
8: Anna non abita più qui. Laura se n'è andata via. Valerio non lo sento più. Ci siamo persi.

Lucio Dalla e la sua Don't Touch Me, 26 minuti dopo le 6, tra poco aggiornamenti meteo, intanto diamo conto di quello che accade sul raccordo anulare. Abbiamo segnalato questo incidente quasi del tutto risolto in carreggiata esterna, dove comunque troviamo rallentamenti tra l'Ardiatina e Ciampino. Ora anche in carreggiata interna, più o meno sullo stesso tratto, si è verificato un incidente e le code che si sono formate appunto iniziano dallo svincolo per la via Anagnina, quindi un altro tratto consistente con incolonnamenti sulla grande raccordo anulare. Questo è l'unico quadrante dell'anello intorno a Roma dove ci sono difficoltà. Torno in A2, quella del Mediterraneo di autostrada, la coda tra Scilla e Bagnara Calabra terminata dopo che è stato rimosso il problema, un veicolo in avaria. Abbiamo novità invece dalla A7, la Milano-Genova, una coda di un chilometro è ora segnalata tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano a causa del traffico intenso. Avevamo segnalato anche un incidente sulla A26 all'uscita di Alessandria Sud, è stato risolto. La coda tra Orvieto ed Attigliano verso sud sta diminuendo ed è ora lunga 4 km. Il traffico risulta ancora congestionato dopo la soluzione dell'incidente. Per la A4 restano le code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, dovute al traffico intenso, e anche quelle tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia, lunghe 3 km, in questo caso dovute ad un cantiere di lavoro.

0: come promesso, notizie meteo. Buon pomeriggio al tenente colonnello Daniele Cesarin.
1: Buonasera e ben trovati ai nostri gentili ascoltatori. Buone notizie: al nord cielo sereno su tutte le regioni, con qualche nuvola innocua in prossimità dei rilievi dell'arco alpino. Al centro e sulla Sardegna, anche qui cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, con aumento di nuvolosità locale su Molise, poi tra Abruzzo e Umbria e infine su Sardegna, ma senza fenomeni associati. Al sud e sulla Sicilia, cielo irregolarmente nuvoloso con nubi in più su Puglia, Calabria e Sicilia sud-orientale, in particolare qui associata a qualche pioggia locale, forse qualche temporale in attenuazione nel corso della notte. Passando alle temperature, minime in aumento in Trentino Alto Adige, Puglia e Calabria in diminuzione nelle isole maggiori, stazionarie nelle restanti regioni. Infine venti tra moderati e forti da nord su regioni centro-meridionali del versante adriatico e sulla Sicilia, in particolare più intensi sulla Puglia, e venti tra moderati e forti da nord-est su regioni centro-meridionali del versante tirrenico, più intensi sulla Campania, altrove deboli o a regime di brezza. Ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rosa insieme a Madame e questa loro amica, loro nel senso di canzone. Le 6.36 è il pomeriggio di Rai Radio, Davide Santirocchi vi accompagna fino alle 20.30 più o meno con Jacopo Teodoro in questo momento alla parte tecnica, con una novità ancora dalla Sicilia: il traffico intenso e i rallentamenti sulla statale 284 occidentale Etnea. Siamo all'altezza di Bronte e questi rallentamenti sono in entrambe le direzioni, però abbiamo controllato. Insomma, sono tutti abbastanza felici di essere in questo tratto con rallentamenti, perché vanno tutti alla 35esima sagra del pistacchio, e quindi insomma il pistacchio verde di Bronte è famoso in tutto il mondo. Fra l'altro quest'anno c'è questa Pistacchio Experience che permette al pubblico di riconoscere e apprezzare le qualità organolettiche di questo incredibile prodotto, e tutto questo naturalmente attira molte persone e in tanti stanno rallentando la marcia all'altezza di Bronte. Questo per raccontare un po' anche quello che accade in Italia. Cosa accade invece dalle parti della 1 nel tratto Orvieto-Attigliano? È sempre la coda di 4 km, quella che troviamo in direzione sud. Il traffico è ancora congestionato, sta defluendo però un po' meno velocemente di quello che ci saremmo in qualche modo aspettati. È segnalato un incolonnamento sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma. Abbiamo ancora una segnalazione di pedoni sulla Venezia Belluno tra Venezia e la Tangenziale di Mestre. Attenti in carreggiata sud al chilometro 5, c'è questo pedone.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Rai Isoradio.

Zombie, questa è la sua Don't Stop, si è capito perché l'ha ripetuto una quantitativa di volte sufficiente per essere memorizzato. Allora, un piccolo breve rallentamento sulla Roma Fiumicino entrando a Roma, quindi verso il grande raccordo anulare, per traffico abbastanza intenso. Beh, la prossima settimana sarà ben più intenso sulla Roma Fiumicino, perché torna Romix dall'1 al 4 d'ottobre alla Fiera di Roma, 37esima edizione, e come sempre sarà un carnevale tutto della fantasia, con tributi importanti. Ci sarà Takeshi Koike, quello di Lupin III, è un incredibile capitolo alla stirpe immortale, verrà presentato e raccontato di questa pentalogia. E poi ci sono naturalmente cose come sempre importanti, ci sarà per esempio Mark Courier, che è il genio britannico del make up, degli effetti speciali, ha vinto solo 3 Oscar e vari BAFTA Awards con Poveri creature, una delle ultime opere evidentemente per cui è stato premiato, ma era anche quello che ha fatto tutti gli effetti speciali di Harry Potter. Ci sarà Zero Calcare, ci sarà T'immagini Pinocchio in occasione dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. Romix celebra Pinocchio con questo percorso transmediale tra letteratura, illustrazione, cinema e animazione, un viaggio nelle fantasiose interpretazioni del burattino più famoso del mondo, raccontate attraverso il lavoro di registi, illustratori, marionettisti che lo hanno fatto viaggiare per decenni da un oceano all'altro. Ci sarà, attenzione, anche Matteo Garrone, Enzo Dalò, che ne ha fatto un film d'animazione davvero bello. Matteo Garrone nel 2019 ha vinto 5 David di Donatello per appunto la sua versione di Pinocchio, e fu candidato a 2 Oscar, e quindi insomma un appuntamento che vedrà parecchi personaggi importanti, personaggi anche di fantasia ovviamente, immancabile in quel mondo fantastico dei cosplay, appunto tutte le varie interpretazioni che ognuno decide di dare ai personaggi dei fumetti e non soltanto che ama di più. L'appuntamento è appunto la prossima settimana dal 1 al 4 d'ottobre alla Fiera di Roma. C'era un mixer.

minor ce ne sono diverse, diversioni, questa è sicuramente una delle più spumeggianti di questa Never Can Say Goodbye. Gloria Gaynor a pochi minuti dal TG3, l'abbiamo ritrovata in viaggio su Raizo Radio. Allora, ci sono novità, una è ottima la notizia, finalmente posso dare questa notizia: terminate le code Orvieto Attigliano verso sud, finalmente il tratto è tornato ad un traffico regolare. Abbiamo però un veicolo in avaria tra Piacenza e Basso Lodigiano, sempre sulla 1, questa volta in carreggiata nord, e si è formata una coda per questo veicolo fermo al chilometro 53. Attenzione anche all'entrata di Parma, è segnalato un incidente in direzione Bologna, e sulla A4 restano le code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Un'altra coda ora segnalata sulla Firenze-Pisa-Livorno è all'uscita di Lastra Assigna per le provenienze da Firenze. Queste le ultime notizie. Ricordo anche sulla Brescia-Padova questa coda di 3 km tra Sirmione e Peschiera verso Venezia dovuta ad un cantiere di lavoro. Lo cerchiamo ancora, questo centro di gravità permanente.

0: Nuovi rincari per i carburanti nel giorno in cui si dimezza lo sconto per il diesel. More assuasion del governo su Eni per il tetto ai prezzi. Atto lodevole. Le opposizioni, la Premier non ha una strategia. Scontro Forza Italia Vannacci per una foto modificata pubblicata dall'ex generale. La sottosegretaria Siracusano, io spogliata per propaganda elettorale, pronta a querelare. A Parigi in 800.000 applausi della Concorde per la messa di Leone. Il Papa, non nascondete la vostra fede, la preghiera per i governanti, promuovano la pace e rispettino la vita. Trump, ho respinto la proposta di tregua di Teheran. Sulla guerra in Ucraina dice, voglio che Putin e Zelensky si accordino. Forse raggiungeranno un'intesa pieno del primo inverno. In provincia di Lodi un 15enne trovato morto in aperta campagna su un traliccio dell'alta tensione, sul corpo segni di folgorazione. L'ipotesi della sfida social, forse salito per un selfie. 40 anni fa usciva il primo numero di Dylan Dog, la festa con i disegnatori per celebrare l'investigatore privato fascinoso e cinico alle prese con spiriti e demoni immaginato da Tiziano Sclavi, un antieroe che guarda negli occhi la paura.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

piccolo gioiello di Jamiroquai, questa Blue Skies. 6 minuti dopo le 7, pomeriggio quasi sera, direi Iso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con una novità che arriva dalla statale 372 Telesina. È un incidente quello che troviamo poco prima dello svincolo per Dragoni. In entrambe le direzioni si sono formati rallentamenti. La buona notizia invece è sulla 7, la Milano-Genova, terminate le code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest della stessa città. Abbiamo notizie anche dalla Firenze-Pisa-Livorno, la fine delle code all'uscita di Lastra Assigna per le provenienze da Firenze. Una novità invece sulla 3, la Napoli-Salerno, all'uscita di Pompei-Scavi si sono formate code per le provenienze da Napoli a causa del traffico intenso sulla viabilità esterna. Confermata la coda sulla 1 tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, è dovuta ad un veicolo fermo al chilometro 53. Confermate anche le possibili difficoltà per l'incidente allo svincolo di Parma. È un incidente all'entrata dello svincolo di Parma che interessa chi viaggia in direzione di Bologna. Tra poco l'appuntamento con Sulle strade degli ultimi con Alessandra Tocci e padre Aldo Bonaiuti, e intanto noi ritroviamo le Bambole di Pezza con un brano che sta per scadere perché si intitola Settembre, quindi ancora 4 giorni e sarà ufficialmente un classico appunto quando inizierà ottobre, il nuovo delle Bambole.

0: Sulle strade degli ultimi, con padre Aldo Buonaiuto.
1: Ed ecco che la sigla di Sulle strade degli ultimi annuncia la ripresa del nostro viaggio insieme a Don Aldo Buonaiuto, che ritroviamo e siamo contenti di questo. Buon pomeriggio, buona serata, Don Aldo.
2: Ciao Alessandra, a tutti i cari radioascoltatori di Isoradio. Dopo questa bellissima estate, ma caldissima.
1: Mamma mia.
2: Veramente sarà ricordata, penso.
1: Decisamente. Sono d'accordo con te. Allora, caro Don Aldo, riprende Sulle strade degli ultimi, siamo giunti alla terza edizione, un viaggio che comincia di settembre e si conclude a giugno, con i podcast che poi si possono seguire naturalmente sempre, che sono a disposizione sul sito di Isoradio, su Rai Play Sound, alle 19:15-19:30 del sabato pomeriggio. Una collocazione particolare scelta da te, Don Aldo, e dalla nostra direzione, proprio perché in quel momento del sabato, nel passaggio dal pomeriggio alla sera, in una giornata di riposo per molti, trovarsi uno spazio di pensiero e di riflessione gioiosa sempre con te. E allora quest'anno noi, come al solito, proporremo la formula che ormai è conosciuta dai nostri ascoltatori, di una prima parte, poi una canzone scelta un po' da me, un po' da te, a seconda da quella che sentiamo nell'aria, come sempre per la musica qui su Raiso Radio, per accompagnare, e poi una seconda parte. Quindi a te la parola. Abbiamo passato 3 anni importanti, iniziamo un terzo anno, 2 anni importanti insieme, ci ha insegnato tante cose, siamo andati in tanti posti, alcuni dolorosi, alcuni bellissimi, tutti comunque con l'impegno verso il prossimo.
2: Sulle strade degli ultimi è uno spazio, potremmo dirlo, definirlo d'amore con la maiuscola, no? Perché è uno spazio dove vogliamo dedicare, anche se per pochi minuti, un po' di tempo innanzitutto a dare voce a chi non ha voce, a sentire poi le voci dei nostri amici, delle persone che magari a volte non ci rendiamo conto che sono molto vicine a noi, che hanno storie incredibili e a volte anche, come hai detto, dolorose, tristi, di emarginazione, di sofferenza, ma anche di sentire queste persone, come è accaduto nei 2 anni trascorsi, sentirle vicine nell'operare il bene, nelle persone che non fanno rumore, non fanno notizia, ma fanno tanto del bene ogni giorno, donandosi agli altri, operando perché appunto gli altri possano ritrovare un sorriso, ritrovare un po' di affetto, di amicizia. E quindi porteremo avanti proprio questo percorso che, guardando innanzitutto al nostro paese, all'Italia, che è piena veramente di testimoni di carità, di amore, di bellezza, cosiddetto volontariato, no? È un paese dal cuore grande, anche al di là della propria appartenenza religiosa. È un paese che ha proprio nel DNA la capacità di condividere, di mettersi a servizio degli altri, di sentire, ecco, proprio il bisogno di stare con chi ha bisogno di rialzarsi. E quindi sulle strade degli ultimi ci andiamo, ma ci andiamo, come hai detto molto bene Alessandra, con gioia, perché è bello anche vedere e rendere gli altri felici, o sentirci raccontare esperienze di ripartenza.
1: Don Aldo, lo ricordiamo a chi magari si sintonizza ora e non ha avuto modo di ascoltare Sulle strade degli ultimi nel tempo passato. Tu sai, noi siamo una trasmissione, un canale di flusso, no? Quindi il nostro pubblico cambia continuamente, possiamo immaginare. Però certamente certi appuntamenti sono d'affezione, quindi sicuramente anche noi abbiamo in questo spazio, tu hai un tuo pubblico. Ricordiamolo Don Aldo come figura. Tu ci hai raccontato tante volte la tua vocazione, come si è manifestata, il tuo impegno nelle parrocchie, nelle Marche, il tuo poi girare l'Italia grazie alla comunità Giovanni XXIII, che è sparsa in tutta Italia e anche all'estero. Quindi ci hai raccontato anche Don Benzi, la sua strada, che è stata per certi versi anche la tua. Tu sei un comunicatore, sei anche un giornalista, hai fondato una testata online, Interris. Io sono abbonata, fatelo, è facilissimo e si ricevono moltissime notizie molto interessanti. E dunque adesso anche un'altra avventura. Abbiamo chiuso con questo, riapriamo con questo. La parola ricorda tutto, Caritas. Ne parleremo tra poco. E qual è il tuo impegno nella Caritas? Il tuo incarico esattamente?
2: Sono vice direttore della Caritas diocesana di Roma.
1: Un po' di musica e poi ci ritroviamo tra poco.
3: Pioggia e sole,

0: solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casati.
4: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Rai su Radio. Sulle strade degli ultimi, con Padre Aldo Buonaiuto.
8: Eccoci di nuovo insieme a Donaldo Buonaiuto sulle strade degli ultimi, due parti di una trasmissione che ci accompagna da settembre a giugno, in un momento della giornata del sabato che raramente è destinato alla riflessione, possiamo dire, invece con Donaldo lo facciamo. Donaldo, stavamo dicendo un po', facendo un tuo ritratto, un tuo identikit. Ci fermiamo ora su due dati importanti. Abbiamo chiuso con la Caritas, quindi ci farebbe piacere sentire un pochino meglio il tuo impegno, il tuo progetto rispetto a questo, e poi la comunicazione online, che è aperta a tutti, anzi ricordo a tutti, iscrivetevi perché Interis è davvero una testata interessante. Prego.
9: Ecco, intanto vogliamo partire da questa nuova iniziativa editoriale, cioè da Pacem. È un magazine che abbiamo aperto insieme a dei bravissimi giornalisti che già sono impegnati appunto con la testata di Interis e che ricordiamo sono persone che abbiamo formato e anche al di là della insomma di tutte le problematiche di persone che devono impegnarsi a scrivere con gli occhi, sì. E attraverso quindi questi apparecchi tecnologici veramente incredibili che aiutano quindi i nostri amici con delle disabilità a poter comunicare al mondo, a poter fare interviste, qualcosa che io considero grandioso. Grazie, ecco, qui appunto dobbiamo dire grazie alla tecnologia, perché permette a persone oggi di poter lavorare, di potersi impegnare, di poter uscire da quella situazione che senza questa tecnologia li limiterebbe, no? E allora Pacem è anche un'opera sociale, un'opportunità per persone che sono state formate al giornalismo e oggi si occupano di questo mensile che già l'abbiamo capito con la parola di che cosa si occupa.
8: Certo.
9: Si occupa di un tema di cui oggi non possiamo fare a meno di mettere al centro della nostra formazione, educazione, perché la pace non si costruisce facendo gli opinionisti sui massimi sistemi, ma dentro casa, nei nostri quartieri, c'è una cultura della pace da promuovere.
8: Sì, sì.
9: E questo è quello che, anche se come una goccia nell'oceano, anche questo inserto vuole provare, ecco, a aiutarci a riflettere. E riflettere declinando la pace lì dove ci troviamo, nel mondo del lavoro, in famiglia, nella scuola, nei rapporti, in tutte le situazioni e questioni che ogni giorno dobbiamo affrontare.
8: E questo è un aspetto, quindi è una novità, abbiamo detto Interis, testata online, che appunto ha questo magazine nuovo che abbiamo possibilità di completezza seguendo così anche il punto di vista di Donaldo e di tutto il suo gruppo. Ora passiamo all'altro argomento, un altro gruppo enorme nel quale tu, Donaldo, inserisci la tua, come si può dire, la tua attività, la tua attenzione, Caritas.
9: Sì, Caritas, prima all'inizio abbiamo proprio esordito dicendo che anche questo spazio, ecco, di comunicazione, le strade degli ultimi di Soradio, vogliamo portare al centro, no? L'amore con la maiuscola, cioè veramente l'attenzione agli altri, la condivisione, e quindi anche la Caritas, chi non conosce,
8: certo,
9: la Caritas come organizzazione situazione in Italia e nel mondo che partendo chiaramente alla scuola del Vangelo nella Chiesa però ha una stima no, per quello che fa da chiunque, non solo quindi dai cattolici, dai cristiani, perché la Caritas è ogni giorno si spende accanto alle persone più fragili, più vulnerabili, ai poveri, agli ultimi. Quindi ancora una volta parliamo di persone meravigliose che dedicano il loro tempo agli altri e attraverso proprio una realtà che per esempio quella che io ogni giorno mi trovo a dirigere con insieme al direttore, io vice direttore, tutta la direzione, è quella di una Caritas diocesana enorme, quella di Roma, che ha tantissime realtà che potremo anche andare a scoprire insieme, di persone che donano il proprio tempo all'ostello, persone agli ostelli, alle mense dei poveri, le case famiglia, i centri di ascolto, nelle scuole, negli empori, in tutte quelle realtà che magari in queste puntate potremmo anche scoprire ascoltando coloro che veramente si donano attraverso la Caritas e anche attraverso tantissime altre organizzazioni umanitarie.
8: Allora Donaldo, se tu sei d'accordo, siamo al termine di questo primo incontro insieme, un primo incontro, come possiamo dire, programmatico di questi mesi che passeremo assieme in questo orario, potremmo magari ogni tanto, magari nella seconda parte, raccontare i personaggi che compongono la Caritas, questo spirito meraviglioso, raccontare questo spaccato di realtà, perché comunque fa parte delle strade degli ultimi in qualche modo, no? E quindi con un arrivo magari, perché la Caritas se interviene c'è un arrivo, non sei più soli a vagare. E quindi magari ti proponiamo questo. E allora Donaldo, ben trovato, evviva, siamo contenti che sei di nuovo con noi, un amico di Rai Radio, un amico prezioso, e ti auguriamo buon lavoro, bentornato e ci troviamo sabato prossimo.
9: Benissimo, a presto allora, grazie, un saluto a tutti.
7: Sulle strade degli ultimi, con padre Aldo Buonaiuto.

Cazzai, il brano delle Animal è il brano delle Cazzai, e beh, con questo nome ogni tanto si scivola. 348 103 1010 il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, specialmente quando trattiamo argomenti importanti come quelli appena trattati dalla Tocci e da Padre Aldo Bonaiuto. Ci sono appunto subito delle missive che arrivano sui nostri sistemi, e quindi salutiamo anche Pasquale che dice: servo una mensa a Modena come volontario. Il volontariato è una delle cose importanti del nostro paese, una delle importanti risorse soprattutto per gli ultimi, e quello è appunto il concetto che è stato estrinsecato. Cosa accade sulla 1? Nulla più, perché la coda tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano è terminata. Era un veicolo in avaria ad averla in qualche modo così creata, ed è stato spostato questo veicolo. Situazione regolare, anche l'incidente all'entrata di Parma è stato risolto, quindi per la 1 non ci sono notizie. Rimangono le code sulla 4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia, dovute al traffico intenso, quelle sulla Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia, lunghe 3 km e motivate da un cantiere di lavoro. Ci sono poi notizie ancora dalla 3 a Pompei Scavi, code in uscita provenendo da Napoli, sono segnalate per traffico intenso, e il tratto urbano della 24 con code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma. Sulla statale 372 Telesina un incidente rallenta la marcia di chi viaggia all'altezza di Dragoni, i rallentamenti in entrambe le direzioni, e poi in Sicilia è ancora segnalato questo incidente sulla Palermo-Catania, siamo all'altezza di Agira, lì poco dopo lo svincolo di Agira si sono formate code in direzione di Palermo, mentre sulla tangenziale di Catania per il traffico intenso abbiamo code tra Mister Bianco e San Giorgio verso Simeto, e come detto a Bronte sulla statale 284 occidentale Etnea restano segnalati rallentamenti per questa sagra importante, manifestazione importante dedicata appunto al pistacchio. Cosa accade sul grande raccordo anulare, ci chiede Paolo, e il traffico si è intensificato proprio sul finire del pomeriggio, abbiamo delle code tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la statale 148 Pontina, e anche questo in carreggiata esterna, e restano segnalati rallentamenti anche tra l'Ardiatino e Ciampino in carreggiata esterna. In carreggiata interna è stato risolto l'incidente che era avvenuto poco prima dello svincolo Appia, e restano comunque dei rallentamenti segnalati tra lo svincolo per la via Casilina e la stessa Appia, sempre in carreggiata interna. Questo è il quadro completo di un sabato che viaggia velocemente, abbastanza regolare il traffico un po' ovunque, fatta eccezione per alcune situazioni con incidenti. È il momento di rilassarci, è passato il tramonto, ma questa si sarebbe sposata benissimo con le ultime luci del sole.

Cesare Cremonini è tornato poi indietro, nel senso buono del termine, un po' alle origini con questa cassa bella pompata, come si dice in questi casi. Paparazzi, questo è il nuovo lavoro di Cesare Cremonini, anche per lui un album in arrivo e naturalmente l'attenzione di tantissimi fan. Diminuisce un po' la coda sulla Brescia-Padova, non 3 ore, 2 chilometri di incolonnamenti tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia per il traffico ancora intenso, ma soprattutto per i cantieri di lavoro. Abbiamo una novità anche dalla tangenziale di Napoli, anche lì i primi rallentamenti dovuti al traffico intenso li troviamo tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli, e poi sulla 8 la Milano Varese, dove si sono formate code tra Origi Ovest e Legnano verso Varese. Abbiamo notizie invece di un paio di serate davvero speciali, dove saranno protagonisti i violini. E che violini! 4 rarissimi violini Stradivari e 2 guarnieri del Gesù, tra cui il celebre Cannone. Ho avuto la fortuna di vederlo nei palazzi dei Rolli qualche anno fa e mette veramente impressione questo strumento musicale messo dentro a una teca e qualche volta suonato da grandi maestri. È appartenuto a un certo Paganini. Verranno suonati da fuoriclasse internazionali dello strumento sullo stesso palcoscenico per un'occasione davvero unica. È infatti la ricorrenza dei 160 anni delle relazioni tra Italia e Giappone, con la sottoscrizione dell'accordo tra il premio Paganini e la Sasakawa Music Foundation di Tokyo, che è proprietaria di 18 fra gli Stradivari e i guarnieri del Gesù più preziosi che sono ancora sopravvissuti al tempo, a centinaia di anni. Genova ospita il 2 e il 3 ottobre questo duplice evento eccezionale all'insegna proprio della diplomazia culturale, che avvia la rassegna Ottobre Paganini. 2 serate a Palazzo Ducale e a Palazzo Tursi che vedranno sul palco nomi veramente altisonanti. Non so quanto siate esperti di musica classica e di grandi interpreti della musica classica. Il Goldman Quartet, ci sarà Christopher Vondery, ci sarà Raffael Paratore al violoncello e poi violinisti da tutto il mondo e soprattutto dal Giappone. Quindi un appuntamento il 2 ottobre in particolare davvero da non perdere. Se siete dalle parti di Genova e amate suoni ormai inarrivabili dagli strumenti musicali moderni, troverete appunto questi 4 Stradivari e questi 2 guarnieri del Gesù che suoneranno magari per voi.

Emma insieme a Fabri Fibra, e intanto era segnalato un incidente, ma veramente per pochi istanti, sulla 25 tra Avezzano e Magliano dei Marsi, è già stato risolto, quindi un problema che non abbiamo neanche avuto modo di comunicarvi. Meglio così. Invece a Corso Malta, sulla tangenziale di Napoli, ci sono ora code in entrata verso Pozzuoli e i rallentamenti confermati tra Capotichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, ancora verso Pozzuoli. Poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Buonasera, mi chiamo Gruffredo, grazie perché ci fate sempre compagnia a me, Federico, Francesco, anche al nostro cagnolino. Una volta ho lasciato Rai Isoradio accesa mentre studiavo e mi sono accorto dopo un'ora che non avevo studiato niente perché ascoltavo voi. Ecco, Rai Isoradio, antitraffico, antistudio. Fortuna che arriva al TG1 tra poco.

0: Per il Papa in 800.000 sugli Champs-Élysées a Parigi e in piazza per la messa, l'appello di Leone, nazione rinnovata a partire dalla fede. Da lunedì tetto dell'Eni a prezzo carburanti 1,99 euro per benzina e 2,19 per il gasolio. Moody's rivede a rialzo la crescita dell'Italia. Maggioranza da Eni scelta responsabile, opposizioni su energia, governo senza strategia, polemica su Vannacci per foto ritoccata di Matilde Siracusano. Trump con Cuba, faremo accordo, situazione grave, indiscrezioni su un possibile intervento militare. Reportage del TG1 a L'Avana, manca tutto, elettricità e cibo. Mi voleva colpire agli occhi, al TG1 parla l'avvocato ferito con l'acido da una cliente. Dietro al gesto la pista di ragioni professionali. L'ho ucciso ma involontariamente, eravamo chiusi in casa sotto l'effetto di droghe. Confessione del killer dell'uomo fatto a pezzi a Torino. Azzurri travolti dalle critiche, Mancini sotto accusa per la tattica, al TG1 il direttore della Gazzetta dello Sport, voto un 4,5. Fiorello su Rai 1 con uno spot misterioso pubblicato sui social, Rosario annuncia prossimamente il ritorno sulla rete Ammiraglia. In preparazione una grande sorpresa per metà ottobre e la nuova stagione della Pennicanza su Radio 2.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Daniel Elton John, 2:20, avete sentito dai titoli del TG1, tra le altre notizie anche quella del ritorno di Fiorello su Rai 1. Showman siciliano lo ha annunciato sui suoi profili social con un video in cui scimmiotta lo spot con Brad Pitt con la sola scritta tutta in maiuscolo prossimamente e il logo di Rai 1. E insomma, questo video che è apparso e che immagino adesso anche il TG1 farà vedere, inizia con lui appunto che si siede come fece e ha fatto Brad Pitt per una pubblicità che era la pubblicità di una banca. Lui appunto, Brad Pitt, non diceva nulla e la voce fuori campo raccontava delle meraviglie di questa banca, un po' come questo. E allora lui ha fatto la stessa cosa, la voce fuori campo con lui che guarda la telecamera dice: questo non è Brad Pitt, ora che abbiamo la vostra attenzione. E poi continua, è vestito proprio come l'attore americano, non parla, fa una serie di gesti seduto dietro un tavolo alternandoli a espressioni facciali proprio come nella pubblicità di Brad Pitt. Per il vulcanico Rosario si tratta del ritorno sulla rete Ammiraglia dalla vecchia e grande performance di Il più grande spettacolo dopo il weekend, che è appunto datato 2011, quindi torna dopo diversi anni e lo fa in maniera geniale come sempre. Andiamo a Milano perché sulle tangenziali il traffico era abbastanza regolare, ora sulla nord abbiamo rallentamenti tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Anche sulla carreggiata opposta, sempre sulla tangenziale nord di Milano, si è formata una coda di 1 chilometro tra Sesto San Giovanni Sud e la barriera di Sesto San Giovanni in direzione della 8, la Milano Varese. Una notizia di incidente sulla via Aurelia, si è verificato da poco all'altezza di Albinia, siamo dalle parti di Orbetello, si sono formati subito rallentamenti verso nord. Ricordo l'altro incidente sulla statale 372 Telesina all'altezza di Dragoni, anche qui rallentamenti in entrambe le direzioni.

Bruno Mars, insieme a lui questa splendida voce di Carol G in questo brano delicatissimo. Bella notizia, un'ansia battuta poco fa ci parla di Elisa Longo Borghini, un'atleta eccezionale, una ciclista eccezionale, ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova su strada elite femminile ai mondiali di ciclismo a Montreal, dove ha già vinto l'oro con la staffetta mista. L'azzurra è riuscita a salire sul podio nella gara vinta dall'olandese Völlering e medaglia d'argento è andata alla polacca Niewidowa. Al momento sono tante le medaglie, poi un giorno faremo anche il punto su questi mondiali che si svolgono molto lontani dall'Italia, ma che sono evidentemente importantissimi. Andiamo a vedere le ultime notizie. Peggiorata un po' la situazione sulla tangenziale di Napoli, le code, non più i rallentamenti tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, confermate le code a Corso Malta in entrata direzione Pozzuoli. Un trasporto eccezionale sta transitando sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli, questo è il motivo dei rallentamenti segnalati in direzione sud verso Bari. Non ci sono più invece le code sulla 8 Milano Varese tra Origio Ovest e Legnano, qui il traffico verso Varese è tornato regolare, come sulla 3 la Napoli Salerno allo svincolo di Pompei Scavi non è più segnalata una coda in uscita, ma a Castellammare di Stabia invece abbiamo code ora segnalate per le provenienze da Napoli. Per la A4 restano le code a tratti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia e due

Love Me More, amami di più se possibile. Sam Smith con un disco recente di qualche tempo fa, abbiamo ritrovato in viaggio insieme su Raiso Radio. Davide Santirocchi, il tizio che parla, non parlano, ma ci sono anche Francesco Pio Naglieri e Jacopo Teodoro in questo momento alla parte tecnica. Questa è la piccola squadra che vi accompagna raccontando quello che accade sulle strade e anche intorno al nostro piccolo mondo radiofonico, tutte le notizie che ogni tanto riusciamo a tirar fuori dalle agenzie. E ce n'è una in particolare che ci parla di questo importante matrimonio, importante per i due sposi naturalmente, è un ADN Kronos che ci racconta appunto della festa in Toscana, nella Val d'Orcia, uno dei posti più belli del pianeta, 200 gli invitati per questo blindatissimo matrimonio tra Damiano David, frontman dei Måneskin, e la cantante e attrice statunitense Dove Cameron. Sono bastati pochi scatti, comparsi per qualche minuto nelle storie social di alcuni invitati e poi rapidamente cancellati, per far filtrare frammenti di quello che sta diventando uno dei matrimoni più chiacchierati dell'anno. Questa sera, dopo il rito civile celebrato giovedì scorso nel palazzo storico comunale di Montalcino, terra del vino Brunello, e dopo due giorni di festeggiamenti, come risulta all'ADN Kronos, va in scena l'ultima grande notte. La cornice è quella di Castiglion del Bosco, il resort nel cuore della campagna senese scelto dagli sposi per trasformare il matrimonio in un luogo veramente speciale ed un weekend all'insegna della convivialità e della riservatezza. E tutti si domandano: ma il resto dei Måneskin saranno presenti questa sera? Chi può dirlo?

0: È il nuovo di Prince, anche se postumo, perché è estratto da Timeless, una canzone scritta nel 1995 che è infilata in questo nuovo progetto intitolato appunto Timeless, uscito da pochissimo.
1: Scusa, ma secondo te il termine infilata in un progetto per una canzone è proprio infilata?
0: Può sembrare fuori luogo.
1: Inclusa, non
0: però
1: so.
0: Però vedo che non sei stato invitato al matrimonio di Damiano David.
1: No, sono andato sotto falso nome. Infatti sei visto ieri, l'altro non ho lavorato.
0: Ah, ecco.
1: Ho detto un matrimonio.
0: Sei andato proprio alla, diciamo, alla,
1: lì,
0: al Palazzo Ducale di Montalcino.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: lo so, lo so, lo fanno, lo fanno.
1: Il rosso era buono. Il rosso era buono.
0: Vedi un po'. Allora, cosa hai regalato agli sposi? Perché se sei stato invitato, ti sarei presentato con un dono.
1: La storia del rock, una collezione dove c'è tutti i più grandi artisti, gruppi, le Zeppelin, tutta quella, la storia del rock.
0: Ha apprezzato Damiano?
1: Credo di sì.
0: Dove Cameron, cosa le hai regalato?
1: Sempre la storia del rock.
0: Quelli,
1: lo stesso niente. Regalo, così sentire insomma un po' questi grandi artisti del passato, insomma,
0: vabbè, insomma,
1: che tu conosci.
0: Ma per carità, ogni tanto li frequento coi dischi, coi vinili.
1: Sì, vabbè.
0: Allora, questo è Roberto Fragomeno, non è Brad Pitt, abbiamo la vostra attenzione, rimane con voi fino a mezzanotte e dintorni, e poi la notte di Rai Iso Radio, che è tornata a essere una notte piena di voci, di brio e naturalmente anche di cose da ascoltare oltre alla musica. Sei pronto per questa serata? Abbastanza movimentato il pomeriggio, però in questo momento situazione abbastanza.
1: Beh, daremo
0: facili.
1: Uno sguardo anche internazionale. Adesso Alcaraz Fritz, per quello che riguarda, sai, questa sfida Europa resto del mondo.
0: E ormai è.
1: Sembra un film di Superman.
0: Siamo usciti adesso con le ragazze dalla.
1: Sì, male, malissimo.
0: Billie Jean,
1: ma veramente
0: King
1: male,
0: Cup.
1: Purtroppo. Peccato, insomma,
0: è capitato,
1: una sconfitta netta. Con
0: tra l'altro erano detentrici del.
1: Due volte consecutivamente siamo usciti in maniera. Un po' non abbiamo molto lottato, purtroppo. Però vabbè, insomma, ci siamo divertiti anche con il tennis femminile e continueremo a farlo sicuramente nei prossimi anni. Stasera c'è anche Inghilterra-Spagna, Wembley, National League.
0: Però non mi parlare di National League, perché ho qualche, diciamo, conato, qualcosa che,
1: no,
0: ma insomma, è stata una serata bruttina ieri,
1: sì,
0: all'Olimpico,
1: sì,
0: per la nostra, che sicuramente si rifarà alla nostra nazionale. D'altra parte abbiamo incontrato una squadra semifinalista all'ultimo mondiale.
1: Beh, adesso però abbiamo
0: una delle quattro.
1: Turchia e Francia, non giochiamo con due squadre forti adesso, quindi cerchiamo di trovare un po' di, insomma, ensemble.
0: Speriamo. 20-31 minuti, grazie a Jacopo Teodoro che ha curato la parte tecnica, a voi per aver scelto Iso Radio. Spero che nel libro che hai regalato, la storia del rock a Damiano David, ci sia anche un capitolo sui hip hop.
1: Beh, certo, insomma, l'iguana non può mancare.
0: È con lui che ci lasciamo, insieme ai Maneskin, questa I Wanna Be Your Slave, voglio essere il tuo schiavo, da Davide Santirocchi. Comunque l'augurio di un buon viaggio.

Sono le 20:38 minuti, buon sabato sera a tutti, buon viaggio. L'Italia del sabato sera, l'Italia che si rilassa, qualcuno comodamente a casa, una cena a casa con amici da soli, e altri invece che scelgono di muoversi, qualcuno che magari ci sta ascoltando mentre sta per raggiungere un locale, un ristorante in questo momento. Comunque sia, un buon sabato italiano a tutti, soprattutto un buon sabato sera italiano a tutti. Per chi viaggia lo trascorreremo insieme, ma anche per chi ci segue magari da casa e comunque vorrà tenere la radio accesa, quindi autoradio, radio accese. Grazie di essere qui con noi questa sera. Viaggeremo insieme sino a mezzanotte e mezzo, poi la notte in diretta fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino. Salutiamo Davide Santirocchi che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia. C'è Jacopo Teodoro in console, Roberto Fragomeno. Subito le ultime notizie: intanto non ci sono più problemi a Milano sulle tangenziali, anche sulla nord il traffico torna regolare. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti per lavori tra Sirmio e Peschiera in direzione di Padova. Sulla statale 1 via Aurelia ad Albinia in direzione nord abbiamo rallentamenti per incidente. Sulla statale 372 Telesina rallentamenti per incidente a Dragoni in entrambe le direzioni. Abbiamo code sulla 4 tra Viale Certosa e Sezzo San Giovanni verso Brescia, code a Napoli in tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, tra Doganelli e Corso Malta verso Pozzuoli. In A14 tra Vasto Sud e Termoli, direzione sud Bari, abbiamo rallentamenti perché passa un trasporto eccezionale. Di nuovo in A3 a Castellammare di Stabia, in uscita da Napoli, code per traffico intenso sulla viabilità esterna. Ora un classico di Donna Summer.

Francesca Michelin, la mia ragazza, 20 e 47 minuti, incidente sulla 21 da Alessandria Est in direzione di Torino. Al momento non sono segnalate particolari ripercussioni riguardo a questo incidente. Sulla 14 tra Vasto Sud e Termoli, direzione Sud Bari, abbiamo rallentamenti perché sta passando un trasporto eccezionale. A Napoli, traffico in tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code anche tra Doganelle e Corso Malta, sempre verso Pozzuoli. In A3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli abbiamo code per traffico intenso sulla viabilità esterna. Tra poco le 21 torna l'informazione con il GR1.

0: Artista australiana Kylie Minogue e questa Magic, uno dei suoi tanti grandi successi. Sono le 20:55 minuti. Per gli appassionati di calcio internazionale, nella National League, la Spagna subito in vantaggio con l'Inghilterra a Wembley, nel tempio del calcio inglese ma anche mondiale. Gol di Yamal, ma su un regalo, proprio un cadeau, un regalo, un gift, diciamo, all'inizio della partita, 1:45, questo regalo, questo passaggio a Yamal davanti al portiere, e lui giustamente ha aggredito il passaggio e l'ha trasformato in gol. Quindi i campioni del mondo della Spagna 1-0 sull'Inghilterra. Allora torniamo alla viabilità, vediamo un po' gli ultimi aggiornamente. A 14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, direzione sud Bari, rallentamenti perché passa un trasporto eccezionale. Sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta, verso in entrata verso Pozzuoli, code tra Capo Dichino e Corso Malta verso Pozzuoli, anche qui code, anche queste sono dovute al traffico intenso. Non ci sono più problemi sulla 4 Milano Brescia, non ci sono più problemi a Roma sul tratto urbano della 24, il traffico è tornato regolare. Segnaliamo sempre un incidente sulla 21, siamo allo svincolo di Alessandria Est in direzione Torino, ma anche qui per il momento non ci sono ripercussioni né code né rallentamenti. Allora, come detto, tra poco il nostro palinsesto, il nostro programma di viaggio prevede alle 21 il giornale radio, alle 21:30 invece andremo a collegarci con il meteo, Rai Meteo, quindi aggiornamenti per quello che riguarda la situazione meteorologica nel nostro paese. Ora ascoltiamo il nuovo singolo di Ernia, si intitola Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Dall'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov accusa l'Europa di ostacolare i negoziati di pace sull'Ucraina. A margine incontra l'omologo tedesco Johann Wadephul. Nulla di nuovo, commenta, accusando Berlino di chiedere concessioni a Mosca. Intanto il presidente americano Donald Trump auspica un accordo prima del pieno inverno, mentre quello ucraino Volodymyr Zelensky chiede nuove sanzioni contro la Russia. Papa Leone XIV è arrivato a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia. Alla Grotta delle Apparizioni prega per il paese e per governanti capaci di difendere i diritti umani e la pace, respingendo le logiche di guerra. Il pontefice arriva da Parigi, dove 800.000 persone hanno partecipato alla messa nel cuore della capitale. Ai cattolici francesi l'invito a non nascondere la propria fede e a contribuire a costruire una nazione rinnovata. La cronaca, da giorni sotto l'effetto di droghe, poi la lite e l'omicidio, e quanto avrebbe confessato al GIP uno degli indagati per l'uccisione dell'uomo trovato fatto a pezzi a Torino.
2: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Forbichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio, del quale si prende ogni responsabilità. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
1: Potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri, scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Genova è il caso dello striscione rimosso da 2 poliziotti dall'ingresso di una scuola. Sopra la scritta "Qui nessuno è straniero", realizzata da bambini e insegnanti e riportata in diverse lingue.
3: Non si ferma l'ondata di indignazione per il blitz dei poliziotti alla scuola elementare Daneo nel cuore del centro storico di Genova. La questura chiarisce: nessun ordine dall'alto. Gli agenti avrebbero agito di propria iniziativa e strappato lo striscione, che ora è diventato il simbolo del dissenso contro il decreto sulla scuola, con il limite del 30% per gli alunni non italiani nelle classi. Un'emergenza per il governo, anche se i dati del Ministero dell'Istruzione ridimensionano l'immagine di un paese invaso dagli stranieri. Se consideriamo solo gli alunni nati all'estero, infatti, le classi che superano il 30% sono appena lo 0,6% dal totale nazionale, con un picco in Liguria dove la percentuale sale all'1,7%. E proprio in questo contesto si inserisce la reazione di Elena Bruzzese, segretaria generale FLC-CGL di Genova.
4: La scuola è un luogo di accoglienza, di inclusione, confronto e partecipazione democratica ed è per questo che noi saremo al presidio che si terrà lunedì prossimo proprio davanti alla scuola.
3: Da Genova per il GR1 Marica Dell'Acqua.
1: Weekend dedicato al motorismo storico a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Tra i pezzi d'epoca in esposizione la Ferrari Musolungo.
5: Non è restaurata, tutto originale.
6: È sua?
5: Da 52 anni.
6: Ci tiene molto.
5: Come un bimbo. Questa si lascerà ai nipoti.
7: La Ferrari Musolungo del 1966 è una delle più ammirate tra le auto d'epoca esposte al Misano World Circuit. Collezionisti da tutta Italia hanno portato qui i loro gioielli. La più antica in assoluto è la moto del 1897 tra le auto, l'Itala del 1909. Dalle Rolls Royce degli anni 20 ai mezzi militari utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale, nel paddock e in pista tutte le tipologie di veicoli, l'Automoto Club storico italiano festeggia così il suo 60° compleanno. Oggi 10 ASI sono 350.000, la loro passione ha un forte impatto economico. Secondo lo studio Piepoli, il valore del patrimonio motoristico storico in Italia supera i 100 miliardi. Quello dell'indotto tra turismo e manutenzione va oltre i 3 miliardi l'anno. Misano Serena Biondini, GR1.
1: Ora la linea va alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 22.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Aveva un nomignolo, Half, la chiamavano così, ma lei è una grande artista inglese, Alison Moyet, Invisible, il brano che abbiamo ascoltato dopo il giornale radio. Non c'è stato modo migliore per tornare alla musica dopo le parole, appunto, del giornale radio, che ci hanno raccontato quello che sta succedendo in queste ore, in questi minuti, in Italia e nel mondo. Buona serata a tutti, buon viaggio. Questa è Isoradio, in diretta dagli studi della Radio Saxa Rubra, con tutti gli aggiornamenti sul traffico, ovviamente le notizie di pubblica utilità. Jacopo, Teodoro in console, Roberto Fragomeno insieme fino a mezzanotte e mezzo, poi in diretta la notte di Isoradio, tutto ad un fiato, tutto in diretta fino all'alba, fino alle 5.30 di domenica. Tornando invece alla viabilità, in effetti è una situazione abbastanza regolare, le notizie sono quelle di qualche minuto fa, le aggiorniamo per chi da poco si è messo all'ascolto. In A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, direzione sud Bari, rallentamento perché passa un trasporto eccezionale. A Napoli in tangenziale ancora traffico a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, e code anche tra Capotichino e Corso Malta sempre in direzione Pozzuoli.

Jealous Lovers dei Rolling Stone alle 21:18 minuti. Rolling Stone che staranno facendo il tifo per l'Inghilterra, lo sono appassionati di calcio, Mick Jagger e soci, e saranno magari a Wembley in questo momento, dove si gioca il 29esimo della Nation League, con la Spagna in vantaggio per 1-0 sull'Inghilterra con gol di Yamal. Ma adesso l'Inghilterra decisamente si sta facendo sotto. Noi proseguiamo il nostro viaggio che ci porterà fino a mezzanotte e mezzo. Lo proseguiamo con un album storico per quello che riguarda la musica d'autore italiano, un album del 1973, dico storico perché è il primo album di un grande, grandissimo artista rocker italiano, un rockstar vero e proprio, nostrana. Parlo di Edoardo Bennato, che nel 73 scrive, riesce a incidere questo album importante per la Ricordi. Purtroppo, come lui stesso ha detto, l'album provoca un silenzio assordante, cioè non se ne accorge nessuno. Non farti cadere le braccia in prima uscita non ha praticamente dato nessun segnale, tant'è che alla fine quelli della casa discografica milanese dicono a Bennato: signor Bennato, si mette a fare l'architetto, visto che insomma lei ha anche studiato e quindi questo potrebbe essere il suo mestiere, perché come cantautore proprio non funziona. Lui non si è scoraggiato, l'album qualche tempo dopo l'ha riproposto. Il resto è la storia del rock italiano.

fantastico il nuovo degli U2, Silenzio. 21 e 27 minuti, altro che silenzio a Wembley, l'Inghilterra pareggia, gran gol in contropiede, come segnavamo noi una volta in contropiede, invece non segniamo più nemmeno in quel modo. Speriamo di tornare alle buone abitudini. 21 e 26 minuti, tra poco ci colleghiamo con Ray Meteo, andiamo come sempre a quest'ora a vedere quella che è la situazione meteo nel nostro paese.

0: 21 e 29, siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata, Germano Di Leo.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Si è andata esaurendo in queste ore anche la residua instabilità atmosferica che ha interessato la Sicilia sud-orientale nella giornata odierna. Le vicende meteorologiche saranno governate nei prossimi giorni dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che ripristinerà anche sull'intero meridione condizioni di stabilità atmosferica. Tempo stabile con cielo sereno al più poco nuvoloso che ha caratterizzato già la giornata odierna al centro-nord e sui settori tirrenici meridionali. Anche per quanto riguarda il quadro termico si registrerà un aumento delle temperature con aria più fresca in serata durante le ore notturne e al primo mattino e valori più gradevoli nelle ore centrali del giorno. Pertanto per le prossime 24 ore si prevedono condizioni anticicloniche con tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche nube del tutto innocua sulle regioni ioniche, mentre in serata si avrà una tendenza all'aumento della nuvolosità sul nord-ovest. Le temperature per lo più stazionarie nei valori minimi della notte faranno registrare un aumento generalizzato nelle massime del giorno, con valori compresi tra i 21 gradi di Potenza e i 27 gradi di Genova, portandosi nuovamente al di sopra della media del periodo. Ventilazione debole, prevalentemente settentrionale, mari poco mossi. E da Rai Meteo per il momento è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Che primo tempo tra Inghilterra e Spagna, ora l'Inghilterra la ribalta 2-1 con gol di Keane, quindi 2-1 per l'Inghilterra, era passata in vantaggio la Spagna proprio al primo minuto del match. Abbiamo sentito gli aggiornamenti meteo per questo fine settimana, non ci sono più problemi a Napoli in tangenziale, il traffico torna regolare, in A14 non ci sono più rallentamenti tra Termoli e Poggio Imperiale verso Bari, è passato il trasporto eccezionale. Insomma, risolto un po' tutte quante le notizie in autostrada. Sulla 19 Palermo-Catania, ad Agira verso Palermo, rallentamenti, segnaliamo un veicolo fermo in questo momento sulla 1 tra la 24 e diramazione Roma Sud in direzione di Napoli, quindi occhi aperti, attenzione, c'è questo mezzo fermo sulla carreggiata. Queste le ultime notizie, anche un veicolo in fiamme sulla 7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco e in carreggiata nord, quindi in direzione di Milano. Un brano, una storia d'amore, una delle tante che hanno raccontato Mogol Battisti, questa è ambientata almeno all'inizio anche in un supermercato, una volta al mese, insomma avrete capito di che si tratta. Fantastico brano che riascoltiamo questa sera insieme.

qualcosa per te, il nuovo singolo di Ligabue che stiamo ascoltando anche molto volentieri in questi ultimi giorni. Allora, vediamo un po' la situazione viabilità. Sul raccordo Siciniano-Potenza, Tito verso Siciniano, abbiamo rallentamenti per un incidente. Andiamo sulla statale 284 occidentale Etnea, perché a Bronte abbiamo rallentamenti, lo sapete il motivo? A Bronte c'è la sagra del pistacchio, il famoso pistacchio di Bronte che troviamo ovunque, andiamo a prendere un gelato, viene giustamente sottolineato perché il pistacchio di Bronte è rinomato. Oggi, quest'oggi, questo sabato 26 settembre, c'è proprio la sagra del pistacchio a Bronte e ci sono rallentamenti, insomma, nelle strade intorno alla cittadina siciliana, appunto. 21:46 minuti, ecco, questo mi andrebbe adesso, un bel gelato al pistacchio. Devo dire che non sarebbe veramente niente male, però noi proseguiamo con la nostra musica insieme a una grande artista americana, Sarah Vaughan.

Buon vento, 21:54 minuti, incidenti in A14, attenzione tra il raccordo di Casalecchio e la 13, direzione sud Ancona, siamo all'altezza del chilometro 11, l'incidente è avvenuto da poco, quindi non ci sono per ora ripercussioni né code né rallentamenti. Lo ricordo ancora anche perché è un tratto molto così frequentato della viabilità nazionale, siamo in A14 tra il raccordo di Casalecchio e la 13 in carreggiata sud, quindi in direzione di Ancona.

0: Rihanna, What's My Name, il titolo del brano, alle 22:02 minuti. Buonasera da tutti, buon viaggio in diretta con Isoradio questo sabato sera 26 settembre del 2026. L'Inghilterra 2-1 sulla Spagna nella Nations League. In Inghilterra che ha anche sbagliato un calcio di rigore con Keane, palla tirata proprio sulla traversa a Wembley. Tra parentesi, sta arbitrando il nostro arbitro Massa, quindi arbitro italiano per questa sfida che i campioni del mondo della Spagna stanno perdendo in questo momento, anche in maniera, da un punto di vista del gioco, netta, perché l'Inghilterra sta veramente dominando il match. Spagna in difficoltà. La 7 è chiusa per lavori tra Genova Bolzaneto e la 12, direzione sud Genova fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la diramazione per Ravenna tra Lugo e la A14, direzione A14 fino alle 5 di domani, mentre in A14 si segnaliamo questo incidente al chilometro 11 tra il raccordo di Casalecchi e la 13 in direzione sud Ancona. Ora arriva il nuovo singolo di Sfera e Basta.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Intanto arrivano altre chiusure in questo sabato sera. È chiuso l'A14 tra il raccordo delle Casalecchie e la 1 in direzione nord verso la 1. È chiuso anche il tratto della diramazione per Ravenna tra Lugo e la A14 in direzione A14. Chiuso il raccordo tangenziale Bologna-Borgo Panigale tra la statale 9 via Emilia e Bologna-Borgo Panigale in direzione appunto di Borgo Panigale. Chiusa la 1 tra Firenze Sud e Incisa in direzione sud Roma. Mentre attenzione in A14. Ora il traffico è bloccato, fermo per un incidente tra il raccordo di Casalecchio e la 13 in direzione sud verso Ancona. Traffico bloccato al chilometro 11 per incidente, si è subito formato un chilometro di coda in prossimità del blocco. Queste appunto le ultime notizie che arrivano sui nostri sistemi. Molto importante questa della 14, ribadisco, traffico bloccato tra il raccordo di Casalecchio e la 13 in direzione sud Ancona. Intanto la Spagna Wembley è pareggiato 2-2 tra Inghilterra e Spagna. Enzo Avitabile, questo è Soul Express.

Dai 22-18 minuti torniamo alla viabilità, sono un bel po' le notizie, andiamo subito però a rivedere la situazione in A14, vi abbiamo detto dell'incidente, del traffico bloccato tra il raccordo di Casalecchio e la 13 in direzione sud Ancona, in prossimità del traffico bloccato abbiamo anche un chilometro di coda. Ora in A14 chiuso il tratto per lavori tra il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione nord in direzione di Milano, è chiuso anche il tratto della 1 tra Firenze Sud e Incisa direzione sud Roma, ed ora segnaliamo anche chiuso il tratto tra Chiusi e Valdichiana verso nord Firenze, anche qui per lavori, anche qui riapertura prevista per le 6 di domani mattina.

passa quest'acqua che sembra che è ferma. La voglia sera come Mimì che cammina per me.

gran bel brano di Francesco De Gregori, Mimì sarà, alle 22:28 minuti, ancora la musica italiana protagonista, la musica italiana d'autore con De Gregori, che in questo autunno del 2026 sarà a Roma, al San Umberto, a proporre i brani che meno spesso ha cantato dal vivo. Secondo me un'ottima idea di De Gregori, che dovrebbero fare tutti gli artisti, che purtroppo, io questo lo dico sempre, sono un po' ripetitivo, me ne rendo conto, però le scalette di molti artisti, di molti concerti che vanno anche per la maggiore, sono un po' sempre le stesse negli anni. Invece hanno un repertorio enorme che i loro aficionados conoscono alla perfezione e aspettano spesso proprio nei concerti che cantino quei brani meno noti, meno conosciuti magari al grande pubblico. E se De Gregori ha deciso di dedicare questi concerti in un ambiente teatrale piccolo, quindi ristretto, intimo in qualche modo, credo proprio che abbia voluto dedicare questi concerti ai suoi fans dannata, quelli che lo seguono con attenzione e che conoscono anche le canzoni meno famose. Veramente una bella iniziativa. Allora, torniamo alla viabilità, però, perché il traffico in A14 è ancora bloccato tra il raccordo di Casalecchio e l'A13 direzione sud Ancona. Questo per un incidente, ci sono 2 chilometri di coda, siamo all'altezza del chilometro 11. L'A14 è anche chiusa, ma qui è una chiusura programmata per lavori, tra il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione nord verso la 1. Chiuso, attenzione, ora c'è un cambiamento perché il tratto dell'A14 tra Bologna e Borgo Marigale e l'A13 in direzione sud ora è chiuso per incidente, quindi prima traffico bloccato, ora tratto chiuso per incidente. Ovviamente vi terremo aggiornati, una notizia molto importante. Sulla 1 invece a Firenze, tratto chiuso tra Firenze Sud e Incisa verso sud e verso Roma per lavori, e sulla Firenze Roma è chiuso anche il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione nord.

0: Del mondo. Tanai,
1: 22:37 minuti, buonasera a tutti, buon viaggio sabato sera qui su Isoradio in questo 26 settembre con gli aggiornamenti soprattutto quelli che arrivano dal nodo bolognese, perché c'è tratto chiuso in questo momento tra il raccordo Casalecchio e il bivio per la 13 verso Ancona. Il traffico è bloccato all'interno del tratto chiuso con 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 11. Per chi da Milano deve andare verso Ancona, consigliamo di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere il ramo verde sud e poi ci si mette sulla tangenziale sud e si rientra ad Arcoveggio oppure direttamente a Bologna San Lazzaro. Per chi da Firenze deve andare verso Ancona, consigliamo di uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud per poi rientrare ad Arcoveggio o anche qui a San Lazzaro, questi percorsi alternativi. Quindi ribadiamo, in A14 chiuso il tratto tra Bologna e Borgo Panigale della 13 in direzione sud Ancona, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda.

0: Mancano veramente pochi secondi alla fine di Inghilterra-Spagna. La Spagna alla fine è in vantaggio per 3-2, partita ribaltata più volte. L'Inghilterra ci sta provando anche in questi ultimi secondi, meriterebbe un pareggio. L'Inghilterra che ha anche sbagliato un calcio di rigore con Keane, e qui riecheggia la famosa canzone di Francesco De Gregori che abbiamo ascoltato prima con Mimì Sarà. Intanto torniamo anche alla viabilità, agli aggiornamenti. Prima però vorrei così parlare di un articolo, anche per aver modo di ricordare questa giornalista, questa telecronista bravissima, bravissima, che ci ha raccontato il tennis in questi ultimi 20-25 anni e che ci ha lasciato purtroppo ieri. Elena Pero, commentatrice appunto su Sky del tennis insieme a Bertolucci, e oggi proprio Paolo Bertolucci ha rilasciato al Corriere della Sera un'intervista a Gaia Picardi, un'intervista a tutta pagina dove ricorda la sua amica, collega, ricorda queste telecronache molto tecniche, molto profonde, ma anche divertenti, con tanta anche ironia. Ne ho seguite tantissime e quindi mi voglio unire insomma a quello che tanti altri hanno scritto in questi giorni ricordando Elena Pero, e anche questa bella intervista che Paolo Bertolucci gli ha dedicato. Allora, 22:43 minuti, dicevamo della situazione in A14, il tratto è chiuso per incidente tra Borgo Panigale e l'A13 direzione Sud Ancona. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

Sono le 22:51 minuti e abbiamo ascoltato il nuovo singolo con Miss Monique di Robbie Williams, Beauty in Us, il titolo del pezzo che sicuramente avremo modo di riascoltare molto nella stagione autunnale che è arrivata e che ci porterà appunto nelle prossime settimane. Ora torniamo però al traffico, abbiamo parecchie notizie di chiusure preventivate per lavori, ma poi c'è nello specifico questa situazione che riguarda il nodo bolognese con un incidente e il tratto chiuso della A14 tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio per la 13 verso Ancona è chiuso per questo incidente avvenuto al chilometro 11. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Ricordiamo che chi da Milano viaggia verso Ancona deve uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere il ramo verde sud, immettersi sulla tangenziale in direzione appunto di Arcoveggio e poi rientrare ad Arcoveggio in A13 oppure direttamente a San Lazzaro in A14, mentre chi da Firenze viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale sud e poi rientrare anche qui o in A13 ad Arcoveggio oppure direttamente a San Lazzaro in A14. Questi percorsi alternativi riguardano l'incidente al chilometro 11 A14 in carreggiata sud. Poi ci sono le chiusure per lavori come quella della 7 tra Genova e Bolzaneto e la 12 in direzione sud Genova. È chiuso anche il tratto della 1, anzi due tratti importanti della 1 sono chiusi in questo momento, quello tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e quello tra Chiusi e Valdichiana, carreggiata nord e Firenze. Rimarranno chiusi fino alle 6 di domani mattina. Incidente a Roma sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Siamo al chilometro 5.9.

0: Take a Message, 22:56 minuti, vi ricordo ancora il tratto chiuso per incidente nel nodo bolognese, siamo in A14 tra Bologna e Borgo Panigale, la 13 direzione Sud Ancona, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. È chiuso anche il raccordo di Casalecchio, sempre per incidente tra Bologna e Casalecchio, la A14 in direzione della A14. Tra poco l'informazione, tra pochi minuti alle 23, le notizie del GR1, noi ovviamente ci risentiamo al termine.
1: Viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Donald Trump torna ad accusare tre testate, tra cui la CNN, di diffondere notizie false. L'emittente che il presidente americano aveva tentato di bandire dalla Casa Bianca prima dello stop dei giudici è stata esclusa dal gruppo di giornalisti sull'Air Force One diretto in Tennessee. Prima di partire, Trump ha parlato anche della guerra nel Golfo Persico.
3: Vogliono un accordo, lo vorrei anch'io, ma quell'accordo non era accettabile. Donald Trump conferma, ha respinto. La proposta avanzata da Teheran, in realtà un'ipotesi di intesa ricalcata sul memorandum di giugno sottoscritto da Washington e Teheran, rimasto soltanto sulla carta, che contemplava la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, propone oggi Teheran, la fine del blocco navale statunitense, delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, delle sanzioni sulle esportazioni di greggio iraniano, lo scongelamento quantomeno parziale dei beni all'estero della Repubblica Islamica. Gli iraniani vogliono un accordo perché stanno perdendo malamente, sostiene Trump, ripete, abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista alla TV statunitense CBS, indica nel memorandum di giugno la piattaforma dalla quale rilanciare la trattativa, annuncia la disponibilità in caso di accordo a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, conferma che i mediatori sono ancora al lavoro, ribadisce che Teheran ha poca fiducia negli Stati Uniti, mentre secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe considerando nuovi attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm in novembre. Sul fronte ucraino invece Trump spera in un accordo presto, prima dell'inverno pieno, dice. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Ceri, GR1.
2: Per la pace e la concordia tra le nazioni prega Leone XIV, Papa Pellegrino, davanti alla grotta delle apparizioni di Lourdes, nel secondo giorno della sua visita in Francia. Nel pomeriggio la messa davanti ad una folla sterminata a Place de la Concorde, la prima di un pontefice a Parigi in 18 anni. Nulla di nuovo con la Germania. Berlino chiede concessioni a Mosca, così il ministro degli esteri russo Lavrov, dopo aver incontrato il suo omologo tedesco Wadephul a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, il capo della diplomazia russa ha anche accusato l'Europa di ostacolare i negoziati di pace con l'Ucraina, mentre il presidente Zelensky chiede nuove sanzioni contro la Russia. Ora in Italia con il caso Garlasco, verso la nuova chiusura delle indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.
4: È praticamente un conto alla rovescia tra avvocati, quello che segna l'attesa per lunedì, il giorno in cui la Procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi. Praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, fiduciosi i suoi legali che stanno affinando le controperizie per rispondere alle accuse. Per lo staff legale di Alberto Stasi, le carte della nuova inchiesta potrebbero entrare in una futura richiesta di revisione del processo, che lo ha condannato a 16 anni in via definitiva. La procura intanto attende la quarta consulenza scientifica tra quelle richieste in questa nuova indagine. A sorpresa è stato sentito l'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi.
5: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
2: Soldi per falsi permessi di soggiorno. A Grosseto arrestati marito e moglie.
6: 10.000 euro per arrivare in Italia con la promessa di un lavoro nell'agricoltura, un impiego che in realtà non è mai esistito. È il sistema che avrebbe fruttato oltre 500.000 di euro a una coppia arrestata a Grosseto, lui italiano, lei marocchina. Le vittime venivano reclutate nel paese d'origine e fatte entrare attraverso il decreto flussi sulla base di assunzioni fantasma e di un fabbisogno di manodopera che esisteva soltanto sulla carta. Una volta qui però cominciava lo sfruttamento. Stipati in alloggi fatiscenti, anche in 10, in un'abitazione destinata a 4, dovevano pagare 250 euro al mese di affitto e fino a 1.000 euro al mese per ottenere buste paga false e poter rinnovare il permesso di soggiorno. Per trovare quei soldi erano costretti ad arrangiarsi con lavoretti in nero. L'indagine di Guardia di Finanza e Carabinieri, partita dalle denunce di alcuni stranieri, ha permesso di accertare 31 ingressi illegali in Italia, prevalentemente dal Marocco. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, pluriaggravato in concorso, l'accusa per i due. Valerio Scarponi, GR1.
2: Il meteo, weekend col bel tempo grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre. Domani sole un po' ovunque, da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Lauryn Hill e Wyclef Jean, due dei protagonisti dei Fugees, di nuovo insieme sul palco a New York per il Global Citizen Festival, l'appuntamento annuale dedicato alla lotta contro la povertà estrema. Ready or not, here we go. Con loro anche Lenny Kravitz, John Legend, Lane Wilson e Alicia Keys. Una giornata di musica e impegno sociale per richiamare l'attenzione sulle grandi emergenze globali. E la musica continua su Radio 1 dopo questo giornale. Prossimo GR1 a mezzanotte. Un buon proseguimento di ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio. Bombe.

un super classico di Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart e questa Here Comes the Rain Again. 23 e 11 minuti dopo le notizie del giornale radio, eccoci nuovamente in studio, qui in diretta all'ascolto di Isoradio, ancora un'ora e 30 insieme fino a mezzanotte e mezzo, poi la notte di Isoradio in diretta fino all'alba, fino alle 5.30 del mattino. C'è Jacopo De Oro in console e Roberto Fragomeno. Andiamo subito alla viabilità, andiamo subito in A14, vediamo un po' le ultime notizie, perché sulla A14 tra Bologna e Borgo Panigale e la 13 verso Ancona è ancora chiuso il tratto per un incidente avvenuto al chilometro 11. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda, quindi non cambia la situazione, ci sono code anche sul raccordo di Casalecchio in direzione a Bologna Casalecchio dalla 1 in direzione di Ancona. Le altre chiusure sono tutte per lavori in corso: la 7 è chiusa tra Genova e Bolzano e la 12 in direzione di Genova, la 1 è chiusa tra Firenze Sud e Incisa verso Sud Roma e tra Chiusa e Valdichiana in carreggiata nord e Firenze.

Gang Goo con Who Man alle 23:18 minuti. Diamo uno sguardo al sito dell'Aeronautica Militare, vento.m.it, vediamo un po' qual è la situazione in tempo reale con una proiezione ai prossimi minuti appunto nel nostro paese. Sta piovendo a Torino, è l'unico insomma capoluogo dove è segnalata pioggia in questo momento, 19 gradi, mentre a Milano il cielo è sereno, 18 gradi, sereno anche a Venezia, 21 gradi, a Genova il cielo è poco nuvoloso, 20 gradi, a Bologna sereno, 17 gradi, 18 gradi a Firenze, anche qui cielo sereno, sereno ad Ancona con 18 gradi, a Roma sereno 20 gradi, a Napoli sereno 19 gradi, a Bari cielo sereno 21 gradi, sereno anche a Catanzaro 18 gradi, sereno a Palermo 22 gradi, a Cagliari il cielo è sereno, temperatura la più alta che registriamo appunto tra i capoluoghi che siamo andati a visitare con 23 gradi. Questa è la situazione da meteoam.it.

una buona notizia dalla 14, tratto riaperto tra il raccordo di Casalecchio e la 13, direzione Sud Ancona, rimangono 2 km di coda in diminuzione, quindi incidenti risolti in A11, tratto riaperto, il traffico non è più bloccato. La 14 è chiusa per lavori in direzione nord tra il raccordo di Casalecchio e la 1, è chiusa questa notte la diramazione per Ravenna tra Lugo e la 14 verso la 14, è chiusa la 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Sud Roma, mentre la Roma-Firenze è chiusa tra Chiusi e Valdichiana carreggiata nord, quindi in direzione di Firenze. In Liguria la 7 è chiusa questa notte tra Genova Bolzaneto e la 12, direzione Sud Genova fino alle 6. Di domani mattina è il nuovo singolo di James Blunt, si intitola Taste Like Summer.

23 e 34 minuti, tra poco torna l'informazione, il giornale della mezzanotte. Beh, sicuramente una delle primissime notizie, la visita di Papa Leone XIV a Parigi, una folla è veramente oceanica, oltre 600.000 persone a Place de la Concorde, a Champs-Élysées, hanno seguito appunto il corteo del Papa, che poi appunto ha celebrato la messa all'aperto proprio a Place de la Concorde. Quindi grande successo, domani sarà a Lourdes, grande seguito, era atteso questo diciamo, questa folla oceanica era attesa, se ne è parlato anche nei giorni scorsi, ma le previsioni sono andate così in qualche modo ancora oltre, la realtà è andata oltre le previsioni. Ne parleremo sicuramente più tardi durante l'informazione. Riguardo alla viabilità, la 1 è chiusa questa notte su due tratti importanti, la Roma-Firenze chiusa tra Chiuse e Valdichiana verso nord Firenze, la 1 è chiusa anche tra Firenze Sud e Incisa in direzione sud Roma, entrambi i tratti saranno chiusi fino alle 6 di domani mattina. Mentre è risolto l'incidente in A14, rimangono 2 km in diminuzione tra il raccordo di Casalecchio e l'A13 in direzione sud Ancona. L'incidente era avvenuto al chilometro 11. Ora arriva questo brano di Angelica. Speriamo.

I Pooh, quando una lei va via. Torniamo indietro all'album Alessandra dei Pooh, quando c'era ancora Riccardo Fogli. Poi insomma, c'è stato, lo sappiamo, il cambio della guardia con Red Canzian, una storia che è anche fotografica, perché è uscito un nuovo libro dei Pooh, 60 anni di immagini, anche alcune inedite molto molto rare, che in qualche modo ripropongono la loro lunga storia fatta di album, soprattutto fatta di tournée, di musica dal vivo, di viaggi, durante i viaggi, insomma. Noi magari li abbiamo accompagnati e sicuramente li ritroveremo nei prossimi giorni in questa nuova stagione che è da poco cominciata, perché loro saranno in tour anche in quest'autunno del 2026. 23:42 minuti, tra poco il giornale della mezzanotte. Rimane un chilometro di coda dopo un incidente risolto in A14 tra il raccordo di Casalecchio e la 13 in direzione sud verso Ancona. Incidente invece da poco avvenuto in A13 tra Monselice e Boara, direzione sud Bologna, due auto coinvolte al chilometro 85,9. Stazione 1, statale 1, via Aurelia, scusate, è chiuso il tratto in prossimità della stazione di Albinia in direzione nord, è chiuso per un incidente, mentre è chiusa una corsia a Roma sul grande raccordo anulare, 3,5 km dopo lo svincolo 24 via Ardiatina in carreggiata esterna, qui è chiusa una corsia.

fatto con riscatto. Vasco Rossi anche oggi ha problemi in Sicilia, all'aeroporto di Catania, con le ceneri dell'Etna. Infatti i voli sono stati sospesi fino alle 12 di domani, domenica 27 settembre. Questo appunto ha deciso e ha comunicato la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Appunto ha detto ai passeggeri di rivolgersi alle compagnie aeree per conoscere lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. Quindi fino alle 12 di domani ci sarà la sospensione di tutti i voli all'aeroporto di Catania. Poi vedremo domani anche gli aggiornamenti. 23:50, ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, tra poco il giornale della mezzanotte, quindi andremo a rivedere insieme i fatti più importanti avvenuti in questa giornata che volge oramai al termine. Per quello che riguarda la viabilità, incidente in A13 tra Monselice e Boara, direzione sud Bologna, due auto coinvolte al chilometro 85,9, chiusa la 1 tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, direzione nord, chiusa anche tra Firenze Sud e Incisa, direzione sud Roma, la A14 chiusa tra il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione nord, proprio in direzione dell'autostrada A1, mentre la 7 questa notte è chiusa tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova, uscendo fuori dai tratti autostradali, statale 1 via Aurelia, in prossimità della stazione di Albinia, tratto chiuso in direzione nord per un incidente, mentre sul grande raccordo anulare a Roma al momento è chiusa una corsia per incidente 3,5 km dopo lo svincolo 24 via Ardeatina. Qui ci troviamo esattamente in carreggiata esterna, per il resto non ci sono particolari segnalazioni, anzi ne aggiungiamo un'altra che ci porta sulla statale 7, la via Appia, a Ponte della Palomba in direzione di Brindisi. Abbiamo rallentamenti per un incidente, così abbiamo avuto un quadro completo della situazione traffico quando mancano pochi minuti a mezzanotte, esattamente 8 minuti e mezzo. Tra poco, dicevo, il giornale a mezzanotte, ci risentiamo al termine, poi lasceremo la linea allo studio 3 di Isoradio per ascoltare La Notte in Viaggio, La Notte Sicura, in diretta fino all'alba, fino alle 5:30 di domani, domenica 27 settembre. Più tardi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Governanti saggi e generosi respingano le logiche di guerra. Lourdes Papa Leone prega per il mondo. Per il pontefice è ancora un bagno di folla dopo Parigi. L'Europa ostacola i negoziati di pace, discorso di Lavrov all'ONU. Trump, fra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Polemica su Vannacci che pubblica una foto modificata di Matilde Siracusano, la sottosegretaria, io spogliata con intelligenza artificiale, lo denuncio. Replica il leader di Futuro Nazionale, non c'entro. Eravamo da giorni sotto l'effetto della droga, davanti al Jeep, confessione del killer di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. Qual è la tua preferita? Il New York Times svela la classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo. Al primo posto Breaking Bad, seguono The Wire e Mad Men, solo 53esima Stranger Things. Tutto pronto per gli MTV Music Awards. Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination. Tributi per Nirvana, Michael Jackson e Dolly Parton. Calcio, Mancini studia una nuova Italia in vista della Turchia. Formula 1, a Baku vince Russell, Antonelli quinto. Ciclismo, bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il secondo giorno della visita del Papa in Francia. Leone XIV, pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni. Nel pomeriggio, la messa davanti ad una folla sterminata a Parigi.
3: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
4: Ottions pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
3: Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli. Bisogna andare alla giornata mondiale della gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina, avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La corrispondente.
5: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadephul, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Il presidente americano Trump conferma le anticipazioni dei media e respinge l'ultima proposta iraniana di una tregua di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
6: I like making a deal too, but
7: anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice. Non credo, avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Prezzo dei carburanti ancora in rialzo. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo nei propri distributori.
5: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
8: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
5: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione, previsto l'8 ottobre, peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
2: E il costo del carburante continua ad animare il confronto politico.
9: Soddisfazione per la decisione di Eni da tutto il centrodestra, con Forza Italia che rivendica ha vinto la nostra linea, quella del no alle tasse, del dialogo e del coinvolgimento. Anche Fratelli d'Italia applaude al provvedimento. Nicola Procaccini.
10: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation. Mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
9: Stesso auspicio dalla Lega, che poi incalza: adesso aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Elogiano l'iniziativa di Eni anche le opposizioni, che con AVS vanno all'attacco del governo, ha reso più poveri gli italiani. Ora faccio un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. E dal PD, Elly Schlein.
11: Abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, perché al di là di tutto siamo passati adesso in un benzinaio e abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
9: Eni interviene al posto dell'esecutivo, la premier va da casa, rincara Giuseppe Conte, e i riformisti Dem riuniti a Prato, che chiedono alla segretaria di non farsi dettare la linea sulla politica estera delle 5 Stelle, assicura: sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
2: Alla vigilia delle elezioni suppletive in Calabria, per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. Scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vice premier chiede più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 può servire, dice il vice premier. L'ANM replica: parole contrarie allo Stato di diritto. I magistrati devono applicare la legge e la responsabilità della sicurezza non può essere scaricata su di loro. Tajani controreplica: troppi arrestati vengono rimessi in libertà da magistrati perdonisti. Ottobre sarà un mese di scioperi, con due mobilitazioni generali già in calendario. La prima il 2, la seconda il 30. Entrambe coinvolgeranno il settore pubblico e privato, ma allo sciopero del 30 non aderiranno i lavoratori dei trasporti. A metà mese, il 16 ottobre, toccherà invece alla scuola, con uno sciopero nazionale. Rai Radio 1, a mezzanotte e 9 minuti, la cronaca. La procura di Lodi indaga sul caso del quindicenne morto folgorato in località Bottedo dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. All'origine della tragedia ci potrebbe essere una sfida sui social.
12: La tragedia è avvenuta alle 18:26 di venerdì. È in quel momento che nella sala operativa di Terna si accende un allarme per un problema sulla dorsale elettrica poco fuori Lodi. Solo pochissimi istanti prima, due sorelle che vivono nei dintorni avevano sentito due forti botti e nell'aria odore di bruciato. Il corpo del 15enne Jacopo Rossi Trabattoni è stato trovato attaccato a metà di un traliccio dell'alta tensione. Il giovane è morto folgorato dopo aver toccato i cavi scendendo dal palo, alto una trentina di metri.
13: Io l'ho visto passare in bicicletta, con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
12: Il ragazzo si era arrampicato sul traliccio per farsi un selfie, che sarebbe stato ritrovato nel suo smartphone. A muoverlo, forse, una sfida social, di cui potrebbe far parte anche un altro episodio accaduto mezz'ora prima della morte, quando il 15enne si era finto morto a lato della strada. Daniele Lettig, GR1.
2: A Torino le indagini sulla morte di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato ritrovato

0: Formichetti. L'arrivo della vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore. Poi, nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira. La morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
1: Sì, sì, ha messo. Pare che avesse cercato di rubargli i soldi. Litigano per questo.
0: Un omicidio involontario, ha aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e, dopo essersi reso conto di quanto avvenuto, ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato, Alessandro Bellina.
2: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
3: Una donna getta dell'acido contro il suo avvocato e poi scappa. È accaduto a Messina. Indagano i carabinieri.
4: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per omicidio del marito che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
5: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io gli ho detto: guarda, se tu vieni ne parliamo.
4: Il legale è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto durante il tragitto verso lo studio. L'aggressione,
5: apparentemente quasi normale durante tutto il tragitto, ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglietta e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi la tosse.
4: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 20% del corpo.
5: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
4: La donna è ancora in fuga. È ignoto il motivo del gesto. Eleonora Fioretti, GR1.
3: 27 settembre è la giornata mondiale del turismo istituita dalle Nazioni Unite nel 1979. Tanti gli eventi sul territorio nazionale per un settore in cui l'Italia registra grandi numeri.
6: Si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
7: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
6: Nel settore del turismo, il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
7: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
6: E oggi sono tante le celebrazioni a Palermo, nel Molo Trapezoidale, in incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: A Parigi scoperte vicino a Notre Dame tracce di antiche fortificazioni preromane già descritte da Giulio Cesare nel De Bello Gallico, la corrispondente.
8: L'unico sito archeologico della capitale ospitato nella cripta di Parigi accoglie le vestigia del porto romano di Lutezia e si trova accanto all'Hôtel Dieu, il più antico ospedale della capitale, dove durante gli scavi legati al restauro della cattedrale di Notre-Dame, a 4 metri di profondità, è stato scoperto un muro gallico di oltre 2000 anni, costruito in pietra e legno, che potrebbe rappresentare la testimonianza di una fortificazione, a riprova del fatto che la Lutezia gallica, prima della conquista del 52 a.C., da parte delle truppe di Giulio Cesare, sorgeva proprio sull'Île-de-France, nel cuore della città. Le tracce di un incendio visibili su un frammento di muro potrebbero anche in questo caso rimandare al racconto di Giulio Cesare, secondo cui i Galli incendiarono essi stessi i propri insediamenti prima della battaglia di Lutezia contro i Romani, che poi occuparono la città per oltre 5 secoli. È emozionante trovarsi qui e scoprire quella che è probabilmente l'origine della città di Parigi, ha commentato il sindaco Emmanuel Grégoire. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Parliamo di serie TV. Il New York Times ha pubblicato la classifica delle 100 migliori del XXI secolo.
9: La sua parabola discendente è nota in tutto il mondo, da anonimo professore di chimica malato a uno spietato boss della droga. È la storia di Walter White, protagonista di

0: Breaking Bad, prima nella classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo stilata dal New York Times. Hanno votato in 516 showrunner, produttori, tecnici e attori, ma anche scrittori dal calibro di Stephen King. Sul podio dietro Breaking Bad ci sono The Wire e Mad Men, seguono Succession, Fleabag e Il Trono di Spade al sesto posto. Le sorprese arrivano scorrendo verso il basso: The Crown è 20esima, Lost 22esima, Stranger Things appena 53esima, Squid Game, la serie coreana la più vista di sempre su Netflix, si ferma al 72esimo posto, il Dottor House è 95esimo. Una classifica in gran parte in lingua inglese, senza titoli italiani, di sicuro però un ottimo promemoria da tenere a mente quando fa capolino la fatidica domanda: che serie guardiamo adesso? Federico Mello, GR1.
1: È il giorno degli MTV Music Awards a Los Angeles, è tutto pronto per una cerimonia che quest'anno si annuncia particolarmente breve, durerà appena 2 ore.
2: Sarà Madonna ad aprire a Los Angeles gli MTV Music Awards, tornando ad esibirsi dal vivo per questo premio dopo 23 anni. 13 nomination per lei, il numero più alto, davanti a Taylor Swift con 11, che però ha già in tasca un riconoscimento assicurato, quello per gli artisti che dirigono in prima persona i propri videoclip. 9 le nomination per Sabrina Carpenter, 8 per Ariana Grande e 7 per Bruno Mars. Tra gli omaggi ai Nirvana, che riceveranno finalmente il Video Vanguard Award, George Michael per i 40 anni del suo album Faith, e ad un mese dalla scomparsa alla regina del country Dolly Parton. La cerimonia inizierà alle 16.30 locali, 1.30 di notte in Italia. Silvio Vitelli, GR1.
1: Nuovo album per il rapper di Saronno 22 Simba, si intitola Miria ed è già al primo posto tra gli album più venduti della settimana. Io ho visto il sole non baciare che a fianco, mentre me saltava addosso. 18 tracce con un intro affidata da Risa, l'artista, l'anagrafe Andrea Meazza, racconta il suo percorso personale tra ambizione, ricerca della felicità e semplicità. Il titolo è un omaggio alla nonna. 22 Simba ha promesso di riuscire un giorno a salire sul palco di Sanremo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento d'edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Ciafardini e Carlo Boninsegna. Ora la pagina sportiva da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: In studio Emanuele Granelli, la nazionale di calcio in primo piano, archiviato il KO contro il Belgio per gli azzurri, è già vigilia del secondo impegno in Nations League lunedì sera contro la Turchia di Vincenzo Montella. In giornata la partenza per Bursa e per lasciarsi alle spalle i fischi dell'Olimpico, il CT Roberto Mancini valuta diversi cambi nell'undici iniziale.
5: Si fa con quel che si ha e non ci sarebbe altro da aggiungere, se non che colui che per caratteristiche avrebbe potuto alzare il tasso tecnico della squadra, Nicolò Zaniolo, se n'è tornato ad Udine lasciando il ritiro azzurro causa infortunio evidentemente non recuperabile a breve termine. Possibili cambi in vista della sfida con la Turchia di Vincenzino Montella: Kayondé nel ruolo di terzino destro, Ruggeri dalla parte opposta e Bastoni in mezzo. Centrocampo, Frattesi e Dumbia dal primo minuto e lì davanti, chance per Vergara e Maldini nella formazione titolare. Solo ipotesi, certo. Nel mare in tempesta che la malmessa tolda azzurra si trova ad affrontare, forse quello della formazione è l'ultimo dei problemi. Altrettanto vero però che le scelte del commissario tecnico per la partita di lunedì a Bursa terranno conto dell'impegno assai gravoso che la squadra dovrà sostenere in Francia, l'ultimo degli avversari che avremmo voluto trovare in questa perigliosissima prima tornata azzurra del Mancini bis. Francesco Repice, GR1.
4: In Nations League buona la prima per la Spagna, campione del mondo, 3-2 rimonta contro l'Inghilterra a Wembley, si allunga 39 partite la striscia di imbattibilità per le Furie Rosse. Le soddisfazioni azzurre arrivano dai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, quinta medaglia per l'Italia nella rassegna ridata con il bronzo di Elisa Longoborghini.
3: Un'altra medaglia di una carriera unica e irripetibile per costanza di rendimento e longevità. Elisa Longoborghini, dopo aver conquistato il primo oro mondiale della carriera nella crono staffetta mista, guadagna con merito il quarto bronzo mondiale nelle prove in linea, gara caratterizzata da una caduta che costringe al ritiro molte big, dalla spagnola Paola Blasi alla campionessa in carica, la canadese Vaillé. Poi a 40 km dal traguardo l'attacco di Demi Vollering, la grande favorita. Longoborghini e Nieva Doma vanno avanti del loro passo senza andare fuori giri, riuscendo dopo qualche chilometro a riportarsi sull'atleta Orange, ma la Vollering non demorde e riesce a riportarsi davanti, accompagnata stavolta dalla polacca Nieva Doma. Elisa Longoborghini prova a ricucire, ma deve inchinarsi allo strapotere della campionessa olandese che regola allo sprint la Nieva Doma. Il terzo posto conferma però le qualità della nostra capitana, un'atleta semplicemente straordinaria. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: Da un podio centrato a uno mancato, quello della Ferrari a Baku. Qui passiamo alla Formula 1. In Azerbaijan torna al successo Russell e accorcia in classifica su Kimi Antonelli.
6: La forza, la tenacia e la pazienza, doti fondamentali se si vuole riuscire nello sport, come nella vita, componenti che il Gran Premio dell'Azerbaigian ha tirato fuori in tutti i suoi protagonisti. La forza di Russell Mercedes, che doveva vincerla questa gara per tenere aperta la lotta al titolo, e lo fa guidando dall'inizio alla fine. La tenacia di Verstappen Red Bull, che partiva ottavo, è risalito fino al secondo posto e quando il gruppo si è ricompattato si è incollato all'inglese e le ha provate tutte per arrivargli poi in scia ad un decimo appena. La pazienza, quella di Antonelli, che per l'incidente in qualifica partiva sedicesimo e con una saggezza ben più matura dei suoi anagrafici 20 anni, rimonta passo dopo passo fino a un quinto posto che gli consente di limitare i danni. Sul podio Russell è scortato dai due Red Bull, Verstappen e Ajar. In classifica rosicchia 15 punti al bolognese, ora a dividerli sono 66 le lunghezze. E per come si era messo il fine settimana, Kimi può vedere il bicchiere mezzo pieno. Ferrari invece così così, sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino. Leclerc chiude quarto ai piedi del podio, Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Fra una settimana si torna già in pista, Gran Premio del Bahrain, ma si correrà in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
4: Passiamo alla vela, l'America scappa a Napoli con una spettacolare seconda giornata di regate preliminari in attesa del gran finale di oggi. La nostra inviata.
7: Luna Rossa Senior, sempre al comando della classifica delle preliminari di Napoli. Per il team italiano una vittoria, un secondo, un terzo e un sesto posto nella seconda giornata di regate, caratterizzata da un grecale di 18 nodi. Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini quindi in vetta con 51 punti, seguiti da Emirates New Zealand a quota 43 e Alinghi a 38. Due successi per i francesi della Roche-Posay, protagonisti anche di una spettacolare scuffia. Nel pomeriggio le ultime due prove di flotta e il match race finale fra i due equipaggi migliori che decreterà il vincitore. Maria Giubilei, trimmer di Luna Rossa.
8: C'era bel vento forte, ogni tanto arrivavano raffiche da 24 nodi, insomma divertente. Poi con delle barche come i 40 proprio te lo godi perché raggiungono delle velocità incredibili. Noi oggi abbiamo fatto degli errori, abbiamo avuto dei momenti di tensione, però poi abbiamo fatto bei recuperi e abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare.
7: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
4: Tennis, sfuma il tris in Billie Jean King Cup per le azzurre di Tatiana Garbin, battute 2-0 in semifinale dall'Ucraina, sconfitte nei singolari sia Tyra Grant che Jasmine Paolini. In chiusura agli europei maschili di pallavolo, la Polonia trionfa in finale a Milano, supera in 4-7 la Francia allenata da Andrea Gianni e si conferma campione continentale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
9: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Va bene che sabato sera, insomma, ci sta bene questo sì, You sì. Can Leave Your Head sì. On.
1: Siamo vestiti, siamo vestiti.
0: Assolutamente. Dai, Joe Cocker, no? Joe Cocker, nove settimane e mezzo.
1: Esatto.
0: Cioè, film che ha fatto molto parlare quando uscì. Anche perché, insomma, attori Don Johnson, giusto? E Kim Basinger.
1: Sì.
0: No, Mickey Rourke.
1: Mickey Rourke.
0: Non c'entra nulla Don Johnson, che è quello di Miami Vice.
1: Esatto.
0: Sì, ma io so perché ho detto così, poi te lo spiego.
1: Poi me lo spieghi.
0: Ho fatto un po' di confusione.
1: Va bene, va benissimo. Allora, questo vi fa capire che sono arrivato io.
0: Esatto, anche io sono arrivato.
1: Lui è arrivato per un altro motivo. Io sono arrivato e Francesco Pantaleo dice... Da Mo, come si dice a Roma. Che
0: è sempre
1: arrivato.
0: Gentile,
1: esatto.
0: Grazie Francesco. È come una stazione,
1: sì,
0: c'è chi parte,
1: sì, c'è chi parte, c'è chi arriva.
0: Esatto. I treni sono fermi.
1: I treni sono fermi, chiaramente anche perché non si possono prendere i treni al volo alla stazione, giustamente, quando è fermo si sale e si scende. Allora, chiarito questo, io do la buonanotte a Roberto Fragomeno.
0: Io do il buon lavoro e la buonanotte anche, ovviamente, però di lavoro.
1: Buonanotte di lavoro, esatto. Sì, perché buonanotte è inteso sempre un po' come saluto di vai a letto,
0: sì,
1: buonanotte. E invece può essere anche un saluto non di commiato ma di avvio a qualche cosa, appunto la notte, in viaggio, direi Isoradio. Lavorerò, come avete capito, con Francesco Pantaleo. E allora grazie Roberto di aver portato gli ascoltatori fino a questo momento.
0: Tu portaci fino
1: all'alba, e io porterò
0: l'ultima
1: fino...
0: domenica di settembre. Guarda, esatto. Non è una domenica, è l'ultima,
1: l'ultima
0: di settembre.
1: Settembre
0: ed è l'ultima anche delle estate, perché
1: praticamente sì, devo dire, ancora le giornate non ci possiamo assolutamente lamentare. Bene, si parte con Joliet insieme a Achille Lauro per noi. Ciao Roberto.
0: Ciao.

0: Sumi da Audrey Hobart, mezzanotte 36, allora ufficialmente inizia la notte in viaggio. Francesco Pantaleo la parte tecnica, Alessandro De Gerardis con voi al microfono fino alle 5.30. intanto risolviamo subito l'incidente in A14, sono terminate anche le relative code tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 13 in direzione di Ancona. Abbiamo una segnalazione di pedoni che riguarda la 4 tra allacciamento con la tangenziale est esterna di Milano e Agrate verso Milano. E poi abbiamo un incidente, ma in questo caso senza ripercussioni sulla viabilità, in A7 tra Sera Valle Scrivia e Vignole Borbera, direzione Genova, un'auto coinvolta al chilometro 86, due auto invece nell'incidente al chilometro 85.9 della 13 Bologna-Padova, tra Monselice e Boara, direzione sud Bologna. Attenzione poi in A14 per la presenza di un mezzo fermo al chilometro 278.4 tra Porto Sant'Elpidio e fermo in direzione sud Pescara. Daremo poi uno sguardo alle chiusure della notte, che sono in numero molto minore rispetto alla notte precedente, comunque le vedremo a breve. Adesso arriva Zucchero con Baila Sexy Thing.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

E lasciamo Jennifer Lopez con All I Have e incominciamo a parlare di chiusure. Chiusa in uscita Basso Lodigiano in A1 per le provenienze da Milano, deviazione nel nodo tra la 4 e la 8 in direzione est da Torino verso Milano, pedoni come vi ho ricordato prima segnalati in A4 tra la tangenziale est esterna di Milano e da Grate verso Milano. C'è una scorta di veicoli in atto a causa di un incidente in A7 tra la diramazione Predossa Bettole e Vignole Borbera in direzione di Genova. Chiusa Serravalle Scrivia, ma questa è una chiusura a lunga scadenza che si protrarrà fino al 15 novembre. Incidente appunto di cui parlavamo prima, segnalato ancora tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, siamo al chilometro 86, un'autovettura coinvolta. Poi per lavori chiusura in A7 tra Genova Bolzaneto e il Bivia 12 verso Genova, chiusa in entrata Castellanzi in A8 in direzione di Milano, chiusa anche l'entrata in A14 di Bologna Borgo Panigale in entrata verso l'autostrada del Sole. Tratto chiuso in A14 tra il raccordo di Casalecchio e il Bivio con l'A1 in direzione nord, sulla diramazione per Ravenna chiusi gli svincoli di Cotignola e Lugo in entrata verso l'A14, chiuso anche il tratto tra Lugo e l'A14 in direzione di quest'ultima. Sul raccordo della tangenziale di Bologna-Borgo Panigale, chiuso il tratto tra la statale 9 Emilia e Borgo Panigale in direzione nord. Andiamo in A13, chiusura in entrata di Occhiobello in direzione di Bologna. Ricordiamo nell'occasione anche l'incidente tra Monselice e Boara, due auto coinvolte verso Bologna al chilometro 85,9. Chiuso il bivio tra la statale 9 Emilia e la tangenziale di Bologna, sia in direzione sud per chi proviene da Modena che in direzione nord per chi proviene da Bologna. E abbiamo chiuso per quanto riguarda la situazione al nord, varchiamo l'Appennino, scendiamo a Firenze in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, chiusura in direzione di Roma, tratto chiuso anche tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. Sulla A12 Roma Tarquinia in atto una scorta di veicoli per materiali dispersi, siamo tra Civitavecchia Sud e Santa Severa in direzione di Roma. Abbiamo finito il nostro giro e adesso si riprende a girare invece con la musica. E che musica? È la musica ribelle di Eugenio Finardi.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il Papa in Francia, in 800.000 alla messa a Parigi in Place de la Concorde. Non nascondete la fede, le parole del pontefice, fatela traboccare. Giovani, siete la chiesa di oggi, bello vedere il vostro entusiasmo. Poi Leone XIV è stato al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. Iran, Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Secondo Axios comunque le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, fa di tutto per ostacolare i negoziati, ha dichiarato nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Raggiungeremo gli obiettivi militari a prescindere dalle circostanze. Intanto sono stati almeno 16 morti negli ultimi raid incrociati tra Kiev e Mosca. Carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo, da oggi 2,19 euro per il gasolio e 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura può essere estesa fino a fine anno. Forza Italia rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta nel centrodestra sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tajani. Ma la Lega rilancia, bene Eni, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. Sport, Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaijan a Baku dopo essere partito dalla pole. Sul podio anche le due Red Bull, quarto Leclerc su Ferrari, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ciclismo, mondiali bronzo per Elisa Longo Borghini. E noi ci fermiamo qui, ora c'è Max De Tomassi con Stereonotte Brasil.
3: Raizo Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Raizo Radio.

se ne va Michael Bosè con Se tu non torni, l'abbiamo ascoltato dopo i Pink Floyd con la loro Mani. L'una e un quarto, e vi ricordo questa notte intorno alle 2:30 la Top 20 del Radio Corriere con Fabrizio Casinelli. Ascolteremo questa notte le posizioni dalla 20ª all'11ª. Intanto abbiamo qualche novità rispetto a prima, perché sulla diramazione per Ravenna è stato tutto riaperto, sia gli svincoli di Cotignola e Lugo, sia il tratto tra Lugo e la A14. E non finisce qui, perché sono terminate anche altre due notizie: la notizia relativa al veicolo fermo in A14 tra Porto Sant'Elpidio e Fermo verso Pescara, e la scorta di veicoli per materiali dispersi che era in atto fino a pochi minuti fa tra Civitavecchia Sud e Santa Severa. Pertanto le notizie attive al momento: abbiamo due incidenti, ma in assenza comunque di traffico, in A7 tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera verso Genova al chilometro 86, un'auto coinvolta, due auto coinvolte in A13 tra Monselice e Boara verso Bologna al chilometro 85 e 9.

0: lasciamo gli U2 con la loro Lemon. Con la partenza ufficiale delle vendite per i 3 concerti degli Oasis in programma allo Stadio Olimpico a Roma, il Codacons scende in campo contro il fenomeno del secondary ticketing, invitando gli spettatori a segnalare abusi e chiedendo massima vigilanza alle autorità competenti. Come sempre accade in occasione dei grandi eventi, i 3 concerti romani degli Oasis daranno vita a speculazioni e truffe a danno degli spettatori, con finti biglietti venduti online o biglietti regolari che finiranno sui siti secondari a prezzi astronomici. Un fenomeno che non si riesce ad arrestare, sia perché le piattaforme di secondary ticketing hanno sede all'estero, sia perché si crea un ulteriore mercato parallelo su social e app di messaggistica che sfugge a qualsiasi controllo. Per tale motivo, in occasione dell'apertura della vendita dei biglietti per gli Oasis, il Codacons chiede alle autorità competenti, da Agicom a Polizia Postale, di attivarsi preventivamente per oscurare con effetto immediato quelle pagine web e social raggiungibili dall'Italia che venderanno al pubblico titoli d'ingresso a prezzi maggiorati rispetto ai listini ufficiali, e invita gli spettatori a segnalare alla mail info@codacons.it qualsiasi abuso, irregolarità, truffa o speculazione legata ai 3 concerti all'Olimpico. Sulla base delle segnalazioni ricevute, il Codacons si attiverà legalmente presso le istituzioni competenti con le denunce del caso.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Al vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Alto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Vura Chiesa con Friday Night, 1:32. Parliamo della pausa pranzo, che siamo fuori orario, siamo grosso modo a metà strada tra due pranzi, che è 1:32, insomma, quindi sicuramente 12 ore fa qualcuno ha pranzato e tra 12 ore qualcun altro pranzerà. Ma la pausa pranzo è sempre più cara. Mangiare un panino a Trento, ad esempio, costa il 6% in più, pizza e bibita il 4% in più. A Trento un panino costa mediamente circa 5,80, emerge dall'ultima indagine dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. A livello nazionale il costo medio di un pasto composto da un piatto di pasta, mezzo litro d'acqua, un dessert e un caffè ha raggiunto nel 2026 i 16,19 euro contro i 15,77 del 2025 e i 15,34 del 2024. Per una pausa pranzo più economica, composta da un tramezzino, mezzo litro d'acqua e un caffè, la spesa può arrivare a circa 7 euro. In Trentino la situazione merita particolare attenzione, sottolinea Federconsumatori. Secondo i dati del rapporto ristorazione 2026 di FIP e Confcommercio riferiti al 2025, a Trento il prezzo di un panino al bar ha subito un incremento del 6% rispetto a due anni fa. Un pasto in pizzeria, pizza e bibita raggiunge mediamente i 13,52, il 4% in più. Già nel 2024 l'osservatorio Pausa Pranzo aveva rilevato a Trento un costo medio di 6,80 per un panino e un caffè, il valore più elevato tra le 20 città italiane esaminate. Per Federconsumatori del Trentino il costo della pausa pranzo non può essere considerato esclusivamente una questione di scelte individuali. È necessario affrontare il problema anche attraverso un adeguamento del valore dei buoni pasto affinché il loro potere d'acquisto non venga progressivamente eroso dall'aumento dei prezzi. Occorre inoltre promuovere un monitoraggio periodico dei prezzi praticati da bar, tavole calde e punti di ristoro del territorio provinciale, distinguendo tra le diverse tipologie di pasto e verificando l'effettiva accessibilità economica dei servizi di ristorazione per i lavoratori. E questo si legge in una nota all'ANSA. Bene, si torna invece a parlare di viabilità, anche se di viabilità praticamente siamo a livello zero perché non c'è traffico, però abbiamo queste due segnalazioni di incidenti in assenza appunto di traffico. Li diamo così questi due incidenti per invitarvi alla prudenza qualora vi avviciniate a queste chilometriche, rispettivamente chilometro 86 sulla 7 tra Serravalle Scrivi e Vignole Borbera in direzione di Genova, dove è rimasta coinvolta un'autovettura, e il chilometro 85,9 della A13 Bologna Padova tra Monselice e Boara in direzione sud Bologna. Qui sono due le vetture coinvolte. C'è sempre questa segnalazione di pedoni sulla 4 tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza verso Milano. Siamo all'altezza del chilometro 142. We'll be right back.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sempre

Che sia benedetta, era Fiorella Mannoia, l'1.45, giunto alla 26esima edizione. Dal 1 al 25 ottobre torna tra Parma e Busseto il Festival Verdi con il tema Mondi Lontani, un percorso che dalla fascinazione ottocentesca per l'esotico arriva a interrogare le diversità culturali e le relazioni tra popoli e individui. Cuore del programma sono le opere Alzira, Ida e Nabucodonosor. Ad aprire il Festival Teatro Regio di Parma e Alzira, opera di raro ascolto che torna dopo il 2002 nel nuovo allestimento di Manuel Renga. James Conlon debutta la guida della Filarmonica Arturo Toscanini e del coro del Teatro Regio, protagonisti Marta Torbidoni, Antonio Poli e Daniel Luis De Vicente. L'opera sarà eseguita nell'edizione critica curata da Stefano Castelvecchi con Jonathan Ceskin il primo, l'8 e il 17 ottobre. Al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto torna invece Aida nell'allestimento di Franco Zeffirelli, creato per il centenario verdiano del 2001. Giuseppe Mengoli dirige per la prima volta l'opera con Federica Vitali, Vincenzo Costanzo e Teresa Iervolino il 2, il 9, il 16 e il 25 ottobre. Il terzo titolo è Nabucodonosor in un nuovo allestimento di Pierluigi Pizzi, realizzato con il Teatro Comunale di Bologna, dal quale arriva l'orchestra diretta da Francesco Lanzillotta, e questo è in programma il 3, l'11, il 18 e il 24 ottobre. Nulla cambia su strade e autostrade, traffico scarso e regolare, si torna alla musica, Joy da Rai, Ama e Absolutely.

Muse con questa Madness. L'1:54, siamo prossimi ormai all'appuntamento con il GR1 delle 2, poi come già vi ho ricordato intorno alle 2:30 il nostro spazio dedicato alla Top 20 del Radio Corriere con Fabrizio Casinelli, a cui seguirà lo spazio live, dove ascolteremo canzoni riprese durante i concerti di gruppi e cantanti, e più tardi vedremo chi c'è in programma questa notte. Intanto abbiamo un incidente da segnalare, una nuova segnalazione di incidente. Siamo tra Seriate e Bergamo in A4 al chilometro 175 in carreggiata ovest in direzione di Milano. Incidente in A7 tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera verso Genova, un'autovettura al chilometro 86, e l'altro incidente, quello già più volte segnalatovi, sulla 13 Bologna-Padova, due auto coinvolte tra Monselice e Boara in direzione sud Bologna al chilometro 85 e 9. Rivediamo anche altre segnalazioni. Intanto non ci sono più i pedoni che erano presenti fino a poco fa in A4 tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano. È terminata la scorta di veicoli per l'incidente sulla 7 tra la diramazione Predosa Bettola e Vignole Borbera. C'è un'altra però a causa dell'incidente sulla 4, è in atto una scorta di veicoli tra il chilometro 178 e il chilometro 175 tra Seriate e Bergamo direzione Milano. Risolto l'incidente in A7 tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Genova. Vi ricordo la chiusura in A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 in direzione di Genova, chiusa anche Serravalle Scrivia, ma questo fino al 15 novembre. Poi entrata chiusa a Castellanza sulla 8 in entrata in direzione di Milano. Sulla 14 entrata chiusa a Bologna Borgo Panigale in entrata verso l'autostrada del Sole. Poi abbiamo l'entrata chiusa anche a Bologna Borgo Panigale verso Bologna, ma questa si protrarrà fino alle 5. Tratto chiuso in A14 tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione dell'autostrada del Sole. Tratto chiuso sul raccordo della tangenziale di Bologna Borgo Panigale tra la statale 9 Emilia e Borgo Panigale in direzione nord. Entrata chiusa in A13 ad Occhiobello direzione Bologna, e nell'occasione vi ricordo l'incidente appunto tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. È chiuso il bivio tra la statale 9 Emilia e la tangenziale di Bologna sia in direzione sud che in direzione nord. Arriva Lady Gaga con Stupid Love, poi GR1.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, Iran. Trump respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Il corrispondente:
3: I like making a deal too, but
4: anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa,